0: Unisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile. Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo, la tregua dal caldo, già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Il caos nella nazionale italiana di calcio con una serie di colpi di scena tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
2: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. 2 settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò, una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così.
3: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria, Maldini aveva scelto Pirlo come sapete per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente ma anche come movimento calcio che fosse ancora là a bordo, però capisco la sua posizione.
2: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
1: È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda. Se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Allora, stavo pensando...

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Giorgia Meloni rivendica il decreto contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 6 agosto. Sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni e la premier ha sorpreso. Ha fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra Notav e forze dell'ordine.
3: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri e in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto e di energia. Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance alla Repubblica Islamica, ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz: dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, arrivato poco fa a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. 3 donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, 2 sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia. Un uomo è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni per un'aggressione alla stazione Togliatti a Roma. Aveva difeso un amico da un rapinatore che lo ha colpito con un cacciavite. Arrestato l'aggressore.
5: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
6: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
7: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
5: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino. Il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis, ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo, la tregua dal caldo ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo, erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia. Per sostituire Maldini come direttore tecnico, tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini. Oggi il Consiglio federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. E lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata anche al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Il caro carburanti e la sicurezza sono ancora i temi al centro del confronto politico.
3: Il non formale vertice di maggioranza Meloni-Tajani-Salvini prima del Consiglio dei Ministri ha bocciato l'ipotesi di rincari sulle sigarette, ma non ha sciolto il nodo coperture per finanziare lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Forza Italia rilancia su benzina e pressione fiscale. Antonio Tajani.
4: Ridurre i sacrifici famiglie e imprese provocate dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
3: Dalle opposizioni Giuseppe Conte e Elly Schlein ribattono, fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni.
5: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
3: Per Italia Viva il governo sui carburanti ha partorito un topolino e da AWS Fratoianni avverte, tassino gli extra profitti dei petrolieri. Vasco Pirri, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità di un accordo, così Donald Trump, che però avverte sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo sospettato dell'accoltellamento di 3 donne, 2 sono in gravi condizioni. Il corrispondente.
6: Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di 2 coltelli da cucina e poi ferire 3 donne nel giro di pochi minuti. 2 in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle 3 è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorista. Terrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia è morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Nuove scoperte scientifiche, gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa, lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya.
0: Le impronte fossili offrono istantanee vividi di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso nuove tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80, peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per oltre 100.000 anni prima di estinguersi in quel pleistocene affollato. Eleonora Belviso, GR1.
2: E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia. Per sostituire Maldini come direttore tecnico, tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio federale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: teoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Verso il nuovo giorno, con Rai Radio, musica, news e...

0: GR1.
1: Un giorno di Enrico Crispo in Consiglio dei Ministri, il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, il commento della Premier Meloni, che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i Notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, aveva ribadito, ma violenza organizzata. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
2: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
3: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
2: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E sull'ex Ilva, il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato, e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop e raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman, l'inviato a New York.
4: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile. Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. A Parigi è fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. Tre donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, due sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia, è morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Il caos nella nazionale italiana di calcio con una serie di colpi di scena tramontata alla candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
0: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. Due settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica, i tifosi e il presidente federale Malagò. Una candidatura sfumata dopo le polemiche per i legami di Pirlo con la Russia. Di brutta figura ha parlato il ministro Abodi, mentre nei tentativi di ricucire con Maldini e Leonardo era spuntato anche il nome di Thiago Motta. Poi le dimissioni che il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli commenta così.
5: Sorpreso direi proprio di no. Era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo. Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore. Avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora a bordo. Però capisco la sua posizione.
0: A questo punto i favoriti per la panchina azzurra tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, ne sapremo di più. Jacopo Barlotti, GR1.
1: È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Sono le 5:32 minuti di martedì 28 luglio 2026. Questo è Rai Isoradio. Buona giornata, buongiorno, buon viaggio a tutti voi da Giusy Panara insieme a Giovanna Insardi che si sta occupando della parte tecnica insieme al maggiore Domenico Maione per le previsioni del tempo. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno. Situazione che vede la pressione atmosferica aumentare sul paese, quindi ritroveremo condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, qualche nuvola in più tenderà a formarsi nel corso delle ore centrali del giorno al centro nord, ma il rischio pioggia lì sarà decisamente basso. Un po' più alto invece con rovesci isolati temporali durante le ore centrali del giorno sulle zone appenniniche tra Basilicata, Campania e Calabria, ma saranno fenomeni che comunque si esauriranno nel corso della serata. Cielo sereno anche sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia aria fredda in quota porterà instabilità diffusa sull'isola e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali localmente anche intensi. Sono in atto infatti temporali sulla zona di Palermo, sulla parte meridionale dell'isola, su Catania, nella zona di Gela, Siracusa. Quindi al momento c'è un po' di maltempo sulla Sicilia che tenderà ad esaurirsi solamente nel corso della serata. Andiamo sulla nota dolente, le temperature che in questi giorni sono abbastanza clementi, nel corso della giornata tenderanno ad aumentare un po', arrivando intorno ai 36 gradi nelle zone centrali del paese. Nei prossimi giorni tenderà ad aumentare ulteriormente, soprattutto al centro nord, al nord sulla zona della pianura padana e tra Lazio e Toscana sulle zone centrali.
5: Questa è la situazione, la ringraziamo e ci sentiamo fra un'ora.
6: A tra un'ora.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

andati a vedere quanto accade in strada. Parto dalla 7, la Milano-Genova. Qui è chiuso per lavori il nodo per la diramazione Predosa-Bettola in direzione nord da Genova. Tratto chiuso tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, e sulla diramazione Predosa-Bettola è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Sulla Palma Nova-Tarvisio primi rallentamenti, ma qui per lavori tra Tarvisio Nord ed Ugovizza direzione sud. E poi in autosole la 1 panoramica, per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di domani, di mercoledì 29 luglio, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. Invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Boglio direzione Firenze. Attenzione sulla Caserta Salerno, un incidente tra la 16 e Palma Campania verso Salerno, coinvolte due auto, e la presenza di animali tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso sud verso Salerno. Sulla Napoli-Salerno chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno, chiusa l'uscita di Angri per le provenienze da Salerno.

Manca un quarto d'ora alle 6, ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ma prima altre notizie dalle nostre strade e autostrade non mancano, devo dire, questa mattina. Per esempio dalla 34 la Villesse Gorizia, la chiusura per incidente del nodo allacciamento a 4 Torino-Trieste in direzione di Venezia. Vediamo altre novità dalla, non è una novità, questa è una conferma, i rallentamenti per lavori sulla Palmanova-Tarvisio tra Tarvisio Nord e Dugovizza direzione Sud, e poi si stanno scortando i veicoli per la presenza di un cantiere sulla Milano-Varese, siamo tra la 9 e Legnano, direzione Varese.

questa è Emma con Fabri Fibra. Sono le 5:53 minuti, è avvenuto un incidente sulla Caserta Salerno. Attenzione, sono coinvolte due auto. Siamo tra la A16, la Napoli Canosa e Palma Campania, direzione Salerno, e poi tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno dobbiamo segnalare la presenza di animali. Ricordo anche la chiusura della 1 panoramica tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle 13 di domani. Si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. Coloro che devono raggiungere il Ronco Bilaccio possono prendere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio direzione Firenze. Dopo questi aggiornamenti e dopo ancora un po' di musica ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La nazionale è sempre più nel caos. Dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT sono arrivate le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale. Facciamo il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. Dunque è stata un'altra giornata di caos ieri per la nazionale italiana, ancora senza un commissario tecnico. Dicevi, tramontata per i suoi rapporti con la Russia la candidatura di Andrea Pirlo, che sui social si è detto amareggiato. Ieri sera sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, dopo soli 16 giorni dall'insediamento. Pirlo era stato infatti fortemente voluto proprio da Maldini per rilanciare gli azzurri con un progetto giovane e a lungo termine. Il ministro Abodi ha parlato di figuraccia, era spuntato anche il nome di Thiago Motta, mentre Malagò ha incontrato le componenti federali e ha promesso novità a breve. Oggi a Roma, lo dicevi, ci sarà il Consiglio federale, ma senza Maldini e Leonardo a questo punto i favoriti per la panchina della nazionale tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. In giornata forse ne sapremo di più.
2: Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel e fino al 6 agosto. Il 4 un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto sulla situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Non risolve il problema il commento di Giorgia Meloni, ma una risposta tempestiva e responsabile. Meloni, che ieri è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità, accompagnata dal ministro Piantedosi e dal capo della polizia Pisani, ha visitato le strutture devastate. Sentiamola.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: E intanto Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere e ribattono dalle opposizioni Conte e Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. La segretaria PD rimanda poi al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni. E dicevamo appunto della Val di Susa, degli scontri di sabato tra manifestanti e forze dell'ordine. L'inchiesta va avanti con fermi e denunce.
5: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
2: In Medio Oriente resta sospesa l'offensiva militare americana contro i pasdaran iraniani anni nel Golfo Persico. Intanto il leader israeliano Netanyahu è già atterrato a Washington e nel pomeriggio italiano è previsto l'incontro con Trump. C'è attesa per il colloquio dopo che negli ultimi tempi tra i due leader sono aumentate le divergenze, in particolare sull'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare di diplomazia, ma ha avvertito che gli Stati Uniti restano pronti ad azioni forti. Il nodo centrale resta la gestione dello stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito di non aver chiesto la ripresa dei negoziati. Su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, così il regime iraniano. E Trump riceverà alla Casa Bianca anche Zelensky, che ieri ha incassato il pieno sostegno del nuovo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Nella notte diversi droni di Kiev hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Il grande caldo, la tregua ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro, sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con vago olore oltre i 25 gradi. La musica, un nuovo traguardo per Dito nella Piaga.
0: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
2: Il suo che fastidio, dopo aver conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ottiene il disco di platino. In tour per tutta l'estate, l'artista romana guarda già all'autunno con due appuntamenti speciali nei club. Il 27 novembre all'Atlantico di Roma, già sold out, il 30 novembre al Fabrique di Milano. Beh, 6 e 5 minuti, la linea valedicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Paul Stewart per riprendere il nostro viaggio alle 6:09 di questo martedì 28 luglio 2026. Salutiamo e ringraziamo Giovanna Inzardi che si sta occupando della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 9 e code per lavori sulla 1. Siamo tra la 58 e l'Odi direzione Bologna. Sulla 7 la Milano-Genova è stato chiuso lo svincolo per la diramazione Predosa-Bettole provenendo da Genova verso la 26 per lavori. L'entrata consigliata verso la 26 e Gravellona-Toce, verso la 26 e Tortona, l'uscita consigliata provenendo da Genova, sempre Tortona. Pedoni si muovono sulla Milano-Varese tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese, si stanno scortando i veicoli per materiali dispersi in A9 tra Fino Mornasco e la 36 Pedemontana verso Lainate. Sulla diramazione Predosa-Bettole chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita, ora code per materiali dispersi in A14 tra Bologna-Borgo Panigale e raccordo Casalecchio verso Ancona. Tratto chiuso in autosole la 1 panoramica per lavori chiusa tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di domani. In alternativa si consiglia chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, coloro che invece devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Boglio in direzione di Firenze. Attenzione ora a un incidente in A1 tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze e sulla Caserta Salerno altro incidente tra la A16 e Palma Campania direzione Salerno. Sulla 3 chiusa l'entrata di San Giovanni in direzione Salerno per lavori e chiuso anche lo svincolo di Angri in uscita per le provenienze da Salerno.

Lady Gaga, le 6:17 in questo istante. Sentite un po', l'intelligenza artificiale aiuta centinaia di giapponesi a sposarsi. È un'app che è stata lanciata per contrastare il basso tasso di natalità. Secondo i dati ufficiali, 265 coppie in totale si sono sposate dopo essersi conosciute su un'app di incontri basata sull'intelligenza artificiale, lanciata dal governo di Tokyo nel 2024 per contrastare il basso tasso di natalità del Giappone. L'app si chiama Tokyo Enmusubi ed è stata lanciata nel settembre 2024 dopo che un sondaggio aveva rilevato che circa il 70% delle persone interessate al matrimonio non era attivamente impegnato nella ricerca di un partner. Per superare questa riluttanza e garantire che si iscrivessero solo persone interessate a convolare a nozze, chi si registrava doveva dimostrare di essere legalmente single e superare un colloquio online, oltre a soddisfare altre condizioni. Al 30 giugno di quest'anno l'app contava 16.000 membri registrati, selezionati tra circa 36.000 candidati e 760 coppie in relazioni serie, secondo i dati governativi diffusi questo mese. In totale 265 coppie si sono sposate, il numero di bambini nati in Giappone da cittadini giapponesi ha toccato un nuovo minimo storico di 671.236 nel 2025, registrando il decimo calo annuale consecutivo secondo i dati governativi diffusi a giugno. I decessi sono stati più del doppio, pari a 1,6 milioni, mentre il tasso di fertilità è sceso di 0,01 punti percentuali fino a 1,14, nonostante i matrimoni abbiano registrato un leggero aumento, questo da un'ANSA di qualche minuto fa. Chissà se in Italia un'app per sposarsi potrebbe funzionare allo stesso modo, chi lo sa.

0: Si riparte dalla 30 alla Caserta Salerno, dove, lo ricordo, è avvenuto un incidente tra la 16 e Palma Campania, direzione sud Salerno, coinvolte due auto. Le prime code sul tratto urbano della 24 per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est, e poi code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Un incidente in A1 tra Val di Chiana e Monte San Savino verso Firenze. Le code per il traffico, siamo ancora in autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Pedoni si muovono sulla Milano-Varese tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese. Code a tratti in A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e code per lavori ancora in A1 tra la 58 e Lodi verso Bologna. Ricordo l'A1 panoramica chiusa tra l'A1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino a domani. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere l'A1 direttissima. Coloro che invece devono raggiungere Ronco Bilaccio possono percorrere l'A1 direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio, direzione Firenze.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: E 30 in punto le previsioni dal tempo su Rai Sor Radio con Luca Ciceroni. Buongiorno.
2: Buongiorno Giusy e buongiorno a tutti quanti coloro che sono già in viaggio o si stanno preparando per farlo. Ecco, abbiamo una giornata con la rimonta dell'alta pressione, quindi un anticiclone che di nuovo ci riporta caldo. Le temperature già sono aumentate sul nord-ovest rispetto alla giornata di ieri. Ieri eravamo sui 20-21 gradi a quest'ora. Al momento abbiamo già 24 gradi a Milano, 22 a Torino, mentre se ci spostiamo a nord-est sono 23 a Venezia e 21 a Bologna. Il cielo è sereno praticamente ovunque, 24 a Genova. Spostiamoci al centro, anche al centro abbiamo bel tempo, compresa la Sardegna, dove ci sono 22 gradi a Cagliari, 19 a Sassari, quindi il clima è ancora abbastanza gradevole, 23 a Roma e Perugia, 20 gradi a Firenze. Ecco, Firenze avrà un'escursione termica piuttosto marcata, perché durante il giorno raggiungeremo anche i 35 gradi, 23 ad Ancona, 16 all'Aquila. Ovviamente in Appennino il clima è molto più gradevole. Se ci spostiamo al sud invece abbiamo dell'instabilità atmosferica, soprattutto sulla Sicilia. Fino a poco fa un temporale, anche se non particolarmente intenso, ha colpito il palermitano, e mentre molte nubi interessano anche il trapanese e i settori meridionali della regione, con particolare riferimento al catanese, al ragusano e al nisseno, e nel golfo di Cera si segnalano anche locali deboli piogge. Per quanto riguarda invece il resto del sud, il cielo è tornato sereno sulla costa tirrenica, sulla Calabria abbiamo bel tempo quasi ovunque, nubi basse oscurano il sole per quanto riguarda la Puglia centrale, parte della Puglia garganica, più che altro la parte di Foggia verso il Molise, e poi abbiamo la Basilicata con delle nubi, ma non sono segnalate piogge. Quindi oggi migliora il tempo quasi ovunque, resiste l'instabilità sulla Sicilia, dove potrebbero esserci isolati temporali, e poi domani la situazione tenderà a migliorare.
1: Migliorare, sì, nel senso che farà molto caldo.
2: Farà molto caldo, questo sì. Torna, siamo alla quarta ondata di caldo e andremo di nuovo.
1: L'aspettiamo a braccia
2: aperte. Oltre i 40 gradi.
1: Grazie a Luca Ciceroni, a dopo.
2: Grazie a voi, a dopo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
5: Estate con Rai Sor Radio.
7: Canterò per te l'ultima canzone.

Biagio Antonacci ci porta in A1 perché tra la 58 e Lodi verso Bologna ci sono code per lavori. A tratti per il traffico invece sulla Torino-Trieste, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, a tratti tra Dalmine e la 58 verso Milano. Sulla Milano-Varese, tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese, si muovono persone a piedi. Code in A1 Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze, incidente tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare e anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est.

0: 6.45 ci colleghiamo, il primo appuntamento della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie Giusy, una buona giornata a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, flussi intensi verso Torino con code a tratti che si formano tra Milano Est e Viale Certosa. Il tratto si percorre in 15 minuti. Code anche tra Dalmine e la tangenziale est esterna verso Milano con analoghi tempi di percorrenza. Code per i flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, dove i tempi di attraversamento sono di 15 minuti. Restiamo sulla 1, code tra la 15 Parma La Spezia e Parma verso Bologna per un camion in avaria al chilometro 108. Andiamo ora sulla diramazione di Roma Sud, ci sono code di un chilometro tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo con tempi di un quarto d'ora. Situazione simile anche sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove si segnalano incolonnamenti tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. In chiusura vi ricordiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

La canzone estiva di Annalisa, le 6:55 minuti, tratto urbano della 24 vede code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est. Ricordo anche in autosole l'incidente tra Valdichiana e Monte San Savino direzione Firenze, le code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Ora ci sono code per un mezzo fermo tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Sulla A4 tra Dalmine e la 58 verso Milano code a tratti per traffico, ancora in A4 tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, code a tratti, come pure tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme i titoli del giornale Radio delle 7 e ci ritroveremo subito dopo.

0: GR1.
1: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi solo per il diesel. Tra una settimana si rivaluterà la situazione. Giorgia Meloni, risposta tempestiva e responsabile. La premier in visita al cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. I magistrati facciano il massimo, le opposizioni, il governo intervenga sulle vere emergenze. Trump all'Iran, nuova chance, ma siamo pronti ad azioni forti. Ancora aperta la questione Hormuz. Teheran, non abbiamo chiesto la ripresa dei negoziati, parleremo solo con i mediatori dell'Oman. Nazionale ancora nel caos, sfumato Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico, tornano favoriti Mancini e Conte.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Siamo alla conclusione del capitolo 13° del Vangelo di Matteo. Gesù ha raccontato, come accennavo ieri, diverse parabole per chiarire l'importanza del regno di Dio, che appunto è il contrario del regno del diavolo, il regno dell'amore rispetto al regno dell'odio e della divisione. E Gesù alla fine dice a coloro che l'ascoltano: avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, e lui disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Sono appena due versetti, care amiche e cari amici, che però ci esortano ad estrarre dalle tante cose che sentiamo, che vediamo, che viviamo, le cose migliori, quelle che ogni mattina noi fedelmente, seguendo il Vangelo, cerchiamo di cogliere e di raccogliere. Sì, l'ascolto della parola di Dio richiede un cuore attento, disponibile, richiede un cuore che abbia anche memoria, un cuore che non dimentichi, richiede un cuore che vede, perché deve appassionarsi, deve avere compassione per chi sta male, appassionarsi per il bene e abbandonare ciò che porta lontano. Eccolo chi è lo scriba saggio. Lo scriba saggio non è quello distratto, non è lo scriba che, come dire, superficiale, che non si ferma in nessun punto, in nessun pensiero, in nessuna scelta. Pensate il grande vescovo del secolo VI, Gregorio Magno, che fu anche vescovo, appunto, papa qui a Roma. Lui amava dire che le sante scritture crescono con chi le legge, cioè se noi facciamo crescere quel piccolo seme che ogni mattina ascoltiamo, per esempio anche qui il Vangelo sulla strada, la scrittura crescerà, cioè crescerà la passione, crescerà l'amicizia, crescerà la fraternità, perché la parola di Dio non è un seme che non produce. Lasciamolo crescere e serviremo un mondo migliore. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno le nuvole su Rai Radio? Ce lo dice Luca Ciceroni, ancora con noi, buongiorno.
2: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che si sono sintonizzati in questo momento. Vediamo insieme cosa succede, soprattutto cosa succederà nel corso dei prossimi giorni, perché è in arrivo una nuova ondata di caldo. Certo, qualcuno dirà quando se n'è andata, soprattutto al centro-sud, perché al nord c'è stata una tregua, tra l'altro con temporali. Ebbene, la quarta ondata di calore inizia già a partire da domani, con temperature in aumento. Abbiamo una rimonta dell'anticiclone di origine subtropicale, un anticiclone quindi che porta aria calda, e andremo nuovamente intorno ai 40 gradi con i valori massimi. Ecco, per città come Roma e Milano sono previste massime comprese tra i 38 e i 40 gradi, però ovviamente in città, complice l'asfalto, complice l'isola di calore, le temperature di 40 gradi sulle nostre auto li vedremo sicuramente con scioltezza, ecco, molto facilmente. E quindi bello al centro e al nord oggi, il cielo è sereno, a parte un po' di nuvolosità prevista nel pomeriggio sulle zone di confine dell'arco alpino, dove si potrebbe formare qualche isolato temporale, ma soprattutto resiste un po' di instabilità sulle nostre regioni del sud. Più che altro un po' di nubi le ritroviamo tra la Puglia e la Basilicata, ma non sono segnalati fenomeni significativi, mentre in Sicilia si sono verificate delle piogge che al momento si sono quasi del tutto attenuate, però sulle province di Catania, Enna e soprattutto nel Ragusano le nubi sono, anche nel Siracusano, ma soprattutto nel Ragusano sono compatte e si sono verificati anche dei temporali. Questa mattina all'alba, tra l'altro, un temporale interessava la città di Palermo, l'ambiva, il palermitano, ecco, l'angola nord-orientale, Punta Gallo, ecco, da quelle parti, nella zona di Mondello, e quindi c'era nuvoloso, cosa piuttosto insolita per la Sicilia. Bello in Sardegna, e nei prossimi giorni sarà protagonista questo anticiclone, con temperature che torneranno a salire, e appunto saremo di nuovo a fare i conti con un'ondata di calore, la quarta della stagione.
1: E questa è la situazione, grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
4: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Con Madonna questa mattina fino alle 7:19 minuti, ripartiamo dalla 4 perché ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, tra Dalmine la 58 verso Milano. Anche in A8 sulla Milano Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano code a tratti, sulla 10 la Genova Ventimiglia, le code, anzi rallentamenti per il traffico sono tra Genova Aeroporto e la 7 direzione Genova. Per materiali dispersi in autosole tra Fidenza e la 15 verso Bologna, code, un copertone in terza corsia. 3 km di coda per un mezzo fermo tra la 15 e Parma verso Bologna, code per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, traffico congestionato sull'Adriatica, le code tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona e sul raccordo Casalecchio stessa situazione tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud. In A1 tra Val di Chiana e Monte San Savino verso Firenze un incidente, sulla 11 la Firenze Pisa Nord rallentamenti tra Prato Ovest e l'autosole verso Firenze. 3 km di coda, il traffico è congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e la tangenziale est. Rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Attenzione poi sull'Adriatica, un incidente tra Trani ed Andria verso Pescara. Trafficata la tangenziale di Napoli, i rallentamenti sono tra Capodimonte ed Arenella verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli e sulla Napoli Salerno, rallentamenti tra la A3 e il porto di Napoli verso Napoli, tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, direzione Napoli.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai?

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Levante con Malia alle 7:31 minuti. Andiamo a Trento perché da stasera torna il servizio degli street tutor addetti al controllo serale e notturno nel centro storico cittadino, soprattutto nelle zone della Movida, formati per mediare e prevenire i comportamenti incivili. Già negli scorsi anni gli street tutor sono intervenuti per chiedere ai locali di abbassare il volume della musica, ai clienti di non rimanere a chiacchierare sotto le finestre di chi ha tutto il diritto di riposare, sottolinea il comune. Qualche volta hanno placato liti, soccorso chi aveva alzato troppo il gomito, tanto da diventare un punto di riferimento importante per i gestori dei bar. Visto che l'esperienza è stata positiva, l'amministrazione ha stanziato 30.000 euro per altre 63 giornate di servizio che cadranno il mercoledì, il venerdì e il sabato e in eventuali altri giorni individuati dal corpo di polizia locale. L'orario è compreso tra le 20 e le 2 di notte, limite che eventualmente potrà essere spostato in avanti in modo che il servizio possa coprire quella fascia oraria in cui la città è deserta, con conseguente aumento del rischio di furti o vandalismi. Gli operatori saranno 4 e potranno controllare sia l'esterno che l'interno dei locali, potranno verificare la presenza di sostanze illecite e darne immediata comunicazione alle forze di polizia. Potranno anche prevenire o interrompere condotte potenzialmente pericolose per l'incolumità delle persone, senza però usare la forza e allertando sempre le forze di polizia. Tra le novità di questa nuova edizione, il numero di telefono, che è 331-39-56-573, a disposizione delle persone che non si sentono sicure o vedono situazioni di un potenziale pericolo per il quale non è necessario l'intervento delle forze dell'ordine. C'è questo numero di telefono che, se volete, potete reperire sul sito del Comune di Trento. Torneranno da questa sera gli street tutor.

ma verso Bologna per la presenza di un camion fermo e il traffico scorre in prima corsia, ora ci sono 5 km di coda tra la 15 e Parma, direzione Bologna.

Vita Irene Grandi, sono le 7:41 minuti e sulla Venezia Trieste ci sono code per lavori tra Re di Puglia e Palmanova direzione Venezia. Ci sono code anche sulla Villa Esse Gorizia all'altezza della 4 in direzione di Venezia. Torno poi in Autosole perché tra la A15 e Parma

0: 7.45 ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla notizia più importante, che sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma per chi è diretto verso Bologna, 5 km di coda per un camion fermo in avaria che è stato però da poco rimosso, quindi il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Rimane il percorso consigliato, che è quello con l'uscita a Fidenza, poi si utilizza la statale 9 via Emilia e si può rientrare in A1 a Parma. Andiamo ora a vedere la situazione della Liguria. Sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto ed il Vivio, con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. E sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bolzaneto ed il Bivio, con la 12 la Genova-Sestri-Levante, per chi è diretto verso il capoluogo ligure, 1 chilometro di coda per un incidente risolto, anche in questo caso traffico che scorre su tutte le corsie. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est, per chi viaggia verso Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione Torino, tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Andiamo ora a vedere la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, tra Panigale ed il Vivio, con la 13 Bologna-Padova, per chi è diretto verso Ancona, 2 chilometri di coda causati dal traffico congestionato. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio, con coda tra Bologna-Casalecchio ed il Vivio con la 14. In Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa-Nord, tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo luogo toscano. A Napoli, in tangenziale, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra via Togliatti e il Bivio con la tangenziale est, 3 chilometri di coda per il traffico congestionato. Ricordo che la 1 panoramica per lavori di pavimentazione è chiusa nel tratto Bivio A1 direttissima Ronco Bilaccio in direzione Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto a Bologna di utilizzare la 1 direttissima, mentre coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono utilizzare la 1 direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria e raggiungere sulla 1 Milano-Napoli Pian del Voglio, quindi la 1 panoramica, e poi procedere in direzione Firenze. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Rai Radio.

Alfa e Giova, buon vento, 7:55 minuti. Sulla Venezia Trieste si lavora, si sono formate code tra Re di Puglia e Palmanova verso Venezia e code anche sulla Villesse Gorizia all'altezza della 4 in direzione di Venezia. Altre notizie dalla 1, tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna code, a tratti in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, incidente tra la 8 e Pero direzione Torino, a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino 40 minuti. Minuti per percorrere questo tratto. Attenzione poi, materiali dispersi in quarta corsia, siamo sempre sulla Torino-Trieste tra la 58 ed Agrate in direzione di Milano, tra Dalmine e la 58 verso Milano code a tratti, code anche all'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano. In A7 tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova code a tratti sulla Milano-Varese, tra Fiera Milano e la 4 e anche tra Busto Arsizio e la 9 sempre in direzione di Milano. Tra poco torna l'informazione con il collegamento con Radio 1 per seguire insieme i titoli del giornale radio.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, nuovo decreto del governo, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, stanziati 125 milioni di euro. Palazzo Chigi, risposta responsabile e tempestiva, poche le risorse disponibili, le opposizioni, intervento inadeguato. Giorgia Meloni in Val di Susa dopo gli scontri no TAV, violenza organizzata, lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo. Su Ranucci la premier Schlein gettò ombre sull'esecutivo, si scusi, la replica no a strumentalizzazioni. Troppo amianto, troppe polveri, i giudici di Milano dicono stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Giorgetti, così si stravolge la cessione. Oggi incontro sindacati governo, gli indiani di Jindal confermano il loro impegno. Diplomazia a Washington, Trump riceve prima Zelensky, poi Netanyahu. Sullo sfondo le divergenze tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano su cessate il fuoco in Medio Oriente. Cane contro gatto, vince gatto. Il primo ministro britannico Burnham lascerà Axel nel nord d'Inghilterra. Non andrebbe d'accordo con l'inquilino più longevo di Downing Street, il micio Larry. Nolan Effect, quando il cinema diventa turismo, boom di prenotazioni per le spettacolari location italiane scelte dal regista per l'Odissea. Roma celebra Patti Smith al Circo Massimo, festa per gli 80 anni della poetessa del rock. Azzurro tenebra, dopo il caso Pirlo lasciano Maldini e Leonardo. In giornata il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico tornano favoriti Mancini e Conte.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda. La strada non è una pista. E se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso. Non rischiare. E sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.

Maroon 5 su Raiso Radio alle 8:06, tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, c'è Alessandro Adriani alla parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 9 e un incidente sulla Complanare di Bologna, attenzione tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triunvirato in direzione sud. Mandate un vocale al 348 103 1010 sulla Firenze Pisa Livorno. Confermo, intanto le code a Scandicci in uscita da Firenze, a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, e poi per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, 4 km di coda. Sempre per lavori le code tra l'Interporto Toscano Ovest e l'A12 Colle Salvetti direzione Firenze. Andiamo anche in autosole tra la provinciale 1 Casoria e la 3, la Napoli-Salerno verso Napoli, rallentamenti sull'Adriatica, un incidente tra Trani ed Andria verso Pescara. Altro incidente a Bari sul raccordo per la tangenziale tra il bivio per la tangenziale di Bari e Modugno in carreggiata nord.

J-Lo alle 8:13 minuti, riprendiamo il nostro viaggio dalla 1, ci concentriamo proprio sull'autosole, parto dal tratto San Giuliano, tangenziale ovest di Milano verso Bologna, ci sono code a tratti tra Fidenza e Parma verso Bologna 35 minuti, tra la 11 e Firenze Scandicci verso Roma code, a Firenze Scandicci in uscita in entrambe le direzioni code, rallentamenti tra la provinciale 1 Casoria e la 3 verso Napoli, raccordo a 1 tangenziale est di Milano, tra l'inizio 1 e l'inizio della tangenziale verso nord code, e poi sulla Napoli-Salerno tra allacciamento a 1 a 3 Porto di Napoli verso Napoli rallentamenti, tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli rallentamenti. Sulla Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti 25 minuti, incidente tra la 8 e Pero verso Torino, coinvolti un camion e due vetture sulla corsia di marcia. Incidente tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino 40 minuti. A Bergamo in uscita da Milano ci sono code, poi sulla 5 la Torino Aosta Montebianco le code per la viabilità esterna che non riceve, tra Morgè e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta in direzione nord verso il Montebianco.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Shakira con Dai Dai, sono le 8:24 minuti. Allora riprendiamo il nostro viaggio dalla 7, dalla Milano-Genova, perché ci sono code tra Genova-Bolzaneto e la 10 direzione Genova, sono a tratti sulla 8 tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, e in A9 le code per l'operazione in dogana sono tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita Merci direzione Svizzera. Code poi in A10 tra Genova-Aeroporto e la 7 verso Genova, in A11 sulla Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Code a tratti poi tra Prato Ovest e la 1 direzione Firenze. Traffico congestionato e 2 km di coda sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto a 13 Bologna Padova direzione Ancona. Code a tratti tra Bologna San Lazzaro e raccordo Casalecchio in direzione Nord, e poi attenzione un incidente Trani Andria in direzione di Pescara. Traffico congestionato su raccordo Casalecchio. Le code sono tra Bologna Casalecchio e la 14, un incidente sul raccordo per la tangenziale di Bari tra il bivio tangenziale di Bari e Modugno direzione nord. Traffico congestionato e code 2 km verso la tangenziale est sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est.

Un affiatato sodalizio tra Angelina Mango e Marco Mengoni in questo Canto d'amore, ultimo loro lavoro. Andiamo al traforo del Monte Bianco perché il traffico è intenso, ci sono code al piazzale francese in direzione sud all'attesa di 15 minuti, al piazzale italiano in direzione nord verso Chamonix altre code con un'attesa di mezz'ora. Complanare di Bologna, un incidente tra lo svincolo 5 quartiere Lame, lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi in direzione nord, coinvolte una moto ed un'auto. Code per lavori poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e la 12 verso Firenze, un chilometro sempre per lavori tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, incidente e code tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno, l'incidente è avvenuto al chilometro 3-2, le code poi a Napoli in tangenziale, Capodichino, Corso Malta in direzione ovest verso Pozzuoli sono dovute al traffico intenso.

0: ore 8:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Elton John, sono le 8:40 e in autosole tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna ci sono code. Tra Fidenza e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna code a tratti 35 minuti, come pure tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Code anche tra la 11 e Firenze Scandicci verso Roma, all'uscita di Firenze Scandicci in entrambe le direzioni, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, come pure tra la provinciale 1 Casoria e l'innesto Napoli-Salerno verso Napoli. Sulla Napoli-Salerno, tra la 3 e Porto di Napoli in direzione Napoli, rallentamenti tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli, rallentamenti. In A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, un mezzo fermo tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, attenzione perché in quarta corsia, un incidente tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino, una ventina di chilometri o poco più si percorrono in un'ora. All'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano altre code per traffico, poi attenzione in A7 un'auto ferma tra Isola del Cantone e Vignole Borbera direzione Milano. Stare con

0: Con Fulminacci andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, vediamo la situazione. Andiamo in A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Terre di Canossa Campeggine per chi è diretto verso Bologna. Code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e la Barriera di Milano Est per chi è diretto verso Brescia. Code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ed anche in direzione Torino tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, qui il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Rimanendo in Lombardia sulla 9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino l'uscita merci, coda per lo svolgimento di attività doganali. In Liguria sulla 10 Genova Savona, tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Andiamo ora in A13 sulla Bologna Padova, tra Altedo ed il bivio con la 14 Bologna Taranto in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. E nell'area bolognese della 14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, stessa situazione con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo ora in Toscana, andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia ed il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Proseguendo in direzione del capoluogo toscano abbiamo coda tra Sesto Fiorentino e Peretola per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. Sulla 27 della Venezia Belluno tra Mogliano Veneto ed il bivio con la tangenziale di Mestre in direzione di Venezia, coda per le difficoltà del traffico proprio sulla tangenziale. Andiamo a Napoli, anche qui in tangenziale tra Vomero e Capodimonte per chi è diretto verso Capodichino, coda per il traffico, ed anche in direzione Pozzuoli tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. Allora, vi ricordo che la 1 panoramica per lavori di pavimentazione è chiusa nel tratto compreso tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna in modalità continuativa fino alle ore 13 del 29 luglio. In alternativa consigliamo a chi è diretto a Firenze e a chi da Firenze è diretto a Bologna di utilizzare la 1 direttissima, mentre coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono utilizzare la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria rientrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio e poi seguire la direzione di Firenze. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.

Rebecca, Blame It on the Girls. Alle 8.53 ci salutiamo, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, subito dopo con voi Alessandra Tocci, a tenervi compagnia, a tenervi informati per le prossime ore. Grazie a Giovanna Insardi e a Alessandra Adriani che si sono occupati della parte tecnica, da Giusy Panara. Buona giornata e buon viaggio.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente Trump rilancia la diplomazia anche se tutte le opzioni restano sul tavolo. In giornata a Washington 2 gli incontri cruciali di Trump.
4: L'attesa cresce, l'attenzione mondiale è puntata sulla Casa Bianca. Il presidente Trump nel pomeriggio incontrerà prima Zelensky, poi Netanyahu, già a Washington. Entrambi parteciperanno al funerale del senatore Graham, uno dei più solidi alleati di Trump. Una giornata che si prospetta intensa. Sul tavolo i due dossier più cruciali del momento: la guerra in Ucraina e quella di Trump all'Iran. Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture di missili Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha detto ancora il leader ucraino. Sull'Iran Trump oggi dovrà confrontarsi con Netanyahu. Negli ultimi tempi le divergenze hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non intende abbandonare la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Dal canto suo Trump punta la diplomazia, anche se si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento. Non puoi comprarli, li devi battere. Noi li batteremo, ma proprio ora sono in corso amichevoli dialoghi, ha dichiarato. L'offensiva militare nel Golfo Persico contro i Pasdaran intanto resta sospesa. Claudia Stamarra, GR1.
3: Zelensky, lo dicevamo, a Washington arriva forte del sostegno incondizionato ricevuto ieri a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev. Anche stanotte un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca. La maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni ad un condominio e ad alcune abitazioni. Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel sino al 6 agosto. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. È una risposta tempestiva e irresponsabile. Commento di Giorgia Meloni: davanti ai rincari dovuti alle tensioni internazionali abbiamo deciso di intervenire in maniera tempestiva e responsabile con un taglio immediato sul gasolio, ha detto la premier. Sappiamo che non risolve il problema, ma tiene in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione. In mattinata la premier si era recata in Val di Susa ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, nella maggioranza resta il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia rivendica la misura e insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini sollecita un contributo alle società energetiche. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Dalle opposizioni la replica di Conte e Schlein fanno ridere, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. E la segretaria PD rimanda al mittente anche le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. In Europa, in questi minuti, l'avvio delle contrattazioni ai mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
5: Sì, borse europee in leggero rialzo in avvio di seduta. Milano guadagna circa lo 0,3%, in linea con Francoforte sulla parità. Londra, rialzi più marcati per Parigi, che avanza di oltre mezzo punto percentuale. In profondo rosso invece le borse asiatiche. Pesano qui ancora una volta i timori sui titoli legati all'intelligenza artificiale dopo le notizie su un avanzamento tecnologico della Cina che potrebbe cambiare profondamente il mercato dei semiconduttori. Va giù in particolare l'indice principale sudcoreano Kospi, che chiude in calo di oltre 10 punti, cede quasi 4 punti percentuali anche il Nikkei a Tokyo, perdite più contenute per le borse cinesi, Hong Kong poco sopra la parità, anche Wall Street che ha chiuso debole, il peggiore indice è quello tecnologico, il Nasdaq che ha ceduto lo 0,18%, piatto lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones sale dello 0,51%, domani la riunione della Federal Reserve con le possibili novità sul fronte dei tassi e continua a calare il prezzo del petrolio, la temporanea pausa nell'ostilità ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra tenere e le quotazioni del greggio scendono ancora rispetto a ieri. Il Brent con consegna a settembre viene scambiato attorno agli $86 al barile, il WTI sfiora gli $81 al barile, in calo anche il gas naturale ad Amsterdam, poco sotto i €57 al megawattora. È tutto a voi.
3: Sport, calcio, il caos nella nazionale azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi può essere una giornata importante per la scelta del nuovo commissario tecnico. A Roma in programma il Consiglio federale. Presidente Malagò vorrebbe Roberto Mancini, mentre la Serie A preferirebbe Antonio Conte sulla panchina azzurra. Non sono esclusi altri nomi, c'è anche l'ipotesi Giorgio Chiellini, direttore tecnico. Arriverà il 7 ottobre nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo il film su un concerto passato alla storia. Queen Budapest, il primo show di una rock band occidentale in uno stadio oltre la cortina di ferro, nonché ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo, ripresa su pellicola. Tappa del The Magic Tour della band il 27 luglio 1986 a Budapest. Il concerto fu un evento rivoluzionario. Il film originario in 35 mm è stato meticolosamente restaurato in 4K con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. Il 30 ottobre sarà pubblicata la colonna sonora remixata dal team di studio dei Queen. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, vi lasciamo proprio alla musica, quella di Radio 1. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: Allora per stasera pensavamo
8: sì,
7: cinema,
8: certo.
7: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
8: come
7: da noi,
8: no?
7: Poi da lì,
8: sì.
7: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Adventure Highway, gli America, una strada, siamo nella California del Sud che collega la città di Los Angeles con la città di Ventura, gli America la cantano e siamo nel 1972, quindi un pezzo proprio deontologicamente perfetto per il nostro viaggio, viaggio che si svolge essenzialmente su strade e autostrade come ben sapete, questa è Raizo Radio. Giovanna Insardi, Alessandra Tocci insieme, tante sono le cose di cui parleremo questa mattina, intanto naturalmente su tutto l'infomobilità e purtroppo ancora incendi sparsi un pochino sul nostro territorio. Poi torneremo ad aggiornare la situazione meteo intorno alle 9.45 e poi ci sarà un punto intorno alle 9.30 sul viaggio a Roma, sulle difficoltà nella capitale. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, abbiamo salutato Giusy Panara che vi ha accompagnato sino alle 9 e prosegue questo nostro viaggio che non si ferma mai e prosegue con le novità dalla strada. Tanto ce ne andiamo a Bari in tangenziale per la precisione, perché tra la tangenziale Modugno in direzione nord abbiamo un incidente in direzione della 14, siamo al chilometro 676 e 800. Lasciamo questa zona non prima di aver ricordato l'incendio che è avvenuto in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno, riguarda il fumo in entrambe le direzioni, fate attenzione, mentre l'incendio si sviluppa al chilometro 46 e 700. Lasciamo queste zone e ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Due notizie, la prima riguarda le code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, l'altra le code verso Livorno tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Est. Napoli, arriva anche Napoli, tangenziale tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino, abbiamo dei rallentamenti. Spostiamoci ora in A1, il tratto è Fiorenzuola-Terre di Canossa-Campeggio, in direzione Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti, un tratto di circa 30-40 km interessato da code dal chilometro 74, tanto che abbiamo una valutazione, un tempo di percorrenza stimato 45 minuti e da poco aggiornato. Spostiamoci ancora più a nord, siamo ai nostri confini per scendere in Italia, per andare in nord, no, verso la Francia, dal lato italiano verso Chamonix, una coda con un tempo di attesa previsto di 15 minuti. Go!

Loving to the Sun, Ultranate e Hugen. Questo è Hugel, questo è il pezzo che abbiamo appena ascoltato, la novità. Intanto un po' di novità arrivano anche da voi, saluti. Luigino, 29 gradi, quest'oggi fa un pochino più caldo, lui si trova dalle parti di Terracina, quindi zona mare. E poi arriva un bel buongiorno molto affettuoso, molto serafico da parte del nostro amico Franco. Poi salutiamo Carla, salutiamo Antonia che viaggiano con Raiso Radio. Dunque, tra poco approfondiamo Roma, nel frattempo ci dedichiamo al nord-est. Siamo in A4, Venezia Trieste, abbiamo code per incidente tra Latisana e Sanstino di Livenza verso Venezia, code anche tra Montecchio e Montebello verso Brescia. Diamo un'occhiata anche a Milano, tangenziale est, code a tratti e traffico tra la 1 e Rubattino in direzione di Lecco. Nel frattempo poi abbiamo anche gli altri tratti da aggiornare, qualcosa cambia. Intanto abbiamo la novità dell'incidente che avviene in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, poi prudenti sulla Venezia Belluno perché in sorpasso in galleria abbiamo un veicolo fermo al chilometro 54 verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud. Fate attenzione.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

Green Day e Biagio Antonacci, questa è la nostra musica, musica, news, infomobilità, questa è Raiso Radio, tra poco anche un approfondimento sul traffico romano, 9.25, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. E allora, a proposito di viaggio, andiamo dagli aggiornamenti che ci portano a Napoli, in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo coda. Un veicolo è fermo in A14, andiamo a vedere dove. Intanto siamo tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso nord, il chilometro il 17, auto in corsia di marcia veloce, quindi posizione sicuramente molto delicata, fate attenzione, anche perché non mi sembra che sia preannunciata né da code né da rallentamenti. A questo punto spostiamoci in A1, siamo tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, anche qui traffico intenso e rallentamenti. Per parlare poi ancora di rallentamenti dobbiamo spostarci in A11 tra Prato Ovest e l'A1 verso Firenze, rallentamenti e code, un tratto importante, circa 6 km di autostrada verso Firenze. Ancora la 27 con questo veicolo fermo in avaria, ancora indicato in sorpasso in galleria tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia, fate attenzione. Ci sono i pedoni, sono in strada in tangenziale nord Milano tra Novate e Baranzate e si muovono in entrambe le direzioni, quindi sono segnalati in entrambe le direzioni, ovviamente ancora più complessa la situazione. Si parla, come sapete, moltissimo di incendi, ne parliamo non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, tornerò a darvi poi anche delle notizie che Televideo ci dice che sono le ore decisive per quelli in Francia ed in Spagna, naturalmente il caldo non aiuta. Noi invece ne abbiamo in strada e sono indicati in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno, il chilometro è il 46 e 700, fate attenzione.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Paolo Petrucci, buongiorno, ci dica un po' la situazione a Roma.
2: Buongiorno a tutti voi, sì. Allora, sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata interna ed esterna dalla Nomentana alla Pontina sul tratto urbano della 24, code per traffico congestionato tra lo svincolo via Fiorentini e lo svincolo tangenziale est, rallentamenti sulla Flaminia tra l'incrocio di Saxaruzza e di Ritor di Quinto e sulla Salaria dalla motorizzazione e il foro italico. Per un incendio sulla via Tiberina all'altezza del chilometro 3 la viabilità è regolata a senso unico alternato, sul posto la polizia locale, vigili del fuoco. È chiuso un tratto di via di Acilia tra via Posidippo e via Cristoforo Colombo, il traffico è deviato, sul posto la polizia locale, la protezione civile e i vigili del fuoco. Si è trattato di uno sversamento e sulla Pontina code rallentamenti da Castel Romano in direzione centro, e tutto, e restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Raiso Radio Estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

musica, Infomobilità e News, ed eccola la news, l'abbiamo accennata prima anche perché sono indicati degli incendi in strada, ma prima di andare alle nostre strade andiamocene tra Francia e Spagna. Intanto c'è questo appunto ritorno del caldo, tra poco avremo previsioni meteo qui anche in studio, che fa temere un peggioramento degli incendi nella zona della Gironda, nella regione francese, siamo nel sud-ovest della Francia. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste, terreni che sono secchi, hanno favorito naturalmente il diffondersi delle fiamme. Da domani sono attesi 40 gradi e venti secchi, quindi questo non aiuta. Timori anche in Spagna, siamo in zona Madrid, oggi giornata decisiva e domani appunto arrivano queste giornate sfavorevoli, speriamo di riuscire a raggiungere qualche risultato prima che questo accada. Dunque a questo punto torniamo nelle nostre strade, abbiamo avuto traffico bloccato per incendio per qualche minuto in A30 tra Castel San Giorgio e Salerno, ma la misura è rientrata. Rimane però l'incendio, rimane il fumo, fate attenzione, siamo sempre in A30, sempre tra Castel San Giorgio e Salerno, altezza 1,46 km e 700, si è formata una coda saggiamente valutata in aumento, stimata 1 km a ridosso del luogo dell'incendio. Lasciamo la 30 e ce ne andiamo in A14, abbiamo coda a tratti, un tratto importante circa 30 km di rallentamenti e traffico verso nord tra Castel San Pietro e la 1 Bologna Casalecchio in raccordo. Questa è la situazione della 14, la lasciamo per spostarci in A11 tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti. Code a Napoli confermate tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, e poi andiamo ai nostri confini, altra fora al Monte Bianco, ad andare verso l'Italia, quindi a scendere verso Courmayeur, una coda che si percorre, che si affronta con 30 minuti di attesa. Completiamo il nostro giro con la 1 nel tratto Melegnano, tangenziale ovest di Milano, verso il capoluogo lombardo, verso nord abbiamo coda e traffico intenso.

0: 9.44, sicuramente la situazione meteorologica è un tema in questi giorni, allora l'affrontiamo insieme all'aeronautica, insieme al maggiore Domenico Maglione. Ben arrivato in studio, ben ritrovato.
1: Di nuovo buongiorno. Situazione che vede la pressione atmosferica aumentare, questo ovviamente comporta di conseguenza l'arrivo di tempo più stabile e ritroveremo quindi un cielo sereno o al più poco nuvoloso per gran parte delle nostre regioni. Ci sarà spazio per un po' di stabilità pomeridiana, soprattutto al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Calabria, nelle zone appenniniche, e ci sarà modo di trovare qualche rovescio isolato temporale proprio in quelle zone. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Anche sulla Sicilia un po' più di stabilità per via di aria più fresca che transiterà proprio sull'isola, e lì l'instabilità sarà un po' più diffusa, quindi già c'è stato stamattina qualche rovescio temporale proprio nella zona di Palermo e sotto nella parte meridionale tra Gela e Siracusa. Adesso la situazione va migliorando, ma ci sarà spazio ancora per qualche rovescio isolato temporale localmente anche intenso. Ovviamente con l'arrivo dell'alta pressione le temperature tenderanno ad aumentare. Già oggi siamo intorno ai 36 gradi a Roma e 37 a Firenze come massima. Nei giorni prossimi si arriverà piano piano intorno ai 40-41 gradi, specie a Firenze, dove nella giornata di venerdì sarà la città più calda. Quindi al centro nord ci sarà una temperatura un po' più alta, soprattutto tra Toscana e Lazio per quanto riguarda il centro. Al nord la zona della pianura padana è quella che vedrà i valori più alti, quindi ci sarà ancora
0: l'uomo avvisato mezzo salvato.
1: Esatto,
0: vero, questo è un po' il proverbio di oggi.
1: Diciamo che con le temperature calde ovviamente le persone più anziane diventa un problema, quindi certo. È bene allertare in questo momento, quindi certo, rimanere idratati, bere molto, insomma
0: le regole,
1: prendere
0: diciamo,
1: tutte
0: del
1: le
0: buon
1: precauzioni
0: senso.
1: Per affrontare questi valori decisamente alti.
0: Ma ci siamo già allenati, perché una settimana fa abbiamo fatto questo preallenamento.
1: Se non sbaglio dicono che questa è la quarta ondata,
0: ecco,
1: di caldo.
0: Quindi insomma siamo preparati, non ci lamentiamo troppo, sopportiamo, esatto, in silenzio. Maggiore Maglione, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Jim Capaldi, That's Love, e poco prima Samurai J con Flamenco Paranoia. Questa è la nostra musica. Ricordiamo però, a beneficio di tutti voi che siete stati questa mattina molto presto, anche i 7000 caffè di Alex Britti, che quelli aiutano sempre. Dunque, tra poco torneremo in strada, ma anche tra poco avremo un approfondimento. Avremo con noi in diretta Alfredo Boenzi, segretario nazionale autoscuole UNASCA. Si parlerà di incidenti stradali. Ieri è uscito un comunicato stampa e noi abbiamo pensato di avere ospite il dottor Boenzi. La frase che in qualche modo riassume la situazione, come ben sapete, se siete in strada gli incidenti non mancano mai, per ridurli serve investire sulla formazione, sulla preparazione, e poi, come dice l'Istat, dare peso al fattore umano, e quindi il ruolo delle autoscuole come primo presidio di educazione alla sicurezza stradale. E quindi questi sono un pochino i temi. Cosa ne pensate? Qual è la vostra valutazione? Qual è il sistema, diciamo, per avvicinarsi a una riduzione importante degli incidenti, situazione che viviamo tutti i giorni? Qualcuno di noi magari dice dei gesti, no? Di ridurre la velocità, quello sicuramente è importante, mantenere distanze di sicurezza, inserire l'indicatore di direzione, che è una cosa semplicissima che aiuta molto a comprendere le nostre intenzioni a chi ci segue. Insomma, tanti, ovviamente conoscere il codice della strada, quello è fondamentale, ma anche obbedire, no? Se anche non ce lo ricordiamo proprio tutto il codice, non ci ricordiamo le regole delle autoscuole apprese magari così con grande apprensione. Ogni volta che passo davanti a un'autoscuola dico chissà se ripasserei mai l'esame, me lo ricordo molto complicato, sia la parte pratica che la parte teorica. Sicuramente ci sono dei sistemi di sicurezza da attuare. Allora, intanto, se avete qualche idea al riguardo, scriveteci e poi ascolteremo insieme le parole di Alfredo Boenzi, che appunto che è segretario nazionale autoscuole UNASCA. Sicuramente un importante punto di vista. Per ridurli serve investire nella formazione. Questo è un po' il tema che tra poco affronteremo intorno alle 10:10, 10:15. Diamo un'occhiata nuovamente alla strada, ce ne andiamo al traffico congestionato in A30 tra Nocera Pagani e Salerno verso Salerno, 2 chilometri di coda, seppur valutata in diminuzione. Code anche in A3 a Castellammare di Stabia in uscita per le provenienze da Napoli, code sulla Firenze-Pisa-Livorno anche per lavori, valutate 2 km stabili verso Firenze tra Montopoli Valdarno e San Miniato, la 1 poi dove confermiamo 10 km di autostrada tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, accompagnati da traffico intenso e rallentamenti.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
4: Grazie!

0: with you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime.
1: La una delle più belle storie d'amore cantate dai Dire Straits, Romeo e Giulietta, sino alle 10.05. Ed è una storia altrettanto lunga quella con la sicurezza, quella che noi ci troviamo in strada a raccontare nei nostri viaggi, una storia che sentiamo molto vicina e che sappiamo descrivere molto bene. I messaggi che sono arrivati sono numerosissimi, ognuno offre uno spunto interessante di riflessione. Faccio questa premessa perché tra poco avremo l'UNASCA con noi, l'Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica. Avremo proprio il segretario nazionale nella persona di Alfredo Boensi. Questa è Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, news, infomobilità, approfondimenti, come sapete, sempre un occhio all'attualità, a ciò che accade estate e tanta musica. Giovanna Insadi e Alessandra Tocci insieme. Dunque, intanto partirei da voi perché ogni messaggio è uno spunto, perché abbiamo chiesto appunto qual è secondo voi il concetto di sicurezza. C'è un nostro amico che ha scritto raccontando la tangenziale ovest di Milano, uno con una macchina molto potente, tra l'altro lui ha ricordato un incidente gravissimo avvenuto qualche tempo fa, si è messo a fare lo slalom in mezzo alle macchine. Ecco un aspetto, no? Quindi istruzione stradale, dice, ma insomma non è facile quando poi si fanno questo tipo di scelte. Poi ancora, la gente che sorpassa a destra e a sinistra, anche lì vedete come al solito questo slalom fa molta paura, sembrerebbe che sorpassare a destra sia diventata una cosa, diciamo, accettata, un tabù infranto, prima non si immaginava nemmeno. Poi ancora Fabio dice, la formazione va benissimo, ma chi ha preso la patente se ne frega altamente del codice della strada, servirebbero sanzioni severissime, salatissime e controlli a volontà. E poi fa tutta una serie di esempi tutti molto ragionevoli. Arriva poi Duilio, io sono d'accordo, scrive, nell'investire sulla formazione, inserirei nelle scuole l'ora di educazione stradale, come ci si deve comportare, eccetera. Tra l'altro quando siamo tutti in strada, siamo tutti, no, dal pedone, la bicicletta, la moto, i veicoli, i mezzi pesanti, insomma tutte convivenze complesse da rivedere, da stabilire. Questi siete voi, tra poco avremo Alfredo Boensi con noi, ci facciamo raccontare insomma il suo punto di vista, dalla sua esperienza. Nel frattempo ce ne andiamo in strada a descrivere in tangenziale di Napoli rallentamenti tra Capo di Monte e Arenella verso Pozzuoli, coda al traforo del Monte Bianco, il tempo di attesa è aggiornato 30 minuti a scendere in Italia verso Courmayeur. Lasciamo i nostri confini e ci spostiamo in A1, Calenzano variante di valico verso Bologna, rallentamenti. Stavo dando un'occhiata anche a questo incendio che abbiamo raccontato collegandolo, no, ai gravissimi incendi anche in Francia e in Spagna, ma in questo momento mi sembra risolto, quindi una buona notizia. Tommaso Paradiso e poi sentiremo UNASCA.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 10:11. Se viene ad arrivare così il vostro punto di vista sulla sicurezza in strada, è sicuramente uno dei temi che ci sono più cari sia a noi da un punto di vista editoriale che a voi che siete in strada. E allora, per trattare questo argomento, prima diamo un'occhiata, vediamo se è cambiato qualcosa. No, tutto confermato. Allora, per trattare questo argomento così importante, ieri è uscita un'agenzia che appunto ricorda il ruolo di UNASCA e abbiamo con noi Alfredo Boensi. Il dottor Boensi, ben arrivato, segretario nazionale autoscuole UNASCA. Ben arrivata a Isoradio.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Dunque, mentre l'attendevamo, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, che sono dei professionisti della strada, dei consumatori di asfalto, qual è secondo loro l'atteggiamento corretto per cercare di così andare incontro a quel fattore umano citato nella vostra agenzia, no, rispetto agli incidenti. E poi abbiamo condiviso anche il concetto di, come possiamo dire in qualche modo, di tornare a impegnarsi sul piano della sicurezza, dell'educazione della sicurezza stradale. La maggior parte di noi ha un po' paura delle autoscuole, l'abbiamo sfangata una volta, dice chissà mai se ci finiamo dentro, come se riusciamo a prendere un'altra volta la patente. Ovviamente scherzo, però un pochino fa paura quell'esame. Che cosa ci dice lei, che ha questo osservatorio così importante?
1: Allora, indipendentemente dal momento del conseguimento della patente, che forse è l'unico momento dove ci si confronta con un'autoscuola, perché noi in Italia abbiamo questo evidentemente questo problema, dovuto al fatto che l'unico momento formativo per un conducente è il momento del conseguimento della patente. Quindi in Italia non esiste una forma di formazione continua, di aggiornamento anche delle norme, e quindi diciamo che noi a fatica dobbiamo dare vita a campagne di sensibilizzazione e di formazione, logicamente, alle nuove norme del codice della strada. Sapete che
0: aumentano,
1: è stato novellato
0: certo.
1: Esatto, quindi sono state aumentate, sono state in alcuni casi inasprite le sanzioni. Però diciamo che di fatto la cosa fondamentale è che non c'è nessun momento di formazione, anche per esempio sugli ADAS, sui sistemi adattivi di nuova
0: ADAS
1: generazione.
0: Che sarebbe l'ADAS?
1: Sono sistemi adattivi, sì. Sono sistemi che servono per limitare gli incidenti stradali, mm-hmm. quindi il mantenimento della corsia piuttosto che la frenata d'emergenza. Sono situazioni che logicamente devono essere conosciute, certo. Di conseguenza, se non c'è nessuno che ti trasferisce queste competenze, diventa un po' difficile anche l'utilizzo di questi strumenti. E quindi i dati, è vero che sono in una leggera inflessione, in ribasso per quanto riguarda gli incidenti mortali, ma sicuramente c'è ancora tanto da fare e noi siamo chiamati a fare la nostra parte, come tutti, logicamente, in un tessuto sociale che si rispetti.
0: Certo. E dottor Boensi, allora, le caratteristiche principali di un incidente in generale sono distrazione, mancato rispetto della precedenza, velocità non adeguata.
1: Esatto.
0: Ecco, allora questi sono
1: queste
0: i tre.
1: Queste sono quelle che dai dati Istat che sono
0: deduciamo, sono, deduciamo.
1: Diciamo, li deduciamo.
0: Ecco, questo è anche un po' di cultura.
1: Forse è quello più.
0: Sì. Prego.
1: No, dica.
0: No, mi sembra che ci sia anche un po' una cultura, di mancanza di cultura rispetto al convivere insieme sulla strada.
1: È assolutamente questo. Cioè, tutti quanti sanno che ci sono dei limiti di velocità, tutti quanti sanno che in stato di ebbrezza non si può guidare, tutti quanti sanno che il telefonino non si deve utilizzare, però fondamentalmente non c'è una cultura, c'è una consapevolezza del rischio che si ha durante la guida, sì. E durante la circolazione. Ecco perché logicamente si prende un po' alla leggera la cosa, che poi diventa di fatto poi un potenziale pericolo. Quindi ripeto, le campagne di sensibilizzazione servono proprio a questo, a trasferire questa consapevolezza del rischio. Ed è comunque un lavoro lungo.
0: È complesso, perché è sulla mentalità, sul comportamento. Dunque, le autoscuole, io scherzavo dicendo, quando ne passo davanti a una mi viene sempre un po' d'ansia, dico io non ripasserei mai tutti gli esami che ho fatto. Però che ruolo potrebbero avere in questo contesto, secondo lei? Magari fare dei corsi?
1: Beh,
0: si potrebbe aprire.
1: Un ruolo sociale, assolutamente. Assolutamente, noi stiamo facendo delle campagne, una delle campagne che sta andando tra virgolette per la maggiore è quella legata alla formazione per gli over 65, che si chiama Patente Silver, dove noi offriamo a titolo gratuito formazione per gli over 65, perché poi sono i soggetti quelli più colpiti dagli incidenti stradali.
0: Sì.
1: Di conseguenza ci sono diverse campagne, siamo quella dei monopattini, perché non c'è formazione sui monopattini.
0: Certo.
1: C'è diciamo tanto, e insieme al Ministero stiamo dando vita a diverse campagne di sensibilizzazione e di formazione.
0: Sa, dottore,
1: a titolo gratuito.
0: Lei citava prima i monopattini, a me viene in mente per esempio anche i pedoni. Lei dice: ma il pedone che deve sapere? No, il pedone deve sapere, perché anche il pedone può scegliere un comportamento piuttosto che un altro attraversare una strada o di attraversare altre zone, e questo vale un pochino per tutti. Allora sarebbe bello, auspicabile, così li aggiriamo, anche perché sto leggendo tantissimi messaggi, approvano tutto quello che lei sta dicendo, quindi parliamo di una popolazione, quella di Isoradio, estremamente sensibile al tema.
1: Assolutamente.
0: Fare dei corsi aperti o fare dei rave, certo, dei grave di sicurezza stradale aperti a tutti, con un confronto, e così magari mettere la propria
1: degli
0: esperienza.
1: Degli open day, assolutamente.
0: Degli open day, che io ho chiamato rave per dargli un tocco giovanile, però forse open day è più corretto. Forse è più corretto. Va bene, allora dottore, intanto grazie, sicuramente lo spunto che lei ci ha dato. Invitiamo a frequentare il sito di UNASC, che sicuramente ci sono degli spunti interessanti che si possono prendere. A non aver paura magari a prendere qualche dépliant, qualche brochure, a scaricare qualcosa di nuovo, no?
1: Su queste tematiche. Noi per un periodo abbiamo regalato durante il rinnovo della patente un opuscoletto creato da noi che si chiama Rinnovati,
0: ecco,
1: nel quale c'erano delle piccole pillole che evidentemente sono importanti
0: certo,
1: per chi vuole tenersi aggiornato,
0: perché
1: sì,
0: diciamo che c'è un po' di arroganza quando si sta strada, tutti pensiamo di saper guidare meglio di tutti gli altri al mondo, e quindi noi possiamo fare tutto quello che ci si può fare, si fa, insomma, questo pure è vero.
1: Assolutamente sì.
0: Allora dottor Beonzi, intanto le auguriamo buona estate, grazie per aver condiviso con noi questo vostro messaggio. Ricordo, segretario nazionale autoscuole UNASC, allora aprite le porte, facciamo degli open day, così cercheremo di ricordarci meglio com'è il corretto comportamento in strada. Buon'estate, grazie.
1: Perfetto. Grazie a voi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Tiziano Ferro e Laura Pausini ci hanno accompagnato sulle 10:26. Tra poco gireremo pagina, parleremo di Summer Breeze, la musica che ci ricorda estati del passato, ma indubbiamente il tema della sicurezza rimane prioritario. Ci state mandando moltissimi messaggi, vi ringraziamo intanto per la partecipazione e soprattutto per gli spunti. Io prendo appunti e li useremo magari in qualche altra occasione sicuramente. Nel frattempo ci dedichiamo anche a ciò che accade in strada. Abbiamo la 1 in primo piano ora tra la 15 e Terra di Canossa Campeggio verso Bologna, abbiamo una coda per veicolo fermo in avaria. Coda a Napoli sia tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino che tra Doganelle e fine tangenziale Napoli sempre verso Capodichino. Completiamo il nostro giro per ora con la tangenziale dove tra Vomero e Camaldoli, stiamo parlando sempre di Napoli, verso est abbiamo dei rallentamenti e traffico intenso.

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Olivia Rodrigo, poco prima The Colors per Partenope, insieme a Serena Brancale e tanti altri. Questa è la nostra musica, ce ne andiamo prima di affrontare il Summer Breeze. All'incidente che avviene in A1, fate attenzione, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Poi ci spostiamo in A4, dove abbiamo tra raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti e traffico. L'A14 tra Imola e raccordo A1 Bologna Casalecchio vede un tempo di percorrenza valutato 30 minuti, c'è traffico intenso e siamo in direzione nord.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccoci qua, siamo arrivati a Summer Breeze. Questa volta ce ne andiamo a spasso tra il 1983 il 2018. Beh, mi soffermo un attimo, cercavo delle notizie relative a quell'estate. Sapete cosa riporta internet un po' facilmente con l'intelligenza artificiale? Che faceva caldissimo. Vabbè, basta, non è una notizia, non aggiunge nulla visto quello che stiamo vivendo noi. E poi risaliremo sino al 1967. Per ora sono le date, andiamo a sentire i pezzi.

E Nino Ferrer, La pelle nera, e qui siamo al 1967, questa era facile. Non sono riuscita a risalire che tempo facesse quell'estate, però sicuramente questo è stato un grandissimo successo. Poi risaliamo, siamo al 2018, abbiamo ascoltato Amore Capoeira, Giusy Ferrer, tutto un bel gruppetto che si mette insieme. Tropicana, gruppo italiano, e siamo al 1983. Questo è il Summer Breeze di questa mattinata che abbiamo ascoltato, e salutiamo Nino Ferrer, La pelle nera, gli anni 60, e ce ne torniamo in strada. Notizie non mancano, dobbiamo andare intanto in A4 perché abbiamo code e rallentamenti tra Palmanova e Villesse, direzione Trieste. E poi abbiamo ancora l'A4 in primo piano, siamo con code tra Re di Puglia e Palmanova verso Venezia. Tra l'altro in A34 viene chiuso il nodo con l'A4 in direzione di Venezia per l'incidente che abbiamo appena citato. Questa è la situazione in strada. Ancora vi ringraziamo dei numerosissimi messaggi che sono arrivati relativamente alla sicurezza in strada. Se tutti fossero come quelli che hanno scritto, non ci sarebbero incidenti, e questo sarebbe auspicabile. E allora, detto questo, andiamo con un po' di musica italiana, se Costiera Amalfitana, quindi il luogo di vacanza per eccellenza, sì.

0: 10.46, pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla 7 Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Vignole Barbera per chi è diretto verso Milano. Coda di 1 chilometro per lavori in galleria, traffico che transita su una sola corsia. Il tempo di percorrenza è di 15 minuti. E tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, sempre verso Milano, anche qui coda per lavori. Vediamo in galleria con traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra code a tratti per il traffico tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, ed anche in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa. D'ora la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campeggine per chi è diretto verso Bologna, si è formata coda per la presenza di un veicolo fermo in avaria. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, il tratto toscano tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima per chi è diretto verso Bologna, anche qui code a tratti per il traffico, il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Andiamo a vedere la situazione sulla 13 Bologna-Padova, tra il Tedo ed il bivio con la A14, la Bologna-Taranto per chi è diretto verso Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di 15 minuti, e code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli, qui con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ed ora la situazione in tangenziale a Napoli, tra Arenella e Capodimonte verso Capodichino, coda per un veicolo fermo in avaria, mentre in direzione di Capodichino poi abbiamo tra Capodichino e la fine della tangenziale coda causata da un incidente. In questo momento è finita la coda che abbiamo segnalato precedentemente per lavori tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Ricordo poi che la 1 panoramica per lavori di pavimentazione è chiusa in modalità continuativa nel tratto bivio a 1 direttissima Ronco Bilaccio in direzione di Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto a Bologna di utilizzare la 1 direttissima, e coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono utilizzare la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come no?
5: E poi da lì, sì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Alanis Morissette, sino alle 10.56, tante notizie, tante novità dalla strada. Allora riparto dall'incidente che avviene in A1 tra San Giuliano e la tangenziale est verso Milano. L'incidente è indicato al chilometro 2700, è appena avvenuto, fate attenzione. Ci spostiamo poi in A30, siamo tra la 16 e Nola verso Caserta, il traffico è definito congestionato, le code in aumento, in questo momento stimate un chilometro. Poi abbiamo la 1, code importanti, un lungo tratto tra Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna. Diamo un'occhiata, abbiamo un tempo di percorrenza valutato 25 minuti.

0: Ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: sulle strade del mattino, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi. Adesso erano i Coldplay. Riprendiamo un'altra ora insieme, viaggeremo insieme sino alle 12, poi ci sarà il GR1 e poi si prosegue, naturalmente non ci fermiamo mai, ma nel frattempo, a proposito di non fermarsi mai, andiamo alle code che sono formate in A9 tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, code dovute all'attraversamento della Dogana, altro confine, altre code, siamo al traforo al Monte Bianco, piazzale Francese, a scendere in Italia è un tempo di attesa di un'ora, quindi è aumentato in modo importante. Ci spostiamo poi in A1 tra Val di Chiane e Chiusi verso Roma, abbiamo dei rallentamenti. Vediamo Napoli molto frequentata quest'oggi, abbiamo la tangenziale che vede ora code per incidente tra Corso Malta e la tangenziale stessa in direzione di Capodichino. Materiali dispersi, fate attenzione in A1, resti di pneumatico in corsia di sorpasso sono segnalati tra San Vittore e Caianello verso Napoli, code in A30 all'altezza dell'uscita di Nola. E poi risaliamo verso nord, siamo in A1 tra Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna, code a tratti, un tratto autostradale di circa 8-9 km che si percorre con 25 minuti di percorrenza. Dunque, siamo pronti adesso ad accogliere nella nostra diretta il dottor Simone Cipriani, responsabile ufficio traffico quarto tronco. Dottor Cipriani, ben arrivato a Isoradio.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, lei ci deve parlare di un'importante chiusura, le lasciamo la parola.
1: Sì, allora, per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione all'interno della galleria Citerna sita nella A1 panoramica, da ieri alle ore 20 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Roncobilaccio, appunto in direzione Bologna. I lavori stanno proseguendo come da programma dalle 20 di ieri e si prevede la loro conclusione alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio. Conseguentemente, chiaramente il tratto, che ripeto vede la chiusura dal chilometro 262, quindi l'allacciamento della 1 direttissima fino al Roncobilaccio, sarà riaperto appunto in concomitanza della fine dei lavori. Si precisa intanto che l'area di servizio Roncobilaccio Est rimarrà sempre fruibile all'utenza e in alternativa per la suddetta chiusura si consiglia a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima o un'alternativa di uscire alla stazione di Roncobilaccio percorrendo la 1 direttissima uscendo a Badia per poi proseguire sulla viabilità ordinaria rientrando in A1 panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio.
0: Abbiamo detto disagio sino alle 13 di domani, giusto?
1: Esatto, la 1 panoramica, per consentire appunto questi importanti lavori di rifacimento della pavimentazione che riguardano la Galleria Citerna, sarà chiusa fino alle ore 13 di domani, mercoledì 29 luglio.
0: Bene, allora noi la ringraziamo, responsabile ufficio traffico, quarto tronco, dottor Simone Cipriani, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan e Snoop Dogg, poco prima M. Fabi Fibra, ma anche Massimiliano Savino e Alessandra Tocci. Queste sono le coppie. Noi in studio, gli altri le nostre canzoni, i nostri artisti. 11:15, ancora un tre quarti d'ora insieme. Poi sarete con Sara e Monica in viaggio. Dunque, prima di andare in strada, un'interessante classifica suddivide le nostre città. La sportività. Milano è la più sportiva, Roma migliora la sua posizione, ma chi appunto è sul podio è Milano, seguita da Trento e Bolzano. Andiamo a leggere, siamo nel rapporto del Sole 24 Ore, sicuramente su Trento e Bolzano i giochi invernali e Sinner. Il sud della Sardegna ha la maglia nera, purtroppo non è il primo anno. Miglioramento maggiore è quello di Belluno. Belluno passa dall'essere poco sportiva a 34esima posizione al 7° posto, quindi sta insidiando il podio. Roma 17esima, ma diventa per gli sport indoor prima posizione e seconda per praticabilità sportiva, evidentemente per gli spazi dove si può fare sport. Andiamo a dare un'occhiata alla Sicilia. Da Palermo passa dall'84esimo al 74esimo posto, migliore nelle crescite tra le varie aree metropolitane. Va detto che Trento è al top, perché in 20 anni di questo report proposto dal Sole 24 Ore ha 8 vittorie e 19 volte sul podio, quindi Trento davvero affascinante da questo punto di vista. Se siete di Trento, raccontateci come mai, cos'è che offre così possibilità di fare sport. Scrivete al 348 103 10 10. Ce ne andiamo in A1, dove tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, circa un 10-12 km di autostrada. Poi ci spostiamo tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia verso Bologna, abbiamo un chilometro di code in aumento purtroppo per incidente. È l'incidente a causare code anche in tangenziale di Napoli tra Capodimonte e tangenziale direzione Capodichino. Spostiamoci poi nuovamente in A1, aggiorniamo la viabilità tra Parma e Terre di Canossa Campeggio verso Bologna, code a tratti anche per incidente che avviene a chilometro 132. Fate attenzione, andiamo a leggere il dettaglio: coinvolti un camion ed un'auto. Coda poi in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Scendiamo al sud, siamo in A30 all'altezza di Salerno, abbiamo un incidente al chilometro 49. Predosa Bettola, diramazione Predosa Bettola, tra Novi Ligure e la 7 abbiamo un incendio, ecco qua il secondo incendio indicato questa mattina in autostrada, siamo al chilometro 14. Completiamo poi dandovi conto dell'incidente che avviene in A1, coinvolte due auto tra San Giuliano e la tangenziale est di Milano verso quest'ultimo, incidente a Capodichino in diramazione, ribaltamento di un'auto in corsia di sorpasso tra la 1 e raccordo per Casoria verso est, e poi ancora un incidente avviene tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze al chilometro 507. Non abbiamo dettagli, non mi sembra che in questo momento sia preannunciato né da code né da rallentamenti, quindi raddoppiate l'attenzione.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Sky e Pino Daniele ci hanno accompagnato in viaggio sino alle 11:25. Allora, non arrivano così segnalazioni di perché Milano e Trento sono considerate città molto sportive. Allora, siamo entrati in Lab 24 del Sole 24 Ore e andiamo a capire che cos'è questo indice di sportività che ha fatto una graduatoria delle nostre città più sportive. E vince Milano quest'anno, spodesta Trento. Allora, andiamo a vedere quali sono i parametri. Tra l'altro sono 32 indicatori divisi in 4 categorie. Siamo giunti alla 20ª edizione. Allora, in primo luogo i grandi eventi, sempre legati allo sport naturalmente, quanti sono gli atleti tesserati, quali che sono le società sportive e poi risultati individuali di squadra, sport paralimpico, questo è un altro parametro, investimenti nel settore, turismo sportivo e scuole di formazione. Quindi questi sono gli indicatori per definire una città sportiva. In Milano, come abbiamo detto, al photo finish, così inizia l'articolo, spodesta quest'anno Trento. L'Olimpiade poi del 2026, condivisa con Cortina, ha aggiunto quel plus che serviva. Quello che è bello e interessante vedere in questo schema è quanto sia vincente Trento, perché per 19 volte ha vinto, è l'unica ad avere 8 argenti, 8 ori, 9 argenti e 2 bronzi. Gli altri si distaccano in modo clamoroso: Genoa ha vinto per 9 volte, ha 2 ori e 4 argenti, una vera e propria, diciamo, Olimpiade delle città. E questo è il medagliere. Interessante questa valutazione delle nostre città, anche se adesso, devo dire, con questo caldo si fa fatica anche solo a pensare di fare sport, però ci sono le palestre, quelle sempre disponibili. Dunque, lasciamo lo sport e ce ne torniamo alla nostra informazione prioritaria, quella infomobilità, che riguarda in questo momento la 1. Quindi abbiamo dei rallentamenti importanti, 6 km circa tra Incisa Rigello e Firenze Sud verso Firenze, traffico intenso e rallentamenti. Ce ne andiamo in complanare di Bologna per due notizie. Intanto, chi procede dalla Bologna-Taranto verso Vignola, ma anche chi procede dalla Bologna-Taranto verso Bologna, troverà code per viabilità esterna che non riceve. Questo è il comune denominatore di questo tratto. Andiamo ai nostri confini in A5, non tanto per le code, ma per descrivervi in questo momento tra Morgea, Aosta Ovest verso Torino, un incidente in corsia di sorpasso e siamo all'interno di una galleria, quindi posizione delicatissima. Diramazione per Pisa, novità anche da lì, coda per lavori tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa. E poi attenzione ai pedoni, sono in tra Tarquinia e Monte Romano in direzione sud verso Roma, segnalati al chilometro 74. Lasciamo questa indicazione e torniamo a parlare di incendi. Gli incendi oggi ci hanno fatto fare un po' un giro perché molte tratte autostradali sono state interessate da nord a sud. In questo momento segnaliamo quello che è indicato in A1 tra Orvieto e Attigliano. Attenzione, parliamo del chilometro 452. Ecco che arriva un altro tratto con incendio, coda ed incendio tra Novi Ligure e l'A7 verso la Milano-Genova. In questo caso l'incendio è segnalato con code tra il chilometro 7 e il chilometro 14.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Penso che un sogno para

Gypsy Kings con questa cover nel blu dipinto di blu, tra parentesi volare, che ci hanno accompagnato sino alle 11.34. Buona giornata a tutti voi, tantissimi messaggi anche di viaggio e anche talvolta di non ascolto di Raiso Radio in alcune zone. Noi le segniamo tutte, salutiamo Stefano, poi a proposito della cattiva ricezione di Iso Radio c'è anche Maria che lo segnala, poi abbiamo Milano, anche qui non si sente bene Iso Radio, noi ovviamente prendiamo atto di questo, ma sono diciamo anche dei momenti in cui bisogna risistemare i nostri sistemi di ricezione, ecco, di rilancio del nostro segnale sicuramente. Luigino, dove sei arrivato? Intanto a 31 gradi, sei partito stamattina che erano 20 gradi circa, adesso a 31 dalle parti di Terracine. Questi siete voi e tanti altri, vi ringraziamo per la vostra presenza. A questo punto dobbiamo dire che le notizie non sono poche, tra l'altro abbiamo anche da ricordarvi questa chiusura importante, abbiamo fatto anche un collegamento, chiusura perché permarrà sino a domani alle 13, è un tratto importante, siamo in A1 tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. Allora andiamo a leggere la nota: per lavori è stato chiuso il tratto tra l'allacciamento con la A1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna sino alle 13 di mercoledì 29 di luglio in modalità continuativa. L'alternativa a chi da Firenze diretto verso Bologna si di percorre la A1 direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la A1 direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria e rientrare nella A1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Questa è la possibile alternativa. Diamo degli approfondimenti, andiamo a ricordare che ci si impiegano 15 minuti per scendere, per andare in Francia, quindi in direzione nord verso Chamonix al passaggio della frontiera, 40 minuti per affrontare il tratto dell'A14 tra Imola e raccordo A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, poi ancora in A1 abbiamo un tempo di percorrenza valutato 25 minuti tra Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, qui per la precisione abbiamo code a tratti, mentre ci vuole un'ora per scendere in Italia dalla Piazzale Francese a Courmayeur direzione sud, un'ora per affrontare la coda. E rimaniamo in A5 perché in sorpasso in galleria tra Morget a Aosta Ovest verso Torino segnaliamo un veicolo fermo in avaria, fate attenzione.

Chiedete di ciò che è successo il terremoto in Giappone, allora andiamo a leggere un po' le notizie che sono ferme un paio di ore fa, ne prendiamo una su tutte ricordando che nella prefettura di Kumamoto, siamo nel sud-est ovest dell'arcipelago, allora locale che erano le 16:27, ora 9:30 in Italia, la prima ministra giapponese ha annunciato questo terremoto 7.1, questa era la sua potenza. Quel riferimento è dell'agenzia meteorologica giapponese. C'è stata un'allerta tsunami che però è rientrata. Il sisma è stato registrato appunto a sud-ovest dell'arcipelago questa mattina. La scossa ha avuto come ipocentro una profondità di 10 km e secondo l'autorità non sono state riscontrate anomalie, almeno tanti feriti, tanti edifici crollati, l'allarme tsunami è rientrato. Questo è un po' un quadro generico che ci dà la stampa online, naturalmente sicuramente al GR1 adesso tra poco alle 12 ne parlerà ancora. Non è il primo, l'altro c'era stato a giugno. Sappiamo che in Giappone c'è una frequenza sismica importante, tanto che gli ospiti degli alberghi o delle case, cioè ti viene dato proprio un kit antisisma dove c'è una sim, qualcosa da mangiare, dell'acqua, proprio un vero e proprio pacchetto per affrontare i momenti più delicati quanto loro sono abituati. Questo è un po' il quadro. Torniamo però nel nostro paese, torniamo alle nostre strade, torniamo in complanare di Bologna. Chi procede da Bologna Taranto verso Bologna ma anche verso Vignola troverà una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria. Abbiamo poi in variante di valico una novità, il tratto è Badia Firenzuola verso Firenze, rallentamenti per veicolo fermo in avaria.

Arriva anche la 23 a Ugovizia in direzione Tarvisio, abbiamo code e traffico intenso. In A1 c'è una coda per incidente stimata a 2 km tra Terni di Canossa Campeggio e Reggio Emilia. Spostiamoci poi in diramazione per Pisa, tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto verso Pisa, anche qui abbiamo una coda per lavori, anche per lavori. Ricordiamo l'incidente che è avvenuto in A1, coinvolto un camion ed un'auto verso Bologna, tra Terni di Canossa e Reggio Emilia, e questo sta causando delle code. E chi ci chiedeva appunto del terremoto, il nostro amico, vediamo un po' se riusciamo a capire la sua firma, Maurizio ci chiedeva: ma ci sono delle novità sul terremoto? Ecco, queste sommariamente sono quelle indicate, ma leggendo appunto i titoli e i trafiletti da internet, digitando appunto terremoto in Giappone. Questi siete voi al 348 103 1010. Ce ne torniamo nuovamente a parlare di viabilità, perché arriva una novità anche dalla Caserta Salerno. Incidente a Salerno in direzione centro città, siamo all'altezza del chilometro 49.700, non abbiamo dettagli e non sembrano esserci code. Ancora gli incidenti, degli incendi dobbiamo parlare, siamo in diramazione per Dosabettole tra Novi Rigole e la 7, ne descriviamo uno al chilometro 14.

E questo è il dolcissimo finale di Canto d'Amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. 11:52, la nostra Sara Lucarini già si aggira qui nei nostri studi, irrefrenabile, non la fermano le doppie porte, lei va oltre anche le doppie porte che servono a isolare lo studio. Tra poco con Monica D'Angeli ci saranno loro a accompagnarvi in viaggio sino alle 15. Allora, intanto partiamo da ciò che accade in A4 e che abbiamo così una migliore definizione. Allora, torniamo a parlare delle code al casello, la barriera di Trieste, Liset, Monfalcone Est verso Trieste. Ci spostiamo temporaneamente in A34, Villesse Gorizia, per le code per incidente tra Gradisca di Sonso e la barriera di Villesse in direzione di Villesse stessa. Rimaniamo in zona, siamo sempre in A4, incidente tra Villesse e Palmanova verso Venezia. Infine chiusura di nodo al bivio con l'A4 in direzione di Venezia. Questo è un po' un riassunto di quanto accade in quella zona. Poi stavo dando un'occhiata, in questo momento abbiamo due incendi. Allora, il primo è indicato in diramazione Predosa Bettole tra Novi Ligure e l'A7 con code. Le code si sviluppano tra chilometro 7 e 14, l'incendio è al chilometro 14, dobbiamo immaginare che sono dovute anche al fumo. Altro incendio invece in A1 tra Acerra Fragola e la 16, in questo caso siamo all'altezza del chilometro 749 e 500, quindi questi sono gli aggiornamenti relativamente agli incendi. Diamo un'occhiata poi cosa accade tutto attorno, devo dire che le notizie non mancano. Vi porto adesso in A1 tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, 4 km di coda in aumento anche qui per incidente. Se avete seguito Isolato questa mattina sapete che qualche minuto dopo le 10 abbiamo affrontato il tema incidenti, sicurezze e possibili soluzioni con l'UNASCA, e lo abbiamo fatto cercando appunto di rilanciare questa agenzia che era uscita ieri, che parlava di UNASCA e del suo impegno a diffondere maggiormente la cultura della sicurezza e anche di una presa di coscienza personale. Quindi purtroppo, come sentite, tema attualissimo anche oggi, vista il numero elevato di incidenti di cui stiamo dando conto. Firenze-Pisa-Livorno, andiamo anche lì, in questo caso per fortuna abbiamo solo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci e siamo in direzione di Firenze. Completiamo il nostro giro con Napoli, tante le notizie relative a Napoli, siamo tra Renella e Tangenziale verso Capodichino, abbiamo 4 km di coda anche qui per incidente, questo è sicuramente uno degli aggiornamenti. Poi ci spostiamo ai nostri confini, abbiamo la 9, code per l'attraversamento della dogana verso la Svizzera da Como Montolimpino e Chiasso, tra Foro e Montebianco, Piazzale Francese a scendere verso Courmayeur abbiamo una coda che si affronta, vediamo un po', in un'ora, quindi sempre impegnativo il nostro viaggio. E poi ancora la 5 in primo piano, Morgé, Aosta Ovest, in sorpasso, in galleria troverete un veicolo fermo. Compagni di viaggio siete voi, siamo noi, Francesco De Gregori e poi il GR1, noi ci ritroviamo domani.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli, il rebus della Nazionale Azzurra, mentre Zinedine Zidane è appena stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico dei Blé. In questi minuti si riunisce il Consiglio federale della FIGC a Roma, chiamato a decidere sui ruoli di CT e direttore tecnico dell'Italia del Calcio. Gli aggiornamenti in diretta con Emanuele Granelli.
3: Stanno per iniziare proprio in questi minuti i lavori del Consiglio federale, una giornata decisiva per la panchina della Nazionale e non solo, certamente di novità, come preannunciato ieri da Malagò. In primis il capitolo CT è stata una notte di riflessioni per il presidente della FIGC. Il primo ad arrivare stamattina in Via Allegri, i favoriti rimangono due: Roberto Mancini, fin dall'inizio il profilo preferito, la prima scelta di Malagò, e in questo momento in pole position, più indietro Antonio Conte, su cui invece spinge la Lega Serie A, ma per ora non ci sono stati contatti. Obiettivo di Malagò: chiudere in fretta le questioni CT e direttore tecnico. Poco fa, dall'ingresso principale di Via Allegri, è entrato anche Giorgio Chiellini, uno dei principali nomi e anche consigliere federale. Si è detto però contento del suo ruolo alla Juventus, smorzando così la sua candidatura. Resta da capire se Malagò vuole mantenere anche la recente impalcatura decisionale, scegliendo prima il direttore tecnico e poi di concerto l'allenatore, oppure dando priorità, come sembra, a riempire la casella della panchina. Consiglio federale della verità, ma anche della chiarezza, in cui Malagò darà la sua versione dei fatti su quanto accaduto negli ultimi giorni, dal naufragio della candidatura di Pirlo alla conseguente uscita di scena di Maldini e Leonardo. In attesa di novità da Via Allegri, linea allo studio.
2: Andiamo in Francia con una terribile vicenda di cronaca. Ci dice tutto Fabrizio Noli.
4: Sì, i corpi di 5 neonati sono stati rinvenuti all'interno di scatole di cartone a Orange, nel sud del paese. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio una 50enne è stata arrestata dopo che 2 corpicini sono stati trovati nel suo congelatore a Bédouin, lontano da Orange. Per la cronaca, nella giornata di ieri la donna della coppia, incensurata, una 32enne, aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute, peraltro. Il marito invece era assente, era rimasto in casa e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole dopo una discussione sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. A quel punto ha denunciato il macabro ritrovamento alle autorità. La polizia si è quindi recata presso l'abitazione della coppia, che ha già 2 figli di 8 e 12 anni. Qui sono stati trovati i macabri resti in sacchetti di plastica all'interno di alcune scatole. Una vicenda terribile che ricorda in parte quella di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver partorito e sepolto 2 figli neonati nel giardino della casa di famiglia nelle colline fuori Parma.
2: Ex Ilva, ha iniziato da poco meno di mezz'ora l'incontro tra sindacati FIM, FIOM e WILM e il governo. Presiede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, con lui il ministro delle imprese Urso, la ministra del lavoro Calderone, il titolare dell'economia Giorgetti, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del gruppo Ilva. Sentiamo gli aggiornamenti in diretta da Francesca Capannolo.
5: Sì, questa sentenza della Corte di Appello di Milano arrivata ieri, che dispone la chiusura entro il 28 ottobre dell'area a caldo di Taranto, rischia di essere la pietra tombale sul futuro dell'ex Ilva. La decisione naturalmente ha ridefinito le priorità dell'incontro in corso tra governo e sindacati, che era già stato convocato lo scorso 8 luglio. Le sigle chiedono risposte immediate alla situazione che si è venuta a creare con questa pronuncia dei giudici, ribadiscono la necessità di una garanzia forte da parte dello Stato e soprattutto la piena tutela dell'occupazione. A rischio, avvertono, ci sono quasi 20.000 lavoratori. Allora sentiamo Davide Esperti, segretario generale della WILM.
6: Ma sicuramente un'ulteriore tegola, però noi non siamo abituati a commentare le sentenze si applicano. Noi vogliamo le risposte occupazionali e salariali e gli strumenti per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti. È finito il tempo dei proclami, è il tempo di assumersi le responsabilità.
5: Quanto alle trattative in corso per la vendita, il gruppo Jindal ha confermato il suo interesse a restare in partita nonostante la sentenza del tribunale, secondo gli accordi già presentati, che vedono però solo l'acquisto dell'area a freddo, un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate l'anno contro un potenziale di Ilva di 6 milioni, 4 milioni di semi lavorati importati dall'Oman e in totale circa 4.000 dipendenti in tutto.
2: Caro carburante, atteso in giornata il taglio del prezzo del diesel ai distributori dopo il decreto del governo pubblicato in Gazzetta nella tarda serata di ieri, 10,17 centesimi al litro in meno fino al 6 agosto. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, in mattinata in media la benzina al self costa 1,986 euro al litro, in lieve aumento rispetto a ieri. Il gasolio sempre al self costa 2,180 centesimi al litro. Medio Oriente, resta sospesa l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente americano rilancia le trattative ma lascia aperta ogni altra opzione. Nel pomeriggio a Washington, due gli incontri cruciali di Trump.
0: L'Oman, paese mediatore nelle trattative per cercare di porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, ha presentato a Teheran una proposta che prevede la creazione di un meccanismo regionale per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie, senza il controllo esclusivo iraniano. Hormuz resta al centro del conflitto e il presidente Trump, che da alcuni giorni ha sospeso l'offensiva militare contro il Pasdaran, punta alla diplomazia ma si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento dei negoziati. Nel pomeriggio italiano incontrerà, dopo Zelensky, Netanyahu. Incontro atteso, con il premier israeliano si dovrà confrontare proprio sul dossier Iran, segnato dalle divergenze che negli ultimi tempi hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non dà segni di voler alleggerire la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Sul fronte ucraino, Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture dei missili americani Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha aggiunto. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno che cosa utilizzare. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani dopo l'audizione in Parlamento, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro della difesa Crosetto, sempre nel corso della stessa audizione congiunta, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei 14 miliardi a disposizione. Bel tempo su gran parte dell'Italia, con le temperature nuovamente in risalita. Domani al centro-nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare, con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
2: È complice il caldo e boom di vacanze in montagna. Secondo le stime della società di consulenza JFC, circa 7,8 milioni di persone, il 14% in più rispetto all'estate scorsa, ha scelto le Alpi o gli Appennini per trascorrere le ferie. In media spenderanno 1.113 euro a testa. È tutto.
7: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Don't Blame It on That Girl qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon martedì 28 di luglio. Ben trovata Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Oggi qualcosa non mi quadra, sai, oggi è il golfino no,
1: sì, perché sono entrata e c'era la Siberia.
0: Adesso chiudiamo tutto, niente.
1: Dobbiamo spegnere l'aria condizionata, esatto, anche perché sono abbastanza nuda di sopra.
0: Non va bene, non va bene. E allora vi ricordiamo insieme fino alle 15, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere e così interagire con noi.
1: Passiamo ad aggiornare subito la viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna segnaliamo una coda per incidente. E questo incidente è avvenuto al chilometro 119 e 500. Un altro incidente tra Parma e Reggio Emilia, sempre in direzione di Bologna, 6 chilometri di coda e in aumento, tra l'altro l'incidente è accaduto al chilometro 132 800, autostrada consiglia di uscire a Campeggine e di rientrare a Reggio Emilia. Ricordiamo che sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di domani mercoledì 29 luglio in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze.
0: Comunque che panorama sulla panoramica.
1: Sulla panoramica.
0: Simpatica oggi, guarda. Dai che c'è Francesco Gabbani, questa è Summer Funk su Iso Radio.

0: molto sensuale, molto, nella sua Morning Dew Donk su Iso Radio.
1: Molto lounge.
0: Sì, ma stavamo pensando, è strano che Beyoncé abbia fatto una canzone del genere adesso che è estate, no? Perché esatto, ti aspetti una Beyoncé tipo Love on Top, capito?
1: Un po' più energy, insomma.
0: Ma sì, un po' più energy. Invece no, a proposito di energy, visto che mi cadi su energy, vedi come cambiano così le notizie all'improvviso, no? Ho notato che è un po' preoccupante la situazione, perché gli energy drink sono utilizzati anche dai bambini di 9 anni e quindi la cosa mi sorprende un po'. Non sono una che li beve, non so voi in questo momento all'ascolto, però il pensiero che un bambino di 9 anni va là, apre il frigo e si prende l'energy drink, ovviamente,
1: per me non è normale, anche perché sono molto eccitanti, tra l'altro, e non fanno assolutamente bene.
0: Assolutamente non fanno bene, meglio non so una partita di calcio che ti dà quella grinta e quell'energia, capito? Piuttosto
1: esatto,
0: che l'energy
1: meglio
0: drink.
1: Il caffè, guarda, per assurdo
0: sì. Ora, riflettendoci, da che età un bambino può prendere il caffè? Un ragazzo?
1: Ma io
0: non è che c'è proprio un'età giusta o sbagliata, forse, però
1: se ci pensi anche tu, non so, avrei fatto prendere, bere a tuo figlio il cappuccino, e anche quello ha una piccola dose.
0: No, non l'ho fatto,
1: mai.
0: Ancora non l'ho fatto, no.
1: A casa, caffè latte?
0: Assaggiato sulle labbra il caffè, sulle labbra, per sentire il,
1: però
0: per
1: il
0: carità,
1: caffè latte, quindi lui non lo prende?
0: No, è piccolo,
1: okay,
0: già eccitato di suo. Il caffè alla fine, esco io di casa, faccio
1: ma
0: prima.
1: Io però invece l'ho bevuto, mi ricordo che avevo 6-7 anni quando ho assaggiato per la prima volta il caffè,
0: però,
1: latte.
0: Però insomma si tende a non fare, perché insomma eccita troppo il bambino, quindi non è cosa buona e giusta. È un po' come dare il tè, no? Il tè a teina, quindi anche quello è un eccitante.
1: Sì.
0: Però il fatto di questi energy drink, che magari forse ai nostri tempi potevano andare, che ne so, avevi 16 anni, 17, ne prendevi qualcuno perché eri stanco dalla seratina che avevi fatto, avevi dormito poco.
1: Io ho mai preso,
0: mai,
1: mi credi,
0: preso.
1: Anche per il sapore, perché sa di Big Bubble, sì. Mi ricorda Big Bubble.
0: Dipende quale prendi, però sì, insomma, non sono il massimo. Insomma, è dimostrato, è uscita proprio da poco questa notizia, stavo leggendo su Rai News, dove già all'età di 9 anni si fa utilizzo di questi energy drink, ed è veramente un po' preoccupante. Preoccupante la cosa, non
1: direi
0: fanno bene,
1: sì.
0: Quindi evitateli, genitori all'ascolto, se avete i vostri figli, no, che li bevono a go go, come si suol dire. Allora andiamo su strada, che accade?
1: Su strada partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. Traffico congestionato anche sulla diramazione Capodichino tra l'inizio tangenziale di Napoli e il raccordo statale provinciale 1 Casoria in direzione est, e sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Morgè e Aosta Ovest in direzione di Torino. Segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 113 e 900.
0: È simpatico il nostro ascoltatore Daniele che dice: a me il tè me l'avranno dato già col biberon. Capito? Molto presto, sei un po' eccitato?

0: talk about. Madonna, Sabrina Carpenter qui su Isoradio. Allora, stavamo parlando di energy drink perché è stato lanciato l'allarme dei pediatri, si consumano già a 9 anni, quindi un energy drink prima ancora dei 12 anni come un tempo dicono si faceva. Ovviamente Elena Bozzola, pediatra e consigliere della Società Italiana di Pediatria, avverte: attenzione ai pericolosi effetti sulla salute. Cosa c'è all'interno degli energy drink? C'è una miscela, no? Robaccia, una miscela di sostanze stimolanti tra cui glucosio, caffeina, taurina e vitamine del gruppo B.
1: La peggiore è proprio la taurina.
0: Ebbene sì, e queste bevande sono sempre appunto più diffuse tra i giovani, giovanissimi. Attenzione però, dicono, a non confondere gli energy drink con gli sport drink, che in realtà sono finalizzati principalmente alla reidratazione durante l'attività fisica e non contengono sostanze stimolanti ma sali minerali e carboidrati. Quindi che fa il giovane? Dice: beh, se io mi bevo l'energy drink, ecco là che ho l'energia in pochi sorsi, no? E quindi ecco là. Pensa, questa è l'idea comune tra i giovani. E quindi, vero, insomma, cerchiamo di evitare questo. L'acqua fa bene, che altro? L'acqua, che altro fa bene? Acqua, la cosa principale.
1: Acqua. No? Che a temperatura ambiente. A temperatura, mi raccomando.
0: Io il weekend scorso mi sono sentita male con l'acqua fredda. Sono sincera, sì, no, bisogna stare a te. C'è chi è più sensibile a questo, chi meno. Quando il corpo è accaldato, magari sei al mare, occhio a non bere l'acqua fredda.
1: È pericolosissima,
0: no?
1: Si può rischiare appunto che poi ho preso, un blocco, sì, no, una congestione.
0: Tre sorsi, veramente, tre sorsi, ma lo so che io sono molto...
1: vorace? Nel bere?
0: No, ho bevuto pianissimo in realtà, proprio okay, perché so la mia problematica, però appunto bisogna prestare attenzione. Meglio l'acqua leggermente più caldina, capisco che d'estate ti puoi prendere quella calda, però...
1: Dicono che disseti di più l'acqua a temperatura ambiente.
0: Oddio, questo non lo so, qua c'ho
1: neanche
0: i miei dubbi.
1: Però ecco, si dice.
0: No, c'è chi ti dice: che fai, ti prendi il brodo? No, perché quando fa caldo, che fai, ti prendi l'acqua al brodo, no? E vabbè. Allora, i vostri messaggi stanno arrivando anche tanti a riguardo. C'è chi dice che il suo primo caffè se l'è preso con latte di capra quando era piccolo. Vabbè, diciamo te l'ha fatta assaggiare. Poi c'è chi è nato con il nonno che in campagna faceva assaggiare il vino. A che età tutto questo? No, perché bisogna stare veramente attenti. C'è un'età per tutto, no? Perché cominciare presto, no? Che poi fa male e basta.
1: Verissimo.
0: Fa male anche a noi adulti in realtà, no? Se, quando si esagera troppo non fa mai bene.
1: No, assolutamente.
0: Allora, qui c'è un nostro amico pronto a cantare su Isoradio.
1: Lo lanciamo?
0: Ma certo, dalla finestra no però. Romantica, ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed anche Toto in questa giornata insieme, Africa, siate su Iso Radio, mezzogiorno, 40 minuti in questo preciso istante. Quanti messaggi che stanno arrivando al 348 103 1010. Vado a salutare Giuseppe Daniele, al doppio nome, ecco, da Padova. Proprio lui ci manda un tema, però dice una cosa vera, no? Anche la stessa Coca-Cola contiene una quantità di caffeina tutt'altro che trascurabile, giustamente, vero, no? E sono sempre più giovani che oggi la bevono. Scrive, anche un litro al giorno, in alcuni paesi si arriva persino a 2 litri. In questi casi l'apporto complessivo di caffeina può risultare superiore a quello assunto bevendo energy drink. Ma infatti anche la Coca-Cola stessa non fa affatto bene, no? Se bevuta troppo, cioè, si sa che è così. Addirittura ci scrive sempre Giuseppe: ricordo che durante un corso tenuto da un responsabile marketing di una nota, di un noto marchio di energy drink, ci viene spiegato che in alcuni paesi europei la vendita di questi prodotti ai minori è soggetta a restrizioni, e forse dovrebbe essere il caso della Francia o della Svizzera, no?
1: Questo sarebbe il caso anche di adottarla
0: anche
1: qui in
0: da noi,
1: Italia.
0: Sì. Per minori di 14 anni. Staremo a vedere se, visto che è scoppiato adesso questo allarme dei pediatri, visto che si fa utilizzo di energy drink già da 9 anni, se verrà presa, no, la cosa molto seriamente in considerazione, e quindi limitare l'uso eccessivo al di sotto di tot età, una certa età.
1: Che sarebbe una cosa giusta.
0: Direi di sì, direi che sia il caso. In arrivo anche i pinguini tattici nucleari, loro girano sempre insieme, eh? Dove vai, vai? Speriamo che non si mollano, perché qua le band prima o poi

0: Sorry, scusa, lo sento, dei pinguini tattici nucleari. 12:45, come di consueto, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Parma e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di un'ora. Sempre sulla 1 andiamo su tratto toscano tra Firenze Scandicci ed il Bivio con la 1 direttissima. Per chi viaggia verso Bologna, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 45 minuti. Ora sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est, per chi è diretto verso Brescia anche qui code a tratti causate dal traffico intenso. Sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Ulimpino e la dogana passeggeri di Brogeda in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ora in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il Bivio con la 7 Serravalle-Genova, per chi è diretto verso il capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 Milano-Napoli, anche qui code a tratti, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure ed il Bivio con la 7 Serravalle-Genova, coda di 2 km causato dall'incendio della vegetazione della scarpata. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Ricordo poi che sulla la 1 panoramica per lavori di pavimentazione è chiusa in modalità continuativa nel tratto Bivio 1 direttissima Ronco Bilaccio in direzione di Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto a Bologna di utilizzare la 1 direttissima, mentre coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono utilizzare la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio in direzione di Firenze. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. D'Autostrade per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i magnifici 4.
5: Con destino...
4: 50, solo da Old Wild West.

0: Comunque senza Manu Chao non è estate, eh? Bisogna sempre averlo tutte le estati, e questo mix insieme a Karol G e questo featuring ci sta tutto. Viajando por il mondo qui su Isoradio, ben trovati, buona giornata a tutti. Già la prima ora è volata insieme fino alle 15. Allora, nella prossima ora andremo a parlare di un festival che è giusto veramente per chi ama lamentarsi. Eccomi, mi metto in prima linea anche dall'altra parte. Ti piace lamentarti? In Calabria c'è un festival dedicato ai lamentosi. Qui sei invitato a lamentarti pubblicamente. Io lascerò la diretta per andare in Calabria a lamentarmi pubblicamente, capito? Tanto lo faccio qui in radio e lo posso fare anche in Calabria. Ne parliamo però nella prossima ora. Chi c'è adesso? Chi ascoltiamo?
1: Abbiamo cattive abitudini.
0: E allora ascoltiamo Mace Colapesce, siete su Isoradio.

0: GR1.
1: Caos nazionale in corso Consiglio della Federcalcio, ipotesi Mancini CT, Ranieri direttore tecnico. La Francia intanto per la guida dei Bleus ufficializza Zidane. Il futuro dell'Ilva appeso a un filo dopo la decisione del Tribunale di Milano, vertice governo sindacati a Palazzo Chigi per evitare la chiusura dell'acciaieria più grande d'Europa. Tajani, l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi di fondi europei per l'acquisto di armi. Crosetto, sarà il Ministero dell'Economia a decidere se utilizzarli. Orrore in Provenza, nella casa di una coppia trovati i corpi di 5 neonati, erano dentro scatole di cartone. Picchiati e minacciati per aver fatto la spia a Treviso, due gemelli di 14 anni seviziati per ore da un branco di coetanei, la denuncia della mamma. Temperature in risalita, la tregua è finita, da domani 39 gradi al centro nord, da giovedì torna il grande caldo. Rock and roll e swing, al via Senigallia e Summer Jamboree, il festival di musica e cultura americana degli anni 40 e 50.
2: Rai Iso Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Anas ricorda, prima di partire verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi portavamo,
5: no?
4: E poi
5: sì,
4: da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: tornati alla fine degli anni Ottanta, l'abbiamo fatto con Billy O'Sean, questa canzone che parla di corteggiamento esplicito, immediato, attrazione, desiderio, ma c'è anche la metafora dell'auto, non so se vi ricordate il videoclip, che sta un po' ad indicare, come ben sappiamo, che salire in macchina significa anche iniziare un viaggio insieme, unire le proprie vite, lasciarsi andare alla passione. Non in macchina magari, fuori nel letto e a casa, va bene, forse è meglio. Allora andiamo su strada e capiamo che accade.
1: Partiamo dalla 10, Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 56 e 800. Sulla 12, Genova Roma, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 1 che vede coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Sulla diramazione Predosa Bettole, tra Novi Ligure e il bivio con la diramazione a 7 Milano Genova in direzione est, 2 km di coda per un incendio accaduto al chilometro 14. Per i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, segnaliamo sulla tangenziale ovest di Milano 6 km di coda per un incidente tra gli allacciamenti con la 1 Milano-Napoli e la 7 Milano-Genova in direzione della 8 Milano-Varese.
0: Allora, lamentosi all'ascolto, ci siete, vero? Lo so che siamo in tanti che ci lamentiamo, che non ci stanno bene le cose intorno, che qualcosa va storto oppure qualcosa va bene, eppure noi troviamo il lamento giusto, no? Perché poi accade anche quello. Sappiate che dal 1 al 4 agosto c'è il festival del lamento, lo hanno definito così. Cosa succede? Ti vuoi lamentare di qualcosa, non ti sta bene qualcosa o qualcuno, prendi, sali sul palco e ne parli pubblicamente, cioè a mo' di psicoterapia, mi viene da dire, no? Da una parte a mo' di sfogo, dall'altra di psicoterapia, quindi hai la possibilità di aprirti con gente che non conosci per in qualche modo esprimere il tuo disagio e lamento.
1: Andrebbe dato un tempo però, perché ti immagini?
0: Tu immagina, ma non parla di tempistiche, quindi in realtà se vuoi parlare un minuto, parli un minuto, altrimenti 2, 5, 10 minuti. E sembrerebbe che il paesino è Saveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, questo paesino di meno di 3.000 abitanti, di solito durante tutto l'anno, poi quando arriva questo festival si trasforma. Okay. Quindi pieno di gente che ha voglia di lamentarsi. Scendiamo, andiamo a Catanzaro. Come parlano a Catanzaro?
1: Catanzaro.
0: A Catanzaro, c'è Gianna Nannini.
2: Cerca

0: ed anche Nutter in questa giornata insieme con Talk to You. Ben trovati, buon pranzo per chi in questo momento mangia in nostra compagnia, chi è in viaggio, chi è nel traffico, chi è a casa in relax, chi sta lavorando, perché c'è chi lavora, qualcuno dovrà pur lavorare, no?
1: O chi è in spiaggia.
0: Chi è in spiaggia, c'è anche chi si rilassa, giustamente. Allora, i lamenti, di cosa vi lamentate soprattutto? Perché troppe ce ne sono. Io posso fare la lista della spesa se volete, eh?
1: A me non bastano 10 minuti.
0: Ecco, immagino colui o colei che in questo momento è nel traffico. Sicuramente il traffico è una di quelle cose di cui non puoi non lamentarti, no? Anche perché dici, ma proprio a me oggi doveva capitare, oggi che è il mio primo giorno di vacanza. C'è chi si lamenta anche quando hai il telefono al 2%, vero? Io. Oppure i treni in ritardo, parliamo anche dei treni in ritardo, pure quelli non è che... Il gelato squagliato, c'è qualcosa che non quadra, o meglio, quando ti si squaglia tutto addosso, capite? Ti sporchi. Ah, il call center, mi dicono dall'altra parte, perché è un continuo. Non li dovevano bannare, no? Sai,
1: dovevano,
0: no?
1: Però in realtà riescono comunque a chiamare, non si sa come.
0: Come fanno? Che poi sembra, recentemente mi hanno chiamato, sembrava dall'Italia, in realtà la chiamata poi non era dall'Italia, era dall'estero, adesso... però risultava dall'Italia.
1: Col prefisso italiano.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: E poi ancora, i paesi, no, le zanzare, cioè chi ci scrive, quindi si lamenta molto delle zanzare. Beh, insomma, ci sono quelli che ne soffrono particolarmente, no?
1: Magari si lamenta del caldo.
0: Del caldo, del freddo, dell'overtourism. È troppo tutto affollato, non vengo là in quella spiaggia perché neanche riesco a mettermi con il lettino o con i piedini a mollo, per intenderci. Insomma, ci sono tante cose che ci disturbano e ci fanno perdere la testa. A me viene da pensare anche una cosa, che noi liberi professionisti adesso dobbiamo pagare, capisci? Le tasse. Chi è che non si lamenta delle tasse?
1: Quello penso tutti, non solo i liberi professionisti.
0: No, però diciamo che pesano un attimino di più forse i liberi professionisti. Allora andiamo su strada, chi accade?
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 208 e 800. 2 chilometri di coda invece tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia per un veicolo fermo al chilometro 56 e 800. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 1 che vede coinvolte 4 auto in corsia di sorpasso. Concludiamo con la 30 Caserta-Salerno, dove tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione di Salerno segnaliamo fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 47.
0: Mi fa sorridere questo messaggio di un nostro ascoltatore. La cosa più fastidiosa negli anni resta sempre la fila dal medico di base.
1: Eh
0: già. Effetti. Alcuni oggi però prendono il suo appuntamento.
1: Esatto.
0: Eh?

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai su Radio.

0: Dance No More Restyles qui su Iso Radio. Allora, quanti di noi hanno partecipato a un addio al celibato o nubilato, in base insomma se siete uomo o donna, no? È capitato almeno una volta nella vita, vi sarà capitato, no?
1: Beh, sì.
0: Di cose particolari, simpatiche ne succedono. Ultimamente sta prendendo piede, di là già ridono, sta prendendo piede la carta d'imbarco gigante come un poster. Quindi tra gli scherzi da fare a chi si deve sposare, arrivano in pratica al desk prima di prendere l'aereo con questo foglio a mo' di poster, veramente più grande di quattro persone una sopra l'altra, e vanno là perché vogliono entrare in quel modo. E quindi puoi capire la reazione, no, di hostess e steward di terra, no? Perché si ritrovano questo biglietto aereo lungo 2 metri per partire, tu capisci bene che non è proprio, no, semplice anche solo da gestire. Però ci stanno un po', no, allo scherzo, alla cosa, perché è inevitabile che sia così. Allora, 348 103 10 10, vi ricordate qualche addio al nubilato, al celibato particolare che vi è rimasto dentro perché è successo qualcosa di particolare? Rispolveriamo un po' il passato.
1: Rispolveriamo la memoria.
0: Rispolveriamo e capiamo che cosa è successo. Allora, abbiamo qualche aggiornamento su strada.
1: Sì, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 40 e 600, che attualmente non sta causando problemi sulla viabilità. Un altro incidente sempre sulla A14 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona al chilometro 87.
0: Più in alto, sì, questa è una novità di Bird e noi l'ascoltiamo insieme in questa giornata su Raiso Radio. Ma che ore sono? Le 13:27, devo sistemare l'orologio perché mi è andato un attimo in tilt, sarà il caldo forse. L'ascoltiamo.

0: questo è il sound giusto per l'estate che ci ha riportato giusto un attimo indietro. Chris Rea, On the Beach, questa è la canzone mia preferita sulle storie quando sono al mare.
1: Cioè, ok,
0: è questa fissa, capito? Però qui in radio non siamo più abituati ad ascoltare musica che duri 6 minuti, e invece questa sì, e ce la siamo sentita tutta.
1: Quasi.
0: Ben trovati, buon martedì 28 di luglio. Allora diamo subito qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 208 e 700. Un altro veicolo fermo invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia, che sta causando 2 chilometri di coda. 3 chilometri di coda invece sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova va in direzione di Genova per un incidente accaduto al chilometro 1 che vede coinvolte queste 4 vetture in corsia di sorpasso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona un incidente accaduto al chilometro 40 e 600 e un altro incidente tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona al chilometro 87.
0: Allora stiamo un po' rispolverando il vostro passato, anche il nostro, di chi è in regia in questo momento, no? Si parla di addio al celibato, al nubilato, no? Se non è stato il nostro, l'abbiamo magari vissuto quello di altri, no? E allora stavamo curiosando, ma da dove nasce questa usanza? Cioè noi oggi, no? Prima di un matrimonio, e quindi per dire addio alla vita da single, facciamo questo addio al celibato nubilato con amiche o amici, no?
1: O entrambi.
0: Si fanno anche insieme, no?
1: Ma
0: dai.
1: Sì, io
0: sì,
1: li ho visti
0: insieme.
1: Sì, c'era l'addio al nubilato della mia amica ed erano...
0: Anche maschi, cioè.
1: Ma, sì.
0: Ma la cosa divertente è star solo donne o solo uomini, però, scusa.
1: Ma diciamo che anche gli uomini servono per fare un po' di baldoria.
0: Servono. Ogni tanto la servono, sì. Sembrava così detta la frase. Allora, sembrerebbe che le primissime tracce del rito, insomma, dell'addio al celibato, risalga al V secolo avanti Cristo, quando gli uomini dell'antica civiltà spartana erano soliti proprio celebrare con una cena ed un brindisi l'ultima notte prima del matrimonio del futuro sposo, capito? Quindi risale. Ma invece quello per le donne, per le femmine, l'addio al nubilato sarebbe nato come un'alternativa all'usanza della dote nell'Olanda del XVI secolo. Quindi la leggenda narra di questa giovane nobildonna che si innamorò di un uomo suscitando la disapprovazione di un mugnaio, disapprovazione del padre, il quale minacciò di diseredarla se avesse insistito nel proposito di sposare quest'uomo di origini tanto umili. Le amiche della futura sposa decisero quindi, in segno proprio di amicizia e sostegno, di farle dei regali per sopperire alla mancanza di questa dote, questo gesto di affetto, sorprese, a tal punto che il ricco signore si spinse ad approvare l'unione dei due giovani. Capito? Sì, come nascono, no? Queste tradizioni noi ormai siamo abituati, ma molto spesso non ci domandiamo, sì, ma qual è stato il primo? Chi è che ha fatto nascere il tutto? Adesso sappiamo pure questa. C'è Anna su Isoradio.

0: Warren, Fever Dreams, che voce, che timbro che ha qui su Iso Radio. Allora, prima ero rimasta colpita da un messaggio di un nostro ascoltatore che diceva che stava arrivando qui nella capitale dall'Emilia Romagna per vedere l'anteprima di Spider-Man, e così mi sono domandata, ma oggi c'è l'anteprima? E sono andata a curiosare, sembrerebbe che in alcune catene cinema italiani ci sia modo e possibilità di vedere appunto l'anteprima di questo Spider-Man Brand New Day.
1: Oh, ma non esce adesso il film?
0: No, anteprima, quindi adesso cercheremo di capire quando è in realtà prevista quella vera, l'uscita vera. Però noto che appunto dove vederla a Roma, ecco, ha ragione, cioè dall'Emilia Romagna si è fatto tutto il viaggio per arrivare a Roma, vuol dire che proprio è un appassionato, c'è poco da fare. Comunque Spider-Man da quant'è che vive, tra virgolette, da quant'è che lo abbiamo? Da veramente un sacco di tempo.
1: Ricordo il cartone animato io di Spider-Man.
0: Assolutamente, io invece recentemente mi sono trovata in mano il libro di Spider-Man, no? Avendo un bambino piccolo. Il tutto nasce, io non me la ricordavo questa cosa, nasce che lui durante un esperimento che viene fatto all'università viene punto sulla mano, pizzicato insomma sulla mano da un ragno, ed è da là che poi nascono tutti i suoi superpoteri.
1: Vedi?
0: Insomma, vedi, serve ogni tanto, no? Riscoprire cose che magari li abbiamo viste ma non ci ricordiamo com'era il film. Io non so voi, ma tanti anche cartoni animati, io non mi ricordo neanche la trama, mi ricordo che li vedevo ma non mi ricordo poi in sé la trama.
1: Guarda, io mi ricordo c'era il fantastico, vabbè, Holly e Benji, che aveva queste porte infinite, cioè il gol durava tipo due puntate.
0: Due puntate, è vero. È vero,
1: la corsa

0: era così, è vero.
1: Esatto.
0: Heidi io me la ricordo girare sui campi con le pecore fondamentalmente, però in sé ti ricordi tutta
2: occhi
0: la storia?
2: Sì, dai, qualcosa sì, occhi di gatto poi.
0: Che doveva fare Heidi, scusate?
2: Niente, vivere non, sui monti.
0: Cioè, non faceva nulla, voglio fare la vita di Heidi che non faceva nulla sui monti in mezzo alle pecore, ecco.
2: Esatto.
0: Rilassata sicuramente Heidi, questo non ci piove.
2: E beh.
0: Poi che altro avevamo? Occhi di gatto. Chi faceva occhi di gatto?
2: Erano le fantastiche tre sorelle giapponesi che però poi di sera
0: si trasformavano.
2: Esatto, e diventavano queste, erano ladre.
0: Comunque,
2: tra l'altro una di loro era anche fidanzata con un poliziotto.
0: Con un poliziotto, ecco. Comunque i cartoni di un tempo non hanno nulla a che vedere con quelli di oggi. Loro possono avere la tecnologia, tutte queste scene belle, cose che noi non avevamo, ma proprio quel disegno, capito? Quei
2: disegno,
0: colori,
2: le trame sotto,
0: tutta un'altra cosa davvero. C'è Giorgia su Isoradio.

0: Sono tornati i Rolling Stones, Jealous Lover, qui su Iso Radio, in questo martedì, in questa giornata insieme. Allora, il film Spider-Man, stavo dicendo Superman, quello è un altro supereroe, Spider-Man, in uscita domani al cinema, però bene. Oggi c'è l'anteprima, a quanto pare, a Piazza dell'Indipendenza, ci scrive il nostro amico Martin, ed anche Veronica, saluto, e quindi appunto c'è chi affezionato di questo genere, di questo film, di questo dal cartone al film, come si suol dire, no? Quanti ne abbiamo visti che dal cartone si sono trasformati in film?
1: Batman, per esempio.
0: Però c'è un però. A volte resti piacevolmente sorpreso da come rendono il cartone film, altre volte un po' dispiaciuto. È vero o no?
1: Un po' sì, dai. Però alcuni sono venuti bene, tipo Batman.
0: È uscito bene.
1: Sì, anche Lupin.
0: Che poi sono tutti personaggi dei cartoni animati che poi ogni tanto rivedi quando c'è carnevale, no? Quando c'è carnevale e i bambini vedi mascherati in questo modo, no? Quindi ecco, è uno di quei modi per far sì che non finiscano mai quasi, no? Quindi da generazione in generazione riescono, no, a portare avanti ancora quei supereroi.
1: Il tuo primo vestitino?
0: Ma chi se lo ricorda? Ma io non mi ricordo neanche che ho mangiato a pranzo.
1: No, dai, come
0: non me lo ricordo. No, veramente, se io dovrei andare a rispolverare qualche foto di quando ero piccola, però non so se te lo ricordi.
1: Come no?
0: E come eri vestita?
1: Avevo un vestitino da Pierrot.
0: Ma dai, sì. Vedi, ecco. Un tempo andava tanto anche Arlecchino, no?
1: Quello è stato l'anno dopo.
0: L'anno dopo Arlecchino, forse sono stata Arlecchino e non lo so. Ecco. Allora andiamo su strada, che tanti di voi in questo momento sono in viaggio. Che accade?
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna segnaliamo traffico intenso. Sempre sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, un veicolo fermo al chilometro 208,7. Attenzione, perché si tratta di un camion in galleria. Mentre tra il bivio con Planare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione sempre di Bologna, anche qui traffico intenso. Sulla 12 Genova-Roma, tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, segnaliamo questo incidente al chilometro 1 che sta già causando 3 chilometri di coda.
0: Sorrido al messaggio di Gabriel che dice: mia figlia mi ha costretta a vedere tutte le puntate di Heidi, in sostanza voleva vivere con il nonno in baita e è riuscito anche ad addolcire il carattere scontroso del, ecco, nonno. Vedi, a volte i cartoni servono anche a questo, pensa.

0: Se ho capito bene da questa canzone si parla di tradimento, giusto?
1: Sì.
0: Perché la donna lo fa soffrire. Ci sarà un perché, un motivo.
1: C'è sempre
0: una terza persona, c'è sempre un motivo. Ma attenzione! Attenzione, perché il 29 luglio, cioè domani, preparate i binocoli se li avete a casa. La luna del cervo sta arrivando. In che senso? Che succede, Monica? Cioè, diventeremo tutti cornuti?
1: Non lo so, però io penso che le abbiamo tutti, eh? Chi più, chi meno.
0: Sì, quello sicuramente. Anche chi pensa di non averle, secondo me anche in passato a 16 anni ce l'ha avuta. Cioè, prendiamone atto.
1: Mori, saliamo in fasce praticamente.
0: Ma sì, cioè, se oggi tu pensi di non averle, può benissimo essere, ma sicuramente quando eri più giovane, quella piccola, no? C'è stata. Comunque, originariamente associata alla crescita delle corna dei cervi, questa luna del cervo, per questo si chiama così, porta con sé anche nomi diversi nelle tradizioni dei popoli indigeni. Luna muta, forse ci piace un po' di più. Luna di salmone, luna di bacche o di lampone.
1: Addirittura bacche o lampone.
0: Bacche o lampone. E dicono che quest'anno, il 29 luglio, domani, potremmo ammirarla al meglio appena il sole tramonta, volgendo lo sguardo a sud-est verso la costellazione del Capricorno. Ora tu dimmi, com'è fatta la costellazione del Capricorno? Cioè, o ne sai, ci avrà le corna anche il Capricorno, giustamente.
1: Ce l'ha le corna, ce l'ha, infatti, è un bel segno.
0: No,
1: anche.
0: Nel senso, anche in cielo ce l'ha questa costellazione, no? Si vedranno,
1: I segni zodiacali esistono perché esistono le costellazioni del Capricorno, del Cancro, del l'Ariete.
0: I segni zodiacali quasi tutti con le corna, comunque.
1: Proprio tutti.
0: Non tutti.
1: No,
0: la
1: l'acquario
0: bilancia
1: no.
0: Non ce l'ha. L'acquario no.
1: I pesci.
0: I pesci, beh, qualche pesce
1: Cancro.
0: Con le corna. Io l'ho visto. Il Cancro non c'ha le corna.
1: No.
0: Le cornette. No, neanche quella. Io ho il corno.
1: Alle
0: in
1: antenne.
0: Invece, quello napoletano invece.

0: Non abbiamo più poesie del genere, bisogna ammetterlo. No. Fabio Concato, Fiore di Maggio, qui su Isoradio, 14:16 minuti. Milanesi all'ascolto, ci siete? Vi dobbiamo premiare. Ebbene sì, perché sembrerebbe che per la prima volta Milano conquista il titolo di provincia più sportiva d'Italia e a incoronarla questa 20ª edizione dell'indice di sportività realizzato da PTS Sport, ma anche pubblicato dal Sole 24 Ore. Quindi Milano su sportivi, non è vero che stanno là sempre a far l'aperitivo. Sfatiamo questo mito, prima fanno sport e poi magari si fanno pure l'aperitivo, però fanno sport. Sul podio salgono anche Trento, seconda e vincitrice di 3 delle ultime 4 edizioni, poi a seguire Bolzano che è terza, e crescono soprattutto, e mi viene da dire anche inevitabilmente, i territori coinvolti dai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, mentre il sud continua ad occupare le posizioni più basse della classifica, con il sud della Sardegna ultimo. Non ci siamo e non va bene. Anzi, là io correrei tutto il tempo, natura selvaggia, no? Mi prenderebbe bene a correre in Sardegna.
1: Forse mi viene da pensare che fanno la maratona di cibo, che piace mangiare.
0: Che piace e si mangia, ma quello insomma siamo mangioni un po' in tutta Italia. Però appunto bisognerebbe in qualche modo capire perché lì ce n'è di meno, perché si fa meno sport, forse c'è una cultura diversa?
1: Bella domanda.
0: Potrebbe anche essere questo. Poi leggo anche l'Alto Adige, si conferma inoltre una delle capitali dello sport italiano grazie agli sport invernali, ma anche ai successi nel tennis trainati da Sinner. E poi ai piedi del podio si piazzano Bologna e Firenze. Non vedo Roma.
1: Infatti, vedo Roma.
0: Come mai?
1: È scomparsa Roma.
0: È scomparsa Roma, no, ci sta in realtà nella lista, però è molto più distante rispetto a queste altre città. Comunque ricordiamoci, lo sport fa bene anche d'estate, in orari accettabili, oppure rifugiatevi all'interno di spazi climatizzati a far sport. Giusto?
1: Giusto.
0: Così, no? Nessuno si sente male, nessuno ha la pressione bassa e quant'altro. Allora andiamo su strada.
1: Partiamo dalla 12, Genova-Roma, dove tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Milano-Genova, in direzione di Genova, abbiamo 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 1. Sulla 13 Bologna-Padova, all'altezza di Padova Industriale, segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 112 e 400. Mentre sulla 16 Napoli-Canosa, in direzione all'altezza di Napoli Est, attenzione perché viene segnalata una macchia d'olio sull'asfalto, quindi prestate attenzione, siamo intorno al chilometro 13 e 200.
0: Dai Nervi e Genova Nervi, a Martin Garrix su Isoradio.

0: Sentiamo parlare di lei, che ogni tanto ne combina una, Elettra Lamborghini, ma adesso prima poi adesso l'ha combinata Noemi, no? Che è caduta dal palco, ma sapete che ha fatto Alfa durante un suo concerto? Hanno messo la Noemi Zone, cioè con la croce.
1: Con davvero?
0: La capi- sì, come per dire occhio che sennò fai la fine di Noemi. Anche Noemi è molto autoironica e quindi si è presa in giro da sola tramite social, pubblicando insomma un po' di immagini. Buona guarigione, si è fatta un po' male, ecco, bisogna metterlo.
1: Perché però aveva le luci molto forti e dice che non ha visto la fine del palco praticamente.
0: Per lei il palco era infinito. Infinita alla fine, boh. No, io pensavo fosse per gli occhiali, no? In realtà ha detto che sono gli occhiali da vista, quindi senza quelli neanche, cioè magari avrebbe fatto un volo peggiore, capito? Ecco, quindi, però sono incidenti che possono purtroppo capitare. Allora, io stavo notando una notizia che ci può far riflettere, cioè il 26 luglio, quindi in pratica due giorni fa, sentite qua, un volo ogni 10 secondi, è questa in media la cadenza raggiunta proprio il 26 luglio nei nostri cieli italiani, dove ENAV ha assistito a 8.446 movimenti nell'arco di 24 ore.
1: E non sono pochi.
0: No, mai l'aviazione civile nel nostro paese aveva toccato un livello così alto in una sola giornata. Ma sono tanti, ogni 10 secondi, cioè uno dietro l'altro, prende per parte.
1: Pensa il traffico.
0: Pensa il traffico aereo, altro che il traffico
1: esatto.
0: Nostro, cioè, capito? Pensa là. Però se partivano ogni 10 secondi tutto è andato per il meglio, scusate, ogni 10 secondi parte. Posso capire se aspettavano anche parecchio, no? Però in questo caso sicuramente il traffico aereo è stato gestito bene.
1: Beh, sì.
0: Ecco, che dice invece il traffico terrestre?
1: Il traffico terrestre, proprio ora è giunta la notizia. Ecco. Sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Caglianello e Capua in direzione di Napoli un incidente segnalato al chilometro 706. Traffico intenso invece sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano-Est in direzione di Brescia. E sulla 12 risolto l'incidente accaduto al chilometro 1, ma persistono 3 chilometri tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Milano-Genova.
0: Allora, a proposito di aerei, mi è capitato di leggere questa mattina la notizia, ora non mi ricordo dov'è che stava andando questo aereo, da dove partiva e da dove doveva andare, insomma, 6 steward e hostess che si sono sentiti male tutti quanti,
1: sì.
0: Quindi no,
1: l'ho
0: atterraggio di emergenza, perché
1: esatto,
0: inevitabilmente
1: ieri,
0: ci devono stare, no? Non possono star male, se no non c'è il personale a bordo e non si può fare. Quindi,
1: 6 su 8, anche poi leggevo.
0: Che si sono mangiati?
1: Non lo so.

0: Tauro, la città degli angeli, qui su Iso Radio. Allora, mi sconvolge un po' questa notizia. Sembrerebbe che una donna passi in media 17 anni della propria vita a dieta. Ma no, dai,
1: ma
0: anche donne!
1: Anche no, ragazze!
0: Io posso capire quelli che hanno problemi col metabolismo, di qua e di là, non è semplice, non è facile, devi stare sempre, no, attenta sulle porzioni, su quel che mangi, Ma 17 anni di vita sono
2: tanti!
0: Cioè, allora, noi forse abbiamo la fortuna che la nostra costituzione, anche un po' costituzione, un po' metabolismo veloce o quel che sia, insomma, riusciamo, no, a mangiare come un uomo e non mettiamo tanti chili addosso, ecco.
1: Dio, come un uomo io no, non ci riesco.
0: Io sì, mi è stato detto 2 giorni fa, tu mangi come me che sono 80 chili, capito? Mi è stato risposto così. E forse è vero, cioè io mangio, non si direbbe.
1: Quindi
0: ma faccio anche
1: sport. Quindi è meglio regalarti un vestito che invitarti a cena.
0: Non mi invitate a cena, meglio vestiti, vi faccio spendere di meno. Ma il discorso è questo, quindi perché si fanno le diete? Perché noi donne dobbiamo far la dieta, forse perché abbiamo troppi punti di riferimento anche tramite social, di queste modelle, di questo fisico magro.
1: Un po', no? il perfezionismo che è sui social, rovina soprattutto tante ragazze adolescenti.
0: Purtroppo è quello il problema, capito? Quindi poi bisogna anche stare attenti sui social, perché magari c'è l'influencer che non è dietologa o cose varie, si occupa di alimentazione e ti dà dei consigli anche sbagliati, semplicemente magari per vendere quel prodotto, perché
1: esatto,
0: è seguita. E quindi veramente bisogna prestare attenzione. Se fosse che volete fare la dieta, fateli
1: seguire. Ci sono
0: seguire.
1: I nutrizionisti.
0: Nutrizionisti che vi aiutano, no? Per quanto riguarda la strada più giusta da prendere. Io l'unica dieta che ho fatto, ma era per salute, quindi me l'hanno imposta. O fai così o fai così, capito? E allora a quel punto è un'altra cosa, no? Una dieta per forza, per ovvi motivi.
1: Beh, quella
0: per
1: c'è
0: meglio.
1: Un problema di salute dietro, per carità.
0: Quindi per me la dieta è quella, cioè se mi vedete a dieta sapete che sto male. Capito? Allora, strade giuste da prendere e da non prendere.
1: A1 Milano-Napoli, al bivio con la variante di Valico e Sasso-Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico intenso a partire dal chilometro 199. Sulla A10 Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, anche qui traffico intenso. Traffico intenso anche tra Grumello e Ponte Eolio in direzione di Brescia. E sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, anche qui traffico intenso. Continua a rimanere aperta la notizia di materiali dispersi al chilometro 13.200 sulla A16 Napoli-Canosa all'altezza di Napoli Est. Attenzione, perché si tratta di una macchia d'olio.
0: Posso dire che quando arrivano i messaggi dagli ascoltatori che non sono italiani ha un certo fascino.
1: Wow!
0: Hola, soy Agustina Buttafuoco de Argentina e sto en viaje por Italia en auto con mi famiglia. Nos mandan un saludo? Vamos alla playa escuchando la radio. Ma l'ho pronunciato bene?
1: Non
0: ma che bello!
1: Argentina.
0: Senti, ma ci invitate in Argentina? Argentina!
1: C'ha la foto!
0: Sì, eh!

0: non c'è niente da promettere ma da scommettere con te. Ci piace questa frase. Ci ho messo mezz'ora per capirla, però. Annalisa e Benji e Fede qui su Isoradio. Allora, è successa una cosa che può capitare a tutti quanti noi. A me in passato mi è capitato rimanere bloccati in ascensore. È successo ad Emma, la cantante, insieme alla sua manager. Poi ovviamente è finita bene, insomma, le hanno liberate. Che presa a male quando resti dentro l'ascensore.
1: Me prenderebbe proprio veramente a male perché soffro di claustrofobia.
0: Ecco, no, così quindi immagino che tu neanche lo vai a prendere, cioè no. Se ci sono le scale prendi le scale.
1: Sì.
0: Ecco, capito. No, a me spaventano quelli che appunto sono d'acciaio, no? Già se c'è il vetro e resti, ti prende l'ansia comunque. Dopo, io sono stata quando ero più piccola 3 ore e mezzo in ascensore d'estate, non finivano più e non si riusciva ad aprire questo ascensore benedetto. Tra le altre cose, spesso c'è la campanella, no? Tu spingi
1: sì,
0: là,
1: l'allarme
0: e chiedi aiuto, e dovresti parlare con qualcuno.
1: Con la centrale, solitamente sì, si collega sì. Con la centrale.
0: Sì, a volte.
1: Infatti ho detto solitamente, dovrebbe.
0: Se vengono fatti, no? Ogni tot mesi bisognerebbe, i controlli dovrebbero essere effettuati, che sia in ufficio, se ci sono gli ascensori, non so, nel condominio e quant'altro.
1: Diciamo che in quelli più vecchi poteva accadere ciò, in quelli nuovi se c'è un abbassamento di tensione o comunque di corrente, va via la corrente, scendono direttamente a pian terreno e aprono le porte. Adesso quelli di nuova generazione sono così.
0: Ci siamo evoluti?
1: Nel mio palazzo è così.
0: Hai quello e quindi tu lo prendi? Nel tuo palazzo è l'unico
1: caso? Diciamo che evito. Tipo l'altro giorno che è venuta a mancare la corrente ho evitato.
0: Vabbè, certo, è sempre meglio lasciar perdere, no?
1: Quando, ho evitato anche il giorno dopo, non si sa mai.
0: Non si sa mai, sì, quello è vero. Oppure quando capita, a me è capitato recentemente un condomino che appunto era rimasto dentro, sentivo questa campanella, dico no, ma è un rumore strano, questo non è il suono, che ne so, dell'antifurto di qualche casa, allora vado a vedere, in effetti c'era una persona dentro. Poi alla fine siamo riusciti, insomma, è uscito fuori, però io per una settimana non ho preso l'ascensore,
1: ecco.
0: Nonostante invece dovevo prenderlo, no? Perché se tu ci pensi hanno fatto i controlli, quindi è il momento più sicuro.
1: Dovrebbe. Siamo sempre il condizionale.
0: Dovrebbe essere il momento più sicuro. E va bene, dai, che c'è la voce splendida, il sound è quello di Bruno Mars con On My Soul.

0: Sid The Roots qui su Iso Radio. Bentrovati, buon martedì 28 di luglio. Noi siamo quasi giunte al termine, vi ricordiamo l'appuntamento, il nostro appuntamento da mezzogiorno alle 15 dal lunedì al venerdì. Prima di andar via sono andata a curiosare: se resti bloccato in ascensore qual è il comportamento che dovremmo utilizzare? Stare calmi prima non spingere tutti, non spingere tutti i tasti perché è sbagliato, no? E poi dicono però di premere il pulsante di apertura della porta, cioè se rimani intrappolato in un ascensore a volte una rapida pressione del pulsante apertura porte per intenderci è tutto quello che ci serve per liberarci. Però se poi le porte si aprono, non so, e sei tra i piani, non bisogna arrampicarci o strisciare fuori, ecco, perché l'ascensore potrebbe riprendere a muoversi. E poi usiamo il telefono di emergenza, inevitabile. Non uscite se non ci sono persone qualificate a farvi uscire, non vi affidate al vicino
1: che non è il caso.
0: Capito? Ecco, è meglio non farlo. Ecco, abbiamo qualche aggiornamento da dare sul traffico?
1: Sì, partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano abbiamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 193-500. Autostrade consiglia di uscire a Rovato e rientrare a Palazzolo. Anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 40. Anche qui Autostrade consiglia di uscire a Bologna-San Lazzaro e di rientrare ad Imola. Concludiamo con, rimanendo sempre in A14, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 358 e 900.
0: Allora, dopo di noi arriverà qualcuno a tenervi compagnia. Sì. Chi arriva? Tu lo sai?
1: Dovrebbe arrivare Claudio Campobasso.
0: Ah, Solo Soletto l'abbiamo lasciato.
1: Sì.
0: Povero Solo Soletto, dai, in bocca al lupo Claudio. Noi ci ritroviamo domani sempre puntuali a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 15. Vi lasciamo con loro, il trio perfetto, le donne del momento,
1: Serena
0: la Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao, ciao, buon viaggio. Domani.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, il calcio in primo piano, il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale, lo ha deciso il Consiglio federale della FIGC riunito nella sede di Via Allegri a Roma. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, sentiamo il presidente della FIGC Malagò che sta tenendo una conferenza stampa.
2: Il tempo stringeva, io ho ritenuto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
1: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano in Parlamento, ma la Commissione europea invita l'Italia a fare in fretta perché non c'è tempo da perdere. Nel corso della stessa audizione in Parlamento, il ministro della difesa, Crosetto, ha spiegato il senso di questa decisione. Ascoltiamolo.
3: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare. Non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
1: Ex Ilva, è terminato il vertice tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata a un nuovo incontro al Ministero delle Imprese che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Uno dei dati emersi è che si andrebbe verso un nuovo bando di gara per l'acciaieria, limitato all'area freddo, visto con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop entro 90 giorni per ragioni ambientali, l'area a caldo di Taranto sarà chiusa. Non è possibile, come hanno spiegato i commissari, intervenire in 3 mesi su polveri sottili e amianto, come chiesto dal Tribunale. In Giappone diversi dispersi dopo il terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Lì nel corrispondente.
4: Urla e paura. Il Giappone trema. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. La TV nazionale NHK interrompe le trasmissioni per dare aggiornamenti, come sempre avviene nel paese del sollevante, abituato a convivere con i sismi. Scatta l'allerta tsunami, previste onde alte un metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà. I media locali parlano di 12 edifici crollati e di persone intrappolate nelle macerie. Una prima rassicurazione: nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto e in Giappone ormai è già buio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: La polizia francese ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia Orange vicino ad Avignone. Gli investigatori hanno scoperto i corpi in scatole di cartone nella giornata di ieri. La donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, la coppia è incensurata e ha già 2 figli di 8 e 12 anni. Medio Oriente, la Casa Bianca, l'incontro tra Netanyahu e Trump, mentre non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito, ha ordinato di prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, seguendo il modello adottato a Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dall'inizio dello scorso anno. Un bracciante agricolo, siamo tornati in Italia, di 61 anni, di origine algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, provincia di Siracusa. È accaduto ieri, a denunciarlo la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde, previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. Raffaella Grigio è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Genovese, classe 1973, da anni inviata della trasmissione, Raffaella Grigi raccoglie il testimone da Federica Sciarelli, che ha condotto Chi l'ha visto con successo per oltre 22 anni. Ci fermiamo qui, adesso l'estate in onda.
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Allora, per stasera pensavamo
10: sì,
9: cinema,
10: certo.
9: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
10: come
9: da
10: Marconi, no?
9: Poi
10: sì,
9: da lì
10: sì.
9: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa, le 15:09, questa è Raiso Radio, la voce che sentite è quella di Claudio Campobasso, saluto anche Andrea Di Marco che sta curando la parte tecnica e vedo anche una regia abbastanza affollata, ultimamente affollata, il che mi rende gioioso. Andiamo subito sulla 1 panoramica, dove per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna fino alle ore 13 di mercoledì 29 luglio. In modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima, invece per coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze.
1: Talk about.

Cesare Cremonini, una come te, sono le 15:18, torniamo in strada a controllare la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra l'A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia ci sono 2 chilometri con tendenza all'aumento, c'è una coda che si è creata a causa di un veicolo in fiamme per chi viaggia verso Milano. Sempre in A1 tra Orvieto e Attigliano, coda per lavori di 1 chilometro in direzione di Roma. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove sono segnalati 2 chilometri di coda dovuti a un veicolo fermo per chi viaggia verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove si è formata una coda per veicoli dispersi tra Cavenago e Agrate in direzione di Milano. Sulla A4 Torino-Trieste c'è una coda per un incidente di 5 km, si consiglia di mettersi sulla A35 per proseguire poi sulla A58, ci troviamo tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

I Green Day. Allora andiamo in A14, Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano Napoli. Ci sono code a tratti in direzione dell'autostrada Milano Napoli. Sempre in A14 troviamo tra Bologna, San Lazzaro e Imola coda per veicolo fermo stimata di 6 km con tendenza all'aumento in direzione di Ancona. Tra Castel San Pietro e Imola code a tratti in direzione di Ancona. Andiamo anche al traforo del Monte Bianco, dove al piazzale francese si è creata una coda in direzione di Courmayeur, e c'è anche coda al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e la 22 Brennero-Modena, continuano le code a causa di curiosi, di 2 km con tendenza l'aumento in direzione di Bologna. Andiamo anche a vedere la situazione sulla variante di Valico, dove c'è un veicolo fermo tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna.

0: Le 15:28, tra pochi minuti l'appuntamento con Summer Breeze. Andiamo a dare un'occhiata della situazione sulla 4 Torino-Trieste tra Rovato e Palazzolo. C'è una coda dovuta a un incidente con tendenza all'aumento per chi viaggia verso Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo-Panigale e la 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso per chi viaggia verso nord.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E come sempre a quest'ora è il momento di Summer Breeze, tre brani senza interruzioni dalle estati passate. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato il nostro Summer Breeze con Fan Fan Fan, un brano dei Beach Boys del 1964. Poi abbiamo ascoltato Non ti dico no di Loredana Bertè e Bundabash, data di uscita 2018, e Gimme Love, un singolo di Alexia pubblicato nel 1998. Torniamo a dare una situazione alle nostre autostrade. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci, c'è traffico rallentato in direzione di Firenze. Tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina è avvenuto un incidente che è segnalato al chilometro 11 per chi viaggia verso Livorno. Sempre in A14 Bologna-Taranto, allo svincolo Ancona Nord, c'è traffico intenso in uscita per entrambe le direzioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa Reggello c'è un veicolo fermo in galleria su corsia di marcia. Sempre in A1 tra Calenzano e Variante di Valico, traffico rallentato in direzione di Bologna. Appena arrivata una notizia, incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano.

0: Moving to the Sun, lui è Yugel. Siamo pronti per il collegamento con Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale del traffico sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Al momento il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Si tratta di un camion che ha preso fuoco in piazzola e poi l'incendio è propagato all'interno della scarpata, quindi la situazione è sotto controllo. Perché ci sono i vigili del fuoco, ma si è formata comunque una coda di 4 chilometri e vi ricordo c'è il blocco del traffico, quindi vi invitiamo ad uscire a Modena Nord e rientrare dopo aver percorso la via Emilia direttamente a Reggio Emilia. C'è coda anche per curiosi, la gente che è al contrario, che viaggia verso sud è incuriosita dall'incendio e si è formata una coda di 2 chilometri da Reggio Emilia al bivio con la 22 del Brennero. Poi ci spostiamo nell'area bolognese della 1 perché tra Sassu Marconi Nord e il bivio con la direttissima verso sud, verso Firenze, c'è traffico intenso. Vi ricordo poi che è chiusa invece in direzione nord un tratto della panoramica tra località Aglio e Roncobilaccio, quindi bisogna fare la direttissima. Ci spostiamo poi nell'area toscana, sempre della 1, c'è traffico di 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti. Infine, parlando della 1, ci spostiamo nell'area umbro-laziale dell'Autosole perché due diversi cantieri stanno causando un chilometro di coda in direzione di Roma tra Orvieto ed Attigliano, mentre in direzione di Firenze i chilometri di coda tra Attigliano e Orvieto sono 2. Ora passiamo alla 4 Milano-Brescia, anche qui c'è un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo che sta causando 2 chilometri di coda in direzione di Milano. Si tratta di un'auto che occupa praticamente quasi l'intera carreggiata, quindi anche qui consigliamo di uscire a Dalmine e fare rientro in autostrada prendendo l'autostrada dalla 58, la tangenziale di Milano. Traffico elevato anche tra Rovato e Palazzolo, sono 5 km di coda a causa di un incidente in direzione sempre di Milano. È un'auto che occupa praticamente 3 corsie, anche qui consigliamo di uscire a Rovato e fare rientro in autostrada direttamente a Palazzolo. Passiamo ora in A14 Adriatica, situazione simile perché c'è un veicolo

0: Piccolo fermo in direzione di Ancona tra Bologna San Lazzaro ed Imola. È un camion che è stato però rimosso, che sta causando ancora però 4 km di coda. Vi invitiamo anche qui ad uscire dall'autostrada Bologna San Lazzaro e fare rientro direttamente ad Imola per evitare il tratto che si percorre in circa 30 minuti. E concludiamo con il tratto tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, perché c'è 1 km di coda anche qui a causa di un veicolo in avaria che è stato però rimosso. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
1: Estate con Rai Su Radio, musica, news e pubblica utilità.
2: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Let's go.

Le 15:55, tra poco andiamo a vedere la situazione nella capitale, ma prima passiamo sulla A4 Venezia Trieste, dove c'è stato un incidente tra la Tisana e 500 metri dopo la A28 Porto Gruaro Pordenone in direzione di Venezia. Sulla A7 Milano Genova, veicolo in panne tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione di Genova. Sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, e sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti per traffico intenso tra la 7 Milano Genova e la Vigevanese in direzione A8 Milano Varese.

0: Liza Stansfield con la sua Change. Andiamo a vedere che cosa succede nella capitale.
1: Roma, servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
0: E per noi c'è Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Partiamo dal grande raccordo anulare dove il traffico è intenso tra Pontina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece all'altezza della Cassia. Rallentamenti anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria sul tratto urbano della 24 verso il raccordo. Traffico intenso anche sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Restando nello stesso quadrante della città segnaliamo la riapertura di via di Acilia nel tratto compreso tra via Usellini e la Colombo. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
1: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
5: come
4: da
5: no?
4: Poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Fulminacci, maledetto me, sono le 16.08 e noi andiamo a collegarci con il responsabile del traffico del terzo tronco di Bologna, l'ingegnere Maurizio Nardozza. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Salve ingegnere, allora ci aggiorni sul tratto di sua competenza, grazie.
1: Sì, allora raccontiamo di questa situazione piuttosto pesante in A1 Nord, la Milano-Napoli, direzione Milano. Siamo nel tratto compreso tra l'allacciamento con la Brennero e Reggio Emilia, dove al 147 Nord un mezzo pesante che trasportava balle di fieno ha preso fuoco, quindi è la peggiore situazione che uno possa immaginare in una giornata come questa di intense temperature. Chiaramente la situazione è complessa perché le balle di fieno, nonostante i vigili del fuoco siano arrivati immediatamente sul posto, continuano a bruciare per ore, quindi da parte dei vigili del fuoco c'è la necessità di scaricare il carico, aprire le balle, spegnere tutto, anche i residui di incendio che si trovano all'interno di queste balle di fieno. Oltretutto il mezzo pesante ha viaggiato e perso le balle per 300-400 metri, quindi abbiamo emergenze marce per questo tratto invaso da queste balle che hanno preso fuoco. Ha bruciato anche la scarpata, quindi è una situazione molto complessa. Al momento sotto controllo, quindi l'incendio è quasi del tutto domato, c'è da completare le procedure che dicevo prima. Questa situazione ha provocato un blocco del traffico che è durato circa un'ora, quindi da qualche minuto è stata aperta una corsia, la corsia di sorpasso, quindi chiusa, emergenza marcia e marcia veloce. Il traffico in direzione Milano scorre solo su questa corsia che i vigili del fuoco ci hanno concesso, quindi man mano che verrà contenuto l'incendio, spento il tutto, messo in sicurezza, si potranno dare altre corsie. Questa situazione ha provocato 8 chilometri di coda, sta provocando 8 chilometri di coda in nord e 3 chilometri in sud per curiosi. I tempi di percorrenza della nord sono piuttosto alti, ci vogliono circa 90 minuti in più per percorrere il tratto, motivo per cui consigliamo l'uscita di Modena Nord da cui percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Reggio Emilia in direzione Milano. Un altro percorso che consigliamo per le lunghe percorrenze è quello di prendere la 22 del Brennero, poi la 4 in direzione Milano per chi è diretto verso il capoluogo lombardo. Quindi situazione al momento molto pesante che richiederà ancora molto tempo per la normalità, perché l'intervento da parte dei vigili durerà ancora per molto tempo.
0: Bene, grazie all'ingegnere Maurizio Nardozza, sicuramente torneremo ad aggiornarci qualora ce ne fosse bisogno. Buon pomeriggio.

Amore amorissimo, Elio e le storie tese. Le 16:17, torniamo in strada. Sulla 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Trezzo ci sono 3 chilometri di coda causati da un veicolo in fiamme in direzione di Milano. Per i veicoli leggeri si consiglia l'uscita Dalmine, strada provinciale 525 A58 direzione Milano, e per i veicoli pesanti si consiglia A35 A58 direzione Milano. Tra Capriate e Trezzo tra Cavenago e Capriate c'è una coda per curiosi, per chi viaggia verso Brescia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, coda per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra il raccordo Aulo Bologna-Casalecchio e Imola in direzione di Ancona. Restiamo sulla 14, dove è avvenuto un incidente tra due auto, tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara. Arriva Peggy Gou con Woman. Sono le 16:18, questa è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 1010. Restate con noi, io sono Claudio Campobasso, vi farò compagnia fino alle 18.

0: te quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

forsaken me. Le 16:28, torniamo in strada, perché sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa, c'è una coda dovuta a un incidente stimata di 2 km con tendenza all'aumento in direzione di Firenze. Per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano si registrano 8 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 147.500. Inoltre in direzione di Bologna si segnalano 3 km di coda per curiosi. Per il traffico diretto a Milano si consiglia di uscire a Modena Nord e percorrere la strada statale 9 via Emilia per poi rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 Brennero Modena e la A4 Torino Trieste. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Chris Desarandi, Good Old Days. Le 16.35, diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, dove al piazzale francese si è formata una coda in direzione di Courmayeur. Qui i tempi di attraversamento sono di un'ora. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Val di Chiana e Monte San Savino, traffico rallentato a causa di materiali dispersi. Per chi viaggia verso Firenze, siamo al chilometro 382. Sulla diramazione Capo di Chino è avvenuto un incidente tra l'allacciamento A1 Sud e il ramo E per chi viaggia in autostrada Milano-Napoli. Sulla tangenziale di Milano, tra Capo di Chino Svincolo e la fine tangenziale di Napoli, è presente un incidente per chi viaggia verso l'allacciamento diramazione Capo di Chino. Sulla 4 Torino-Trieste, allo svincolo di Dalmine, coda a causa di un veicolo fermo al chilometro 167 in direzione di Milano.

0: J-Ax, i PIO, però anche no. Ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Entriamo subito in merito alla situazione della 1 Milano-Napoli, perché al momento tra Modena Nord e Reggio Emilia, per chi viaggia verso Milano, ci sono 8 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco in piazzola, e questo incendio ha fatto divampare un ulteriore incendio lungo tutto il perimetro della piazzola fino alla scarpata. Quindi vi consigliamo, se per le distanze brevi, di uscire a Modena Nord, percorrere la via Emilia e rientrare a Reggio Emilia, mentre per le lunghe percorrenze potete uscire direttamente sulla 22 del Brennero e fare poi la 4 Torino-Trieste per chi si dirige a Milano. Questo incendio sta provocando anche una coda di 3 km per curiosi in direzione opposta, quindi anche per chi scende verso sud, verso Bologna. Ci spostiamo poi nella zona bolognese dell'Autosole, perché c'è coda in direzione di Firenze per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la variante di Valico. Scendendo ancora un po', passiamo alla chiusura della panoramica. Vi informo che sarà chiuso il tratto tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna fino al 29 luglio alle 13, quindi per andare in nord potete prendere la direttissima verso Bologna. Poi sempre nell'area toscana dell'Autosole, tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello, per chi viaggia verso Roma, un veicolo che era in avaria, che è stato però rimosso, a causa ancora 6 km di coda. Mentre scendendo nell'area umbro laziale dell'autostrada del Sole, tra Orvieto ed Attigliano, un cantiere sta causando verso Roma 4 km di coda. Qui consigliamo di uscire a Valdichiana e fare rientro direttamente ad Orte, mentre in direzione opposta, ovvero tra Attigliano ed Orvieto, per chi viaggia verso Firenze, la coda per lavori è ferma a 2 km. Ora passiamo alla 4 Milano-Brescia, perché anche qui c'è una situazione intensa tra Dalmine e Trezzo per chi viaggia verso Milano. C'è un veicolo in fiamme, anche qui è un camion che sta causando 5 km di coda. Il nostro consiglio è quello di uscire a Dalmine e fare rientro direttamente in tangenziale di Milano. Questo incendio sta causando coda anche in senso opposto per curiosi verso Brescia, tra Cavenago e Capriate. Infine chiudiamo con la 14 Adriatica, dove il traffico è intenso soprattutto in direzione di Ancona, tra il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola. Per fare questo tratto ci vuole circa mezz'ora. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia, fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità.

0: Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile, i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti.
1: Estate con Raizo Radio.
2: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, Boogie's in my soul. Torniamo sulla su strada e andiamo sulla Napoli Canosa. Qui c'è un veicolo fermo tra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli. Sull'autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla 4 Venezia-Trieste, Trieste code a causa di un incidente tra Latisana e Porto Gruaro Pordenone in direzione di Venezia.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio. La nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Mancini e Ranieri. Il servizio.
2: Gli annunci di Giovanni Malagò dopo ore di indiscrezioni dal Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. La nazionale riparte da loro, in arrivo anche una terza figura. Verrà definita però solo entro la fine della settimana. Avrà un ruolo da capo delegazione e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili. Questa l'Italia che sarà molto diversa da quella pensata inizialmente. Ma la candidatura di Pirlo è tramontata per motivi di opportunità, spiega Malagò. Sul passato di Mancini, invece, le possibili reazioni al suo ritorno dopo l'addio improvviso verso l'Arabia di 3 anni fa, Malagò risponde così.
3: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini. Comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
2: Come sono state fatte per Maldini e Leonardo, un rapporto chiuso consensualmente, sottolinea Malagò, che nel giro di 24 ore ha rapidamente voltato pagina annunciando Mancini e Ranieri. Domani pomeriggio alle 18 la conferenza di presentazione. Emanuele Granelli, GR1.
1: Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel Giappone sud-occidentale. Una persona è morta a causa del crollo di una casa, un centro commerciale è crollato e ci sono una trentina di dispersi. Diverse persone sono disperse in una cartiera. Chiuso un aeroporto, treni deragliati e c'è allerta per eventuali nuove potenti scosse. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni. In corso alla Casa Bianca l'incontro fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che secondo indiscrezioni potrebbe proporre una tregua nei cieli con la Russia. Il presidente americano incontrerà sempre oggi anche il premier israeliano Netanyahu, proprio mentre Trump ha fatto sapere che sono riprese trattative amichevoli con Teheran. Se però andranno male, ha avvertito, potremmo bombardare il sito nucleare sotterraneo di Pikaksi Mountain. Cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto del presidente alla stampa parlamentare. Il diritto a manifestare non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza, ed è intervenuto anche sul riarmo. Sentiamo.
4: Puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile è che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Deve di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
1: In Libia la crisi energetica diventa anche politica, con imponenti dimostrazioni di piazza. Il corrispondente dal Cairo.
5: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito, che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Ancora due incidenti mortali sul lavoro. In provincia di Bergamo è morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, perché il ragazzo stava operando da solo. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto invece per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. È accaduto ieri, e a denunciarle la CGL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. L'antica Ercolano in mostra a Roma, a Castel Sant'Angelo, per un viaggio nel tempo nella città ai piedi del Vesuvio, sommersa dall'eruzione del 79 d.C.
0: A Castel Sant'Angelo Ercolano si presenta al visitatore con una prima sala ricca di statue, busti, affreschi, gioielli, oggetti della vita quotidiana. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, che è anche tra i curatori della mostra.
6: La prima sala ha l'obiettivo di meravigliare, esponendo reperti in deposito al Parco Archeologico e per la prima volta quindi esposti al pubblico.
0: Poi la mostra si concentra sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Ercolano e soprattutto sull'alimentazione.
6: Punto centrale per Ercolano perché i reperti organici sono numerosi e mai visti in nessun altro parco archeologico e museo, tra cui il resti di pane carbonizzato, di cipolle, fichi, piselli e cereali che componevano la tavola degli antichi romani.
0: E poi l'oggetto più stravagante della mostra, una larva convivialis.
6: Piccola figurina scheletrica che ricordava ai commensali, una volta posata sulla tavola, di godere i piaceri del convivio finché si era in vita.
0: Federico Pietranera, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. La linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

E riprendiamo la linea dopo il collegamento col GR1. Saluto Stefano Catini che in questo momento sta curando la parte tecnica. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono, il 348 103 10 10. Torniamo ad aggiornare la situazione sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano si registrano 10 km di coda per un camion che ha preso fuoco al chilometro 147 e 500. Per lo stesso motivo si è formata una coda in uscita a Modena Nord per chi proviene da Bologna. Inoltre in direzione di Bologna si segnalano 3 km di coda per curiosi. Per il traffico diretto a Milano si consiglia di uscire a Modena Nord e percorrere la strada statale 9 via Emilia per poi rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Per quanto riguarda invece le lunghe percorrenze, si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena e la A4 Torino-Trieste. E adesso arriva Samurai J col suo flamenco Paranoia. Restate con noi qui su Rai Isoradio.

Dimanche midi pill, lei è Giselle. Torniamo ad aggiornare la situazione sulla 1 Milano-Napoli. Qui c'è un veicolo fermo al chilometro 314 sta creando un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Andiamo sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello, coda per traffico congestionato stimata di 5 km, fortunatamente con tendenza alla diminuzione in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori ed Alto Pascio, 3 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Firenze.

0: Gavina! Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Rai su Radio.

torniamo a dare un'occhiata alla situazione sulla A4 Torino-Trieste. Qui c'è una coda per veicolo in fiamme di 6 km con tendenza all'aumento tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, all'altezza del Piazzale Francese c'è una coda in direzione di Courmayeur, qui i tempi di attraversamento sono di 45 minuti. Per quanto riguarda invece il Piazzale Italiano, anche qui coda in direzione di Chamonix, siamo all'altezza del Piazzale Italiano.

Siamo tornati al 1983 con Reggae Night, Jimmy Cliff. Torniamo sulla A23 Palmanova a Tarvisio, qui c'è un veicolo fermo in avaria e si trova precisamente in galleria tra Gemona e Osoppo, Gemona, Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Sulla 11 Firenze Pisa Nord, coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla 1 Milano Napoli ci sono code a tratti causate da traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello in direzione di Roma. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove all'altezza di Corso Malta c'è coda per traffico intenso in entrata da Pozzuoli.

0: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la

Purtroppo permangono 6 km di coda con tendenza all'aumento in A4 Torino-Trieste tra Dalmine e Trezzo per chi viaggia verso Milano. Per i veicoli leggeri si consiglia l'uscita Dalmine, strada provinciale 525 A58 direzione Milano. Per quanto riguarda invece i veicoli pesanti si consiglia la A35 e poi la A58 direzione Milano. Facciamo un salto nel passato con Marina Rei, poi ci collegheremo col centro multimediale di Autostrade.

0: Siamo tornati al 1997 con Marina Rei e la sua Primavera. Sono le 17 quasi e 45 minuti e noi siamo pronti per collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico è intenso sulla nostra rete, in particolare in A1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia ci sono 10 km di coda a causa di un camion che ha preso fuoco in direzione di Milano. Il camion è in piazzola, ma l'incendio ha fatto sviluppare un ulteriore incendio all'interno della scarpata. I nostri operatori sono sul posto, così come le autobotti dei vigili del fuoco. Lo stesso incendio sta causando 3 km di coda anche in direzione di Bologna, per curiosi, perché la gente ovviamente si ferma a guardare, anche se noi invitiamo a proseguire così da far defluire un pochino il traffico. Il traffico è molto intenso anche nella parte più a sud, più la parte bolognese della 1 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico per chi viaggia verso Firenze, e anche in direzione opposta, ovvero tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi Nord. Vi ricordo che è chiuso un tratto della panoramica tra località Aglio e Roncobilaccio per chi viaggia verso nord. Sarà chiuso fino alle 13 di domani, quindi per andare in nord bisogna prendere la direttissima. Traffico molto sostenuto anche nella zona umbra della 1 dell'Autosole tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. Un cantiere sta causando 3 km di coda, mentre in direzione di Firenze, quindi nord, sempre un cantiere sta causando 2 km tra Attigliano ed Orvieto. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, perché qui un camion in avaria sta causando 6 km di coda tra Dalmine e Trezzo per chi viaggia verso Milano. Situazione simile la troviamo in A11 Firenze-Pisa Nord, un camion in avaria causa anche qui 4 km tra Capanno e Rialto Pascio per chi viaggia verso Firenze. Concludiamo con l'A14 Adriatica, perché il traffico è intenso per chi viaggia in direzione di Ancona, tra il bivio con il raccordo di Bologna-Casalecchio ed Imola. Da Autostrade per l'Italia è tutto, il prossimo aggiornamento sarà circa tra un'ora, vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità. Iso Radio. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Iso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: Poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Take a step.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attiliano. In direzione di Roma c'è una coda stabile di 2 km a causa di lavori. Per le brevi percorrenze si consiglia di uscire Orvieto, percorrere la strada regionale 71 in direzione di Montefiascone, quindi la strada statale 2 Cassia in direzione di Viterbo, poi la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in autostrada a Orte. Per quanto riguarda invece le lunghe percorrenze e mezzi pesanti, uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul raccordo Bettolle-Siena fino a giungere alla superstrada 45 direzione Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte. Sono le 17:56 e in arrivo anche Roberto Fragomeno, continuerete il vostro viaggio con lui. Arriva Another con Talk to You. Da Claudio Campobasso, l'augurio di un buon viaggio.

Lady, questo successo di qualche tempo fa, 18:02, buona serata a tutti, buon viaggio, prosegue il nostro contenitore pomeridiano serale, ancora destinazione estate, salutiamo Claudio Campobasso che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informati, c'è Stefano che tiene in console, Roberto Fragomelli insieme fino alle 21, tra poco torneremo sui sentieri degli dei insieme al nostro Gian Maurizio Foderaro, un grande ospite, quindi tra poco non svelo la sorpresa in questo momento, però andremo insomma ad Agerola per parlare con un grande ospite che sta per esibirsi proprio questa sera lì, quindi rimanete con noi. Subito però andiamo su strada e autostrada a vedere gli ultimi aggiornamenti. Siamo sulla 4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, abbiamo 4 km di coda in questo momento, sono per un mezzo fermo al chilometro 158-500 per i veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Dalmine, poi la provinciale 525 e la 58 in direzione Milano, per i mezzi pesanti la 35 Brebemi, poi la 58 si viaggia appunto in direzione di Milano. Sulla 1 tra Orvieto e Attiliano verso Roma abbiamo un chilometro di coda in diminuzione per lavori in corso, ci sono code in questo momento segnalate al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia, l'attesa è di 30 minuti, ci sono code in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione nord Milano per traffico intenso, ma sono circa 10 km di coda in questo momento, un camion che ha preso fuoco al chilometro 147-500, il traffico viaggia su due corsie ed è in atto la distribuzione dell'acqua a chi appunto è in coda. Per la stessa ragione si è formata una coda in uscita sia a Modena Nord che a Modena Sud per chi arriva da Bologna. Inoltre per chi viaggia verso Milano, direzione opposta tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna, ci sono 3 km di coda, questo per curiosi. Per il traffico diretto a Milano si consiglia di uscire a Modena Nord, la statale 9 via Emilia, e poi si rientra a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo la 22, poi la 4 e dalla 4 si torna appunto in direzione di Milano. Questi i percorsi alternativi. Stare con te.

Oh, quando si parla chiaro, giù le mani, amante gelosa, dice lasciami in pace, insomma, non ti sopporto più. Cioè, all'inizio mi hai fatto credere che saremmo stati tranquilli, liberi, poi alla fine, insomma, ho sentito le catene, un brano sulla gelosia e sugli amanti gelosi. 18:11 minuti, Rolling Stone, qui su Isoradio, in questa nostra diretta pomeridiano serale, con traffico parecchio intenso in alcune zone. In A11 tra Capanno Rialto Pascio verso Firenze abbiamo 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo in panne, è stato rimosso, ora la coda è in diminuzione. Solo uno tra Incisa e Firenze Sud, direzione nord Firenze, code per traffico, code anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sempre in A1 tra Firenze Scandici e Incisa verso Roma, 50 minuti il tempo di percorrenza. Sulla 4 Venezia Trieste tra Latisana e Cessalto verso Venezia code a Torino sulle tangenziali, sulla nord tra Valli di Lanzo Borgaro e tangenziale sud verso la 32, e sempre sulla nord di Torino abbiamo code appunto in direzione della 32. Poi vediamo l'altra tangenziale di Torino, andiamo a Milano sulla ovest tra la 7 e Settimo Milanese verso la 8 code anche sulla ovest per incidente, circa 5 km tra la vecchia Vigevanese Vanese e la statale 412 della Valtellina in direzione della 1, circa 5 km appunto di coda per incidente.

C'erano una volta le piazze vuote in estate, c'era l'estate che già adesso al 28 di luglio, poi ad agosto non ne parliamo, insomma la mia città era un deserto. Io ricordo arrivavo con la macchina a parcheggiare ai confini proprio delle zone più trafficate, proprio del centro storico, mi fermavo, scendevo, facevo due passi e mi trovavo a Largo Argentina, Piazza Venezia, Piazza del Popolo. Adesso non esiste più la città vuota, anzi vi dirò, c'è un discreto traffico, forse qualche parcheggio in più, ma insomma le cose sono profondamente cambiate. Ma non vado avanti in questo discorso, mi fermo immediatamente perché torno giustamente alla viabilità e andiamo a vedere le ultime notizie. La situazione delicata che c'è in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Nord Milano, abbiamo 10 km di coda per un veicolo in fiamme, in direzione opposta ci sono 3 km di coda per curiosi in direzione sud in direzione di Bologna. Consigliamo di uscire a Modena Sud, viaggiare sulla statale 9 via Emilia e poi rientrare a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo la 22, poi la 4 Torino Trieste, da lì si riviaggia in direzione di Milano. Quindi confermiamo questa situazione molto complicata, ci sono code anche nel tratto precedente tra Valsamoggio e Modena Sud in direzione di Milano, e ci sono anche qui code per incidente al chilometro 173. Chiusa la 1 tra località Aglio Ronco Bilaccio direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 13 di domani. E quindi in alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere ovviamente la 1 direttissima, invece coloro che devono raggiungere Ronco Bilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria, entrare sulla 1 panoramica a Pian del Voglio. Questi i percorsi alternativi per la chiusura che c'è del tratto della 1 appenninico tra località Aglio Ronco Bilaccio direzione nord, tratto che rimarrà chiuso fino alle 13, attenzione, di domani.

0: le 18.30 siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al primo maresciallo Nello Chicchirichi.
1: Buona serata a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento il rafforzamento del promontorio di matrice subtropicale africana sul nostro paese, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni. Un minimo in quota centrato sulla Sicilia comporta precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità sull'isola. Durante le ore pomeridiane, nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali sulla Sicilia centro-settentrionale e sulle zone interne di Campania e Basilicata, fenomeni precipitativi attualmente ancora presenti. In serata, nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite. I venti, in prevalenza deboli di direzione variabile e a prevalente regime di brezza lungo le coste, localmente moderati settentrionali su aree ioniche e Sicilia. Rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine le temperature. Temperature massime elevate su aree intere della Sardegna, regioni tirreniche e settori ionici della Basilicata e della Puglia, con punte massime fino a 36-37 gradi. In diminuzione su Calabria e Sicilia, stazionari o senza variazioni di rilievo altrove. E con questo ho concluso. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

18:35 minuti, destinazione estate, proseguiamo il nostro viaggio in quest'estate del 2026, come sempre al vostro fianco su strade e autostrade, ma anche in altre situazioni. Tra poco andremo sui sentieri degli dei, saranno nostri ospiti Amma Megretta, insomma sarà un grande appuntamento questa sera in diretta con Agerola, con il nostro Gian Maurizio Foderaro, che è quasi pronto. Io ho appena visto così delle immagini proprio lì dal palco, stanno provando in questo momento e tra poco saranno in diretta con noi su Isoradio. Intanto però ci sono un bel po' di situazioni in autostrada, la più delicata è sicuramente quella che ci porta sulla Milano-Bologna, tra Modra Nord e Reggio Emilia, direzione Nord Milano, abbiamo circa 10 km di coda, c'è un veicolo in fiamme, questa è la ragione delle lunghe code al chilometro 147.500, un camion, il traffico defluisce su due corsie ed è in atto la distribuzione dell'acqua. Per la stessa ragione abbiamo code in uscita a Modena Nord e a Modena Sud perché arriva da sud. Inoltre in direzione opposta tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna ci sono circa 3 km di coda per curiosi. Per il traffico che viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Modena Sud e poi la statale 9 via Emilia e si rientra in A1 a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze la 22, poi la 4 e quindi di nuovo si viaggia in direzione di Milano. È chiusa la 1 quest'oggi, è chiusa tra Localitalia e Roncobilaccio in direzione nord, attenzione perché la riapertura è prevista per le 13 di domani. In alternativa c'è ovviamente la 1 direttissima in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione sud Ancona, abbiamo code a tratti, queste sono dovute appunto al traffico intenso. Sulla 4 tra la 28 e San Stino di Livenza verso Venezia, anche qui ci sono code per traffico intenso. Sulla Brescia-Padova 3 km per incidente tra Brescia Centro e la 21 in direzione di Milano.

0: E poi dal cilindro spunta Cat Stevens e la sua Wild World. Andiamo a Roma sul grande raccordo anulare, due aggiornamenti, code per incendio tra Ardeatina e Statale 7 via Appia, siamo in carreggiata esterna, code anche in prossimità della 24 in carreggiata interna, queste sono per un incidente. Questo da Roma, appunto, dal grande raccordo anulare. Ora torniamo a collegarci invece con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Grazie, buona serata da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano registriamo 10 km di coda per un camion in fiamme. Il traffico defluisce su due corsie, mentre in direzione opposta ci sono 3 km di coda per curiosi tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero. Ricordiamo i percorsi alternativi.

0: intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Leggello, ci sono coda tratti in direzione Roma con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano Brescia, dove in direzione Brescia registriamo coda tratti tra Cormano e Milano Est. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 10 Genova Savona, dove per un veicolo in panne tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Genova Aeroporto c'è un chilometro di coda verso Savona. Trafficato poi il tratto toscano della 11 Firenze e Pisa Nord, con code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa e tempi di percorrenza di 15 minuti. Traffico intenso anche al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Doganelle e Corso Malta, ci sono code verso Pozzuoli. Vi ricordo che per lavori sulla 1 panoramica, fino alle 13 di domani, mercoledì 29 luglio, è chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa è possibile utilizzare la 1 direttissima. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: certo.
2: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
3: come
2: parlavamo
3: no?
2: Di poi da lì,
3: sì.
2: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: troppo bello.
1: Essi cercano le cose in comune, se ne trovano tantissime, all'inizio tantissime, veramente proprio così. 18:50 minuti, Daniele Silvestri qui su Isoradio, tra poco andremo sui sentieri degli dei ad Agerola con il nostro Gian Maurizio Fondanaro e con Alma Megretta, saranno in tour proprio questa sera alle 21 lì sulla costiera amalfitana. Ora però torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità, le ultime notizie, il traffico lo sapete intenso, avete sentito, ma ci sono alcune situazioni particolari. Intanto però in Liguria sulla 7 tra Busale e Genova Bolzaneto verso Genova abbiamo un chilometro di coda per incidente al chilometro 114 e 700. In A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Nord Milano 10 km di coda per un veicolo in fiamme, si viaggia su due corsie in direzione opposta verso Bologna, tra Reggio Emilia e la 22 abbiamo 3 km di coda. Per curiosi, in alternativa consigliamo di uscire a Modena Sud, viaggiare sulla statale 9, la via Emilia, e poi rientrare in autostrada in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze la 22, poi la 4, si viaggia appunto in direzione di Milano.

18:57 minuti, qui in diretta su Isoradio, 10 km di coda in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia, direzione Nord Milano, per un veicolo in fiamme. Si viaggia al sud delle corsie in direzione opposta verso sud Bologna, 3 km di coda per curiosi. Consigliamo di uscire a Modena Sud, poi la statale 9, la via Emilia, si rientra in A1 a Reggio Emilia. Sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano, 2 km di coda per incidente, siamo a chilometro 18.900. Sulla 7 tra Busalla e Genova Bolzaneto verso sud verso Genova, code anche qui per incidenti. Incidente e code anche sulla 4 in questo momento tra Brescia Centro e la 21 in direzione di Milano. Sul grande raccordo anulare tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna ci sono code per incendio. Queste le ultime notizie.

0: La maggioranza litiga sui fondi safe per l'acquisto di armi. Tajani, li utilizzeremo. Stop della Lega, decide il Parlamento. Bruxelles, l'Italia chiarisca, non c'è tempo da perdere. È in vigore da oggi il taglio sul prezzo del gasolio deciso dal governo. Per ora lo sconto non si vede, benzina ancora in rialzo, opposizioni non si interviene mai su cause profonde. Vertice alla Casa Bianca, Trump ha incontrato prima Zelensky parlando di Patriot e diplomazia, poi Netanyahu col quale ha discusso di Cisgiordania, Libano e Iran. Giappone, devastante scossa di magnitudo 7, decine di dispersi nel crollo di un centro commerciale, si scava tra le macerie, migliaia gli evacuati, rientrato l'allarme tsunami. Incendi, Spagna e Francia temono che il rialzo delle temperature e il vento inneschino nuovi roghi, quarta ondata anche in Italia, un bracciante muore, non si esclude per l'AFA. Sarà Roberto Mancini il nuovo CT azzurro, Claudio Ranieri direttore tecnico, bocciato Pirlo, via Maldini e Leonardo, alla fine decide Malagò. Domani la presentazione ufficiale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 3 minuti dopo le 19, ancora buonasera da tutti, buon viaggio qui da Isoradio sulla 1 tra Modena Nord e Reggio Emilia, direzione Nord Milano. Abbiamo 10 km di coda per un veicolo in fiamma, al chilometro 147,5 si viaggia su due corsie in direzione opposta verso sud Bologna. Abbiamo rallentamenti per curiosi.
1: On stage, i protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: On stage sui sentieri degli dei, nostra guida oramai espertissima, Gian Maurizio Foderaro. Ciao Gian Maurizio.
2: Ben trovati, buonasera. Allora, 19:04 minuti, abbiamo anche ascoltato le notizie delle 7, quindi il lancio del TG3, e siamo pronti. Noi abbiamo, sapete, on stage, proprio perché è on stage, non ha un orario fisso, dipende dalle esigenze, perché i protagonisti sono gli artisti che salgono sul palco di Sui Sentieri degli Dei, perché noi, siccome stiamo seguendo l'Italia che suona, che racconta storie, concerti, dobbiamo anche ricordare dove siamo. Siamo in Alta Costiera Amalfitana e questa sera sono venuti a trovarci, saranno protagonisti del concerto qui dal Belvedere, dal Parco Colonia Montana, gli Alma Megretta, e abbiamo qui con noi Raiz e Gennaro, due dei componenti. Per ormai sono 31 anni, abbiamo più o meno contato, di storie di musica che ha in qualche modo rivoluzionato proprio sia il linguaggio della musica, diciamo legata a Napoli, perché loro hanno aperto un filone che poi è stato percorso da tanti altri, ma oltretutto c'è un particolare. Oggi stavo guardando il calendario, è stato celebrato, sono 50 anni dalla nascita delle radio private e delle radio private, e in particolare nel caso di Alma Megretta, come dicevo con Raiz, le radio e soprattutto Radio Rai, quindi noi abbiamo sempre amato la musica di Alma Megretta, cioè basti pensare alle frequenti presentazioni, non prendiamoci troppi meriti, ma comunque a Isoradio spesso e volentieri ti abbiamo ospitato, Radio 3 ha realizzato un sacco di cose con voi, ma anche Music Box di Radio 2, quindi insomma, e tu dicevi appunto che la Radio Nazionale in qualche modo vi ha seguito anche di più di quelle che, senza voler fare a chi ha seguito di più perché non ci interessa, comunque vogliamo festeggiare un po' queste radio, questo mezzo così antico ma così moderno.
3: No, no, meraviglioso, noi dobbiamo la nostra scoperta proprio alla radio e in particolare a un programma condotto all'epoca da Luca De Gennaro, che salutiamo, che si chiamava Planet Rock su Radio Rai 2. Quindi lui, a lui arrivò la nostra prima cassetta con 4 pezzi prodotti in maniera molto artigianale a casa, gli piacque molto e cominciò a passarla ogni sera, la passava, ogni volta che passava sto pezzo Figli di Annibale, che era una cosa che gli sembrava più iconica, insomma, delle altre canzoni, e da lì è cominciata un po' la nostra storia on air, diciamo, ecco, come si dice.
2: Allora, noi dicevamo che insomma le cose, adesso noi non abbiamo il tempo e per raccontare tutto, ma chi vi è un po' più distratto, non vi conosce, diciamo che il merito di Alma Megretta è quello di aver unito dei territori apparentemente molto diversi tra loro, possiamo dire da Napoli, dal cuore quindi dell'Italia alla Giamaica, e noi siamo sui sentieri degli dei, quindi voi di sentieri state in questi 30 anni, 31, avete percorso davvero tanto, e poi come c'era qualche canzone diceva che gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, no? Voi siete comunque qui nel cuore della Costiera Amalfitana con un paesaggio meraviglioso. Quanto i territori influiscono sulla musica che create? Voi siete profondamente del sud, ma il sud del mondo, diciamo, e in queste terre, diciamo, sono nate poi alla fine gli esempi più in questo periodo, poi la scena napoletana sta evolvendo ancora, ecco. Però probabilmente un seme l'avete messo proprio voi, cominciando ad andare a vedere oltre il Vesuvio, ecco.
3: Ma questa è la culla della civiltà mediterranea, qui siamo proprio nel cuore. Napoli è il centro geometrico del Mediterraneo e noi da qui partiamo e sempre qui ritorniamo. Però ci piace considerarci, noi non siamo, come dire, degli identitaristi, no? Non siamo dei super, siamo affezionati alla nostra terra sicuramente, siamo contenti di essere nati e cresciuti dove siamo nati e cresciuti, ma crediamo molto nel confronto, nella conoscenza, tutto il nostro progetto è basato fondamentalmente sul dialogo interculturale e sul confronto, cioè sullo scambio. e quindi fondamentalmente è una, anche come dire, diciamo sempre questa cosa che ci piace fare un po' di politica con la P minuscola, nel senso che gettiamo ponti e quindi non possiamo che essere per convivenza, coesistenza e incontro pacifico in, un giorno, in anni di terribili guerre tra le diversità.
2: E poi d'altra parte nel vostro nome, quindi proprio nell'anima, tu dici appunto la politica con la P minuscola, però una band che si chiama Alma Migrete, quindi dove diciamo la migrazione, la ricerca di migliorare le proprie condizioni e la curiosità di scoprire cose nuove, insomma, fa parte proprio del vostro DNA. Gennaro, un incontro importante, adesso noi stiamo andando un po' random proprio per riassumere, è sicuramente quello con la musica internazionale, con il disco Sanacore e poi da lì una serie di esperienze internazionali fino ai Massive Attack che hanno, come dire, consacrato, se vogliamo, internazionalmente il vostro suono. Tu di quell'esperienza cosa ricordi, insomma?
4: Beh, mi ricordo quegli anni che sono stati per noi molto importanti, insomma, quando noi siamo entrati per la prima volta in studio con un produttore di Bristol che fece sentire la nostra musica ai Massive Attack e ci chiesero di fare un remix, per cui ricordo tra l'altro che quando finimmo di fare questo remix era praticamente il mezzogiorno del giorno seguente in cui eravamo entrati in studio, quindi è stata un'esperienza per noi molto importante che ci ha diciamo in qualche modo consacrato a livello internazionale. Poi noi abbiamo sempre amato lavorare con artisti internazionali, non solo, soprattutto a livello di missaggi, per esempio con Adrian Sherwood, e poi pure in Italia, insomma, abbiamo collaborato per esempio con Pino Daniele, che, devo dire la verità, appena siamo usciti ci ha aiutato tantissimo, in tutte le interviste che rilasciava parlava benissimo di noi, ci ha aperto la strada, è stata una testimonianza molto importante, lo ringraziamo ancora. Da lassù.
2: Da dove sta? Ecco, quindi se voi scrivete Alma Migrete su qualsiasi motore di ricerca, si dice, una delle cose che esce è pionieri del dub mediterraneo. La scena napoletana è andata avanti, e con questo anche concludiamo, perché noi non siamo rivolti al passato. Noi questa sera, anzi, vi aspettiamo perché l'ingresso è gratuito, anche se i posti sono contingentati, ma il posto è meraviglioso. Siamo in Alta Costiera Amalfitana da Gerola per questo Sui Sentieri degli Dei, che è appunto una tappa di fine luglio, ma voi vi siete ritagliati un ruolo, insomma, anche se poi quando ci si mette al fianco del nome l'aggettivo storico significa vecchio, diciamo la verità, e questa cosa però ci tocca perché gli anni passano, le generazioni. Guardando i nuovi, la scena napoletana, che è veramente variegata, perché si va da Saldavinci a Geolier, passando per tantissimi altri, forse meno mainstream, ma che poi alla fine stanno lasciando un segno. Poi, da quanto ho sentito, stanno rinascendo anche un sacco di club, cosa che altrove sono scomparsi, cioè si è tornato a fare musica dal vivo, che è un'esigenza naturale, tu che insomma hai vissuto diverse generazioni di questo, e hai fatto anche altre esperienze, che in questo momento della storia della musica e della cultura musicale del partenopea napoletana, che cosa dici, cosa osservi, ecco?
3: Ma ogni volta che mi fanno una domanda del genere, io penso che Napoli poi non è mai cambiata. Napoli ha sempre fatto musica in tutti i modi. C'è un pezzo che, insomma, è un po' un classico, che si chiama Palcoscenico. Dice che le strade di Napoli sono una specie di palcoscenico. Noi questo in definitiva abbiamo sempre fatto. Ora, a volte si accendono i riflettori sulla città, si accendono di più luci, e quindi sembra che stiano succedendo più cose. Altre volte invece c'è meno interesse, ma le cose continuano a succedere. Io quindi vedo, mi prende sempre un po' in contropiede, che sta succedendo di nuovo? La scena si è allargata tantissimo. Noi, hai citato autori che fanno più riferimento alla musica tradizionale, penso pure a Gigi D'Alessio, che ne so, e Geolier, per esempio, che fa più riferimento alla musica urban, a quello più probabilmente vicino a quello, al territorio dal quale siamo partiti noi siamo un po' tutto, perché dentro abbiamo la melodia, abbiamo costruito proprio canzoni che fossero canzoni napoletane, si richiamassero a una certa linea melodica. Pensa a Sergio Bruni, io addirittura da solista ho fatto un disco dedicato a Sergio Bruni chiaramente molto lontano dal sound degli Alma Megretta, però volevo andare proprio a fare una ricerca in quello che poi avevo più o meno inconsapevolmente portato come autore nella band. E poi c'è il dub, insomma c'è la nostra vocazione verso l'oltreoceano, verso il ritmo urban, l'hip hop, il dub, il reggae, insomma il dub è la nostra grammatica musicale, nel senso che è una cosa che si è sviluppata in Giamaica, il dub insomma è una tecnica di missaggio fondamentalmente con tanti effetti, molto psichedelica, dico riduco all'osso, non me ne vogliano i cultori della materia, ma noi l'abbiamo adottata proprio come grammatica sulla quale costruire altre cose. Quindi spesso ci hanno visto pure dei gruppi giamaicani e si sono divertiti a sentirci, perché noi non facciamo l'imitazione, sì, tranne che chiaramente basso, batteria si riferiscono molto a quel mondo lì, però non c'è un'imitazione, che ne so, della Giamaica, c'è una specie di Napoli. Sì, è di Napoli dove è stato fatto una specie di copia e incolla della città e portato da un'altra parte.
2: Allora, Gennaro, come dire, Raissa e Gennaro, noi vi lasciamo, ecco, questo è il momento in cui sui nostri gli artisti decantano, che hanno appena finito il soundcheck. Stasera do un'occhiata alla scritta, c'è un po' di tutto, da Amore Nemico fino a Karma Coma, quindi una di quelle probabilmente più apprezzate internazionalmente, e in mezzo Water the Garden, quindi la parte dub, eccetera, insomma c'è un po' di tutto. Quindi noi vi ringraziamo, vi invitiamo naturalmente dalle nostre parti, visto che sia Saxaruba che via Siago, quindi i luoghi Rai li conoscete. Noi questa sera quindi aspettiamo tutti quelli che sono in viaggio, che hanno ancora un po' di tempo, eventualmente, visto che mancano un paio d'ore, e siamo ad Agero, l'Alta Costiera Amalfitana, per un'altra tappa importante di Si Sentire gli Dèi insieme agli Alma Megretta. Ciao e in bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
2: Come pezzo dovrebbe essere pronto Non te scurdà. Io avevo preparato di default, prima della nostra chiacchierata, delle cose, ma penso che questa sia proprio giusta. Grazie Gennaro.
4: Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Ciao.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai Isoradio.

con Bruno Mars, sono le 19:24 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Iso Radio. C'è Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Salutiamo ancora Gian Maurizio Federaro e Gianma Megretta che sono stati i nostri ospiti in diretta da Gerola sui sentieri dell'Idei, si esibiranno proprio questa sera alle 21 su questo palco stupendo di fronte alla costiera amalfitana. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona, abbiamo un chilometro di coda, siamo all'altezza del chilometro 43, è avvenuto un incidente e coinvolto un'automobile. Sempre circa 10 km di coda in A1 tra Modra Nord e Reggio Emilia in direzione nord Milano, c'è un camion in fiamme al chilometro 147-500, si viaggia su due corsie. Ci sono code anche in direzione opposta verso Bologna per curiosi. Per il traffico diretto a Milano consigliamo di uscire a Modena Sud e percorrere la statale 9, la via Emilia, e rientrare a Reggio Emilia in A1. Per le lunghe percorrenze la 22, poi la 4 Torino-Trieste, si viaggia verso Milano appunto. Mentre altre notizie ci portano a segnalare code per traffico in A1 tra Firenze Sud e Valdarno, direzione Sud Roma, tempo di attraversamento circa 25 minuti. Come sapete il tratto appenninico della A1 è chiuso tra località Aglio e Roncobilaccio in carreggiata nord verso Bologna. In alternativa si viaggia sulla 1 direttissima. La riapertura è prevista per domani 29 luglio alle 13:00.

19:29 minuti, torniamo alla viabilità. Siamo a Roma sul grande raccordo anulare, code per incendio tra l'area di servizio Ardeatina e la via Appia in carreggiata esterna, code anche per incidente prima dello svincolo per la 24. Qui siamo in carreggiata interna, ovviamente siamo a Roma sul grande raccordo anulare. Altre notizie arrivano dalla statale 16 Adriano, no, questa situazione è risolta. Statale 148 Pontina, tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano verso Terracina, ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulla tangenziale est è intenso il traffico tra Tor di Quinto e via Salari in direzione di San Giovanni. Andiamo a vedere la situazione a Milano sulla tangenziale ovest tra la vecchia Via Giovanese, l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1. Abbiamo code sulla nord di Milano tra la provinciale 131 Nova Milanese, Monza, Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Anche qui abbiamo code per traffico intenso. Sulla 4 Brescia Padova 2 km per incidente tra Brescia Centro e la 21 in direzione di Milano. Altri aggiornamenti arrivano ancora dalla ovest di Milano, tra la 7 e il 7 Milanese verso la 8, anche qui code per traffico.

uno dei grandi hit di quest'estate del 2026, Lady Gaga, Runaway, alle 19:37 minuti, con le temperature oggi abbastanza altine nel nostro paese. Avete sentito anche le notizie di incendi anche sul resto d'Europa, soprattutto Spagna, Francia, ma anche alcune zone in Italia, e c'è il timore ovviamente per le prossime ore quando le temperature saliranno. Speriamo che le cose vadano ovviamente bene, e comunque salutiamo sul nostro territorio nazionale gli amici dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, tutti i volontari che in questi casi danno veramente una mano enorme, facendosi trovare sempre pronti in caso di bisogno a intervenire. Sulla 1 tra Modra Nord e Reggio Emilia, direzione Nord Milano, 10 km di coda, qui c'è un veicolo in fiamme, siamo al chilometro 147.500, si sta viaggiando su due corsie. Dall'altra parte, verso Bologna, abbiamo rallentamenti per curiosi. In A8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano, 2 km di coda per incidente al chilometro 18.9, coinvolte 3 automobili in questo incidente. Altre segnalazioni, cominciamo dalla 1, dal tratto appenninico, che è chiuso quest'oggi, è chiuso per lavori tra località Aglio e Roncobilaccio, direzione nord Bologna. Riapertura prevista, attenzione, per domani alle 13, quindi domani alle 13 riaprirà il tratto della 1 e il tratto appenninico. In alternativa, fino a quell'ora si viaggerà sulla 1 direttissima. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Valdarno, direzione sud Roma, abbiamo code a tratti, tempo di attraversamento circa 25 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno, tra Lastra Sinia e Scandicce verso Firenze, abbiamo un chilometro di coda perché qui c'è un mezzo fermo in panna.

You are the sun, you are the rain, Lionel Rich, questo brano estremamente sereno, allegro, leggero nel senso buono del termine, perché dietro ci sono ovviamente grandi artisti della scena musicale americana. Lionel Rich, You Are, 19:45 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Tra poco torniamo ad accendere la TV con i titoli del TG1 un po' prima delle 20, e tra gli argomenti internazionali, gli argomenti italiani, gli argomenti vari, poi arriverà il momento dello sport e sentiremo la conferma del fatto che è stato scelto di nuovo Roberto Mancini come allenatore della nazionale italiana di calcio. Così ha deciso il presidente Malagò dopo una querela che abbiamo seguito e conosciuto nei giorni scorsi. La novità è che il direttore tecnico della nazionale, figura che prima in effetti non esisteva, sarà Ranieri, e quindi insomma, un allenatore che ha vinto in Inghilterra, ha vinto un campionato difficile come la Premier League, poi ha allenato tantissime squadre un po' in tutta Europa, moltissimo ovviamente in Italia, sarà direttore tecnico appunto della nostra nazionale. Quindi oggi l'annuncio da parte della Federcalcio, ne sapremo di più tra poco appunto con i titoli del TG1. Intanto torniamo alla viabilità per chi da poco si è messo al nostro ascolto sulla 1 tra Modena Nord e Reggio Emilia, direzione nord Milano. Abbiamo 10 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 147,5, si viaggia su due corsie. Dall'altra parte, verso sud Bologna, ci sono code per curiosi. Percorso alternativo: uscire a Modena Sud e viaggiare sulla statale 9, la via Emilia, e poi rientrare a Reggio Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo la 22 e poi la 4, e si torna appunto in direzione di Milano. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud ancora, un chilometro di coda per incidente alla altezza del chilometro 43, vi ricordo ancora che chiusa la 1 tra località Aglio e Roncobilaccio, direzione nord Bologna, fino alle 13 di domani. In alternativa si viaggia sulla 1 direttissima.

0: Claudio Baglioni, sabato pomeriggio, 19:55 minuti, stiamo per accendere la TV, tra pochissimo i titoli del TG1 per chi da poco si è sintonizzato. 10 km di coda in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione nord Milano, in direzione opposta abbiamo rallentamenti per curiosi perché verso Milano c'è un veicolo in fiamma al chilometro 147-500, si viaggia su due corsie, consigliamo di uscire a Modena Sud, viaggiare sulla Stradale 9 la via Emilia e rientrare a Reggio Emilia per le lunghe percorrenze. La 22 e poi la 4 in direzione di Milano. Questi percorsi alternativi, aggiungo che è chiusa la 1 tra località Aglio e Ronco Bilaccio, chiusa in direzione nord verso Bologna, rimarrà chiusa fino alle 13 di domani. In alternativa ovviamente si viaggia sulla 1 direttissima. Sulla 8 Milano-Varese ancora code per incidente, 2 km tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud Milano, l'incidente al chilometro 18 e 900. Ora arrivano i titoli del TG1.
1: Alla Casa Bianca Trump incontra Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi sull'Iran, senza accordo finiamo il lavoro, siamo noi a controllare Hormuz. Fondi safe per la difesa, Tajani, vedremo quanti usarne, la Lega deciderà il Parlamento, Conte no spese per riarmo, ancora scontro sui carburanti. L'assalto no TAV, la procura chiede il carcere per due fermati, ipotesi aggravante terrorismo, l'esasperazione dei sindaci della Valsusa. Forte scossa di terremoto in Giappone, colpita la città di Kumamoto, dopo il sismo un'esplosione fa crollare un centro commerciale e decine di dispersi. Una tortura durata più di 4 ore. Al TG1 il papà dei 2 quattordicenni sequestrati, rapinati e picchiati da una baby gang di minorenni nel Trevigiano. Medjugorje, imbrattata la statua della Madonna e incendiato l'altare esterno, scritte contro i veggenti, fermato un polacco di 31 anni. Nuova ondata di caldo africano sull'Italia, l'apice nel fine settimana con picchi oltre 40 gradi, oggi il primo bollino rosso a Campobasso. Calcio nazionale, Roberto Mancini il nuovo CT, Claudio Ranieri direttore tecnico, il presidente FIGC Giovanni Malagò al TG1, errori sono stati fatti, il no a Pirlo scelta di opportunità, Roberto la persona giusta, si scuserà ancora, ora tutti pensiamo a tifare Italia.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
2: Estate con Rai Isoradio.

the world. Con i Coldplay siamo ripartiti dopo i titoli del TG1, sono le 20:03, siete all'ascolto di Isoradio, Stefano Catini con Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi Alessandro De Gerardis fino a mezzanotte e mezza a chiudere la programmazione per questo 28 luglio del 2026. Torniamo alla viabilità, torniamo soprattutto in A1 perché tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Nord Milano segnaliamo sempre una coda estesa circa 10 km perché c'è un veicolo in fiamme al chilometro 147 e 500, ci sono code anche a Modena Nord e a Modena Sud in uscita per chi arriva da Bologna, il traffico diretto a Milano consigliamo sempre l'uscita a Modena Sud e poi la statale 9 via Emilia e poi il rientro in A1 a Reggio Emilia per le lunghe percorrenze, la 22 e poi la 4 Torino Trieste. Al momento abbiamo anche rallentamenti in direzione opposta tra Reggio Emilia e la 22 verso sud Bologna, questi sono per curiosi. Sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano abbiamo 2 km di coda per un incidente. Incidente e coda anche in A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione sud Ancona. In A1 tra Firenze Sud e Valdardo, in direzione sud Roma, code per traffico. Tempo di percorrenza circa 25 minuti. Ci sono code anche a Roma sul tratto urbano della 24 verso il Grande Raccordo Anulare, mentre a Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Sono anche queste dovute al traffico intenso.

Intanto, mentre parliamo di Ranieri, di Mancini, il fioretto maschile e la spada donne vincono l'oro ai mondiali di scherma, già 7 medaglie azzurre ai mondiali appunto a Hong Kong, quindi buone notizie per quello che riguarda la pedana azzurra. Noi torniamo invece in autostrada, anche per gli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto, in viaggio in diretta con Isoradio. Andiamo sulla 1, tra la 1 e la tangenziale ovest di Milano verso sud Bologna, code a tratti per traffico intenso. Sulla 5 Torino Aosta Montebianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26 direzione Montebianco abbiamo code, al piazzale italiano al traforo l'attesa verso la Francia è di 15 minuti. Sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso sud Milano 2 km di coda per incidente, code per traffico tra Lainate Arese e Origi Ovest in direzione nord Varese. In A1 tra Parma e Reggio Emilia verso sud code a tratti, mentre ci sono sempre 10 km tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano per un veicolo in fiamme e rallentamenti in direzione opposta per curiosi. Inoltre tra Valsamoggio e Modena Sud verso Nord Milano abbiamo 1 km di coda, c'era un incidente, l'incidente è risolto, la coda è in diminuzione. È chiuso il tratto appenninico della 1 tra Localitalia e Roncobilaccio in direzione nord e rimarrà chiuso fino alle 13 di domani.

0: cuori tutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da uni euro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Sam Fender, People Watching, alle 20:25 minuti, Isoradio con voi in diretta su strade e autostrade, molto ancora frequentata a quest'ora della sera. Sono molte le notizie che riguardano code o rallentamenti. Andiamo per ordine, andiamo in A1 tra Firenze Sud e Valdarno, direzione Sud Roma, traffico intenso con tempo di percorrenza di circa 25 minuti. Il tratto appenninico dell'A1 in carreggiata nord tra località Aglio e Roncobilaccio è chiuso per lavori, chiuso rimarrà fino alle 13 di domani. In A14 tra Castel San Pietro ed Imola, direzione Sud, ancora un chilometro di coda per incidente al chilometro 43, code a tratti tra Bologna e Borgo Panigale e l'A1 in direzione nord. Verso l'A1 arriviamo in A1 e troviamo qui le lunghe code segnalate in questo momento tra Modra Nord e Reggio Emilia, direzione nord Milano, circa 10 chilometri. Tra poco avremo gli aggiornamenti, quindi tra poco torneremo con tutti gli aggiornamenti riguardo a questo tratto della 1, le ultime notizie che appunto arrivano sui nostri sistemi informativi. Intanto vediamo un po' la situazione sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, tra Lecco fine Ponte Kennedy e Bellano verso la Svizzera, corsia chiusa, quindi al momento è chiusa una corsia su questo tratto. Sulla statale 148 Pontina, tra Tor de Cenci e Mostacciano verso la Cristoforo Colombo, quindi in direzione di Roma, abbiamo dei rallentamenti, sono rallentamenti dovuti a lavori in corso. La coda in A1 e con l'aggiornamento scende a 7 km tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione nord Milano, quindi coda segnalata in diminuzione in questo momento, mentre ci sono code per incidenti in A1 tra Valsamoggio e Modena Sud direzione nord Milano, circa un chilometro di coda.

poesia che non ha bisogno di melodie, infatti qui è una cosa più ballabile, meno melodica. 20 e 34 minuti, buona serata, buona cena a quelli che stanno per fermarsi. Siamo sulla diramazione per Capo di Chino, tra la 1 e tra diramazione Capo di Chino e la 1, direzione tangenziale di Napoli, c'è un veicolo in fiamme, attenzione. Sulla 1 tra Frosinone e Ceprano c'è fumo per incendio, siamo all'altezza del chilometro 631. Sulla Roma Firenze tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma abbiamo un chilometro di coda per lavori, in A1 è chiuso il tratto appenninico tra Locale Italia e Roncobilaccio, direzione nord Bologna rimarrà chiuso fino alle 13 di domani. A14 code traffico tra Borgo Panigale e la 1 direzione A1, mentre in A1 migliora la situazione tra Modena Nord e Reggio Emilia, coda in diminuzione verso Milano dopo un veicolo in fiamme, siamo ora a 5 km di coda, ma sta scendendo la coda in maniera abbastanza evidente. Sempre in A1 tra Parma e Reggio Emilia direzione sud abbiamo code per traffico intenso.

Stars, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 20:41 minuti. Tra poco torna l'informazione, alle 21 avremo le notizie del giornale radio, il GR1, poi sarà il turno di Alessandro De Gerardis che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo. Andremo a chiudere con lui la programmazione per questo 28 martedì luglio, e ci stiamo avvicinando, insomma, al fine settimana ci stiamo avvicinando al bollino rosso-nero, non perché sia tifoso del Milan, ma perché, insomma, tra il rosso e il nero vuol dire che ci sarà grande traffico. Molti italiani con la fine di luglio e l'inizio di agosto salperanno per le vacanze, si metteranno in macchina, qualcuno anche con altri mezzi, ma insomma, noi soprattutto ci rivolgiamo a chi viaggerà in automobile, e quindi nel fine settimana, anche qualche giorno prima, già da giovedì, qualcuno da mercoledì si metterà appunto in cammino, in viaggio. Quindi, come tutti gli anni, seguiremo minuto per minuto, faremo un po' la radiocronaca del viaggio verso le vacanze di moltissimi italiani. Qualcuno poi rientrerà, perché ci sono quelli di luglio che giustamente rientrano. Ma veniamo all'attualità, veniamo a questa sera in A14, tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata, verso nord, verso Ancona, abbiamo code per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 330.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: E la chiude così, Ligabue, la.
1: E sì, quando uno non sa più cosa dire, cosa fa la.
0: Come si chiama tecnicamente questo? Niente,
1: un vocalizzo.
0: La Lender. Un vocalizzo, esatto. Sì. Alessandro,
1: sì,
0: De Gennardis,
1: ecco, sono
0: oggi,
1: pronto.
0: Oggi
1: sì.
0: È il 28 luglio, Alessandro,
1: sì, esatto.
0: 28 del 2026.
1: Del 2026, 50 anni fa.
0: 50 anni,
1: quindi il 28 luglio del 1976 iniziò il mio primo vagito alla radio.
0: Un giovane Alessandro De Gennardis.
1: Sì, molto giovane.
0: Molto giovane.
1: Molto giovane, sì. Primo disco, Jimmy Bohorn, Gimme Some.
0: Addirittura, sei partito bene.
1: Sono partito benissimo.
0: Ecco perché questa grinta. Perché
1: diventò la mia sigla quella poi per un po' di tempo.
0: Non era male. Non era male. Quindi tu ricordi quel giorno?
1: Benissimo. Erano le 17 e ho iniziato a parlare davanti a un microfono.
0: Quindi di pomeriggio?
1: Di pomeriggio. 17-18, ho iniziato con un'ora pomeridiana, così tutta musica abbastanza dance.
0: Eri a Grosseto.
1: Grosseto, esatto.
0: Sì. E da lì, da Underrado,
1: sei partito. Esatto.
0: Benissimo, beh, insomma, auguri.
1: Grazie.
0: Questo è un bel 50 anni, sono nozze d'oro.
1: Sì, mezzo secolo fa un po' paura dirlo.
0: Fa un po', vabbè,
1: sì,
0: insomma,
1: però,
0: sai, sono volati.
1: Vabbè.
0: Poi con la musica.
1: Esatto, sempre, l'entusiasmo è sempre quello.
0: La musica è sempre così, un bel motore di questi. Se le macchine andassero a musica.
1: Ah, che meraviglia.
0: Con i prezzi che a me quando, come mi fermo a benzina, mi prendo un colpo.
1: Sì,
0: mi devo subito
1: purtroppo
0: calmare, respira, perché guardo lì due. Oddio.
1: Sì,
0: se andassero a musica, a rock, per esempio.
1: A rock,
0: anche con Jimmy Bourne, secondo me si percorrono un bel po' di chilometri.
1: Certo.
0: Tra poco con Alessandro fino a mezzanotte a strada la sai. Dritto fino a mezzanotte e mezzo. Parcheggi lì.
1: Poi parcheggio.
0: C'è Stefano Catini in console. Bene. Con Andrea Di Marco, da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto. Ciao Alessandro.
1: Ciao.
0: A domani.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Gli incontri di Trump alla Casa Bianca in apertura, incontri separati prima con Zelensky, poi con Netanyahu. Con il premier israeliano il faccia a faccia dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Al termine Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti. Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. In precedenza il colloquio con il presidente ucraino, un buon incontro, ha scritto Zelensky su X. Nello studio Ovale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Torniamo in Italia con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Ascoltiamo le sue parole.
2: Le isole cosiddette minori nel nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
1: Ora la cronaca con il femminicidio di Stefania Rago, uccisa dal marito a Foggia lo scorso aprile. I due figli in difficoltà chiedono un indennizzo.
3: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Due ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicato. Complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
1: Ex Ilva, sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dopo lo stop all'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. FIM, FIOM e WILM chiedono garanzie sul futuro del polo siderurgico. Martedì, nuovo tavolo al governo per tutelare circa 20.000 lavoratori indotto compreso. Il servizio di Francesca Cosentino.
4: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva probabilmente agli indiani di Jindal. E invece ieri è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora. E comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
1: Nuova ondata di caldo estremo in arrivo domani con l'anticiclone africano che rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia e si fanno i conti con gli effetti delle alte temperature sul territorio. In Sardegna, nella laguna di Santa Gilla vicino Cagliari, perse 150 tonnellate di mitili.
5: Queste sono le cose che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
6: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
7: Purtroppo le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi, questa è la temperatura massima. Noi siamo arrivati quasi a 30. Questa temperatura se fosse durata pochi giorni non avrebbe neanche creato danni. Purtroppo è durato settimane e questo ha provocato la moria dei molluschi.
6: Simona Desole, GR1.
1: Sport calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La Coppia Azzurra sarà presentata domani alle 18. Ora la musica con L'estate di Carola Mocce, in arte La Ligna. Il suo tour prosegue nei principali festival italiani ed europei, stasera è a Roma, poi in Francia, Belgio e di nuovo in Italia, il 12 agosto al Locus Festival di Locorotondo, il 13 a Color Festival di Lamezia Terme. La cantautrice di San Giorgio a Cremano, rivelazione del 2025 con l'album Furesta, chiuderà le date estive al Teatro Grande di Pompei il 18 e 19 settembre. Ed è tutto per questa edizione, la linea va ora a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
8: Grazie!

Michael Jackson, Remember the Time, ricorda il tempo. Beh, insomma, un po' tutte le canzoni ci fanno ricordare qualche cosa, no? La musica è fatta di tanti ricordi, ci legano a atmosfere del passato e anche quelle di adesso, quelle del presente, magari le ricorderemo tra qualche anno, non tutte magari, però forse alcune sì. Allora andiamo sulla 1, intanto ancora buona serata da parte di Alessandro De Gerardis e Stefano Catini alla parte tecnica. Viaggeremo fino a 00:30 insieme. Intanto sulla 1 tra Firenze e Fiorenzuola verso Milano code per lavori, code per il tratto chiuso in A4 tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, il tratto chiuso è quello successivo, code sulla 5 tra Courmayeur Sud e il Monte Bianco in direzione del traforo, code al traforo del Monte Bianco Piazzale Italiano, il tempo di attesa è di un quarto d'ora per recarsi in Francia, veicolo in fiamme sulla 1 tra il Bivia 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano e ci sono delle code di 4 chilometri, viene distribuita l'acqua, la tendenza comunque è alla diminuzione. Tratto chiuso per lavori in A1 tra Aglio e Roncobilaccio, ricordiamo è chiuso il tratto tra la Direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna fino alle 13 di mercoledì in modo continuo. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la variante di valico, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la Direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Ricordiamo naturalmente che variante di valico o Direttissima sono sinonimi, nel senso che sono la stessa autostrada, mentre il vecchio tracciato è la panoramica. Andiamo poi in A1 tra Orvieto e Attiliano verso Roma, c'è un chilometro di coda per lavori, incidente al chilometro 330 in A14 tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Ancona, tamponamento tra un camion e un'auto e code per incidente sempre in A14 in questo tratto appunto tra Teramo, Girinova, Mosciano, Sant'Angelo e Val Vibrata in direzione di Ancona a causa di questo incidente, ripeto, al chilometro 330. C'è un veicolo che ha preso fuoco sulla diramazione di Capodichino tra il bivio con la 1 e allacciamento dell'autostrada sud in direzione ovest verso la tangenziale di Napoli, non ci sono però in questo caso ripercussioni da segnalare. E allora torniamo alla musica, Birds con Più in alto.

Rolling Stones con In the Stars. 21 e 21 e terminate le code nel 5 tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco. Terminate anche le code al piazzale italiano del traforo, quindi si transita regolarmente in direzione della Francia. In A1 code a tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Ricordiamo anche il mezzo che ha preso fuoco tra Orvieto e Fabbro in A1 direzione Firenze chilometro 428. Domato invece l'incendio tra Frosinone e Ceprano, quindi si transita di nuovo regolarmente. Ricordiamo anche l'incidente in A14 tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona, ci sono 2 chilometri di coda, si tratta del tamponamento tra un camion e un'autovettura al chilometro 330. Francesco Guccini con Cirano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Cirano era Francesco Guccini. Intanto abbiamo code per lavori sulla 8 tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese, terminate le code per il mezzo in fiamme che ancora comunque è segnalato tra il bivio con la 22 a Reggio Emilia. Siamo sulla 1 in direzione di Milano al chilometro 147,5. Si è sprigionato del fumo per il veicolo in fiamme tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma, sta riducendo la visibilità in entrambi i sensi. Naturalmente il camion che ha preso fuoco, ricordiamo, è in carreggiata sud tra Chiusi e Fabro. Incidente anche tra Ceprano e Pontecorvo sulla 1 al chilometro 656, altro incidente in A14 tra Teramo e Valvibrata in direzione di Ancona, ci sono 2 chilometri di coda all'incidente al chilometro 330. Uno sguardo anche alla situazione meteo. Collegato con noi Giuseppe Mucci di Rai Meteo, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Iso Radio. Una nuova ed intensa onda di calore, la quarta di questa estate, si appresta ad interessare il bacino del Mar Mediterraneo per via di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale dall'Africa fino al cuore dell'Europa. Alta pressione che già da ieri interessa gran parte della nostra penisola, con stabilità atmosferica accompagnata da temperature ed afa in aumento. In questo momento, infatti, gran parte d'Italia è interessata da cieli sereni o poco nuvolosi. Le uniche eccezioni sono rappresentate da una residua nuvolosità ancora presente sulla Calabria e sulla Sicilia, associata su quest'ultima a residui acquazzoni in via di esaurimento. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con gran parte della penisola che sarà ancora interessata da cieli sereni o poco nuvolosi. Faranno eccezione le regioni di nord-ovest e la Calabria, con nuvolosità sparsa, così come la Sicilia, dove insisterà una maggiore copertura nuvolosa, con possibili deboli piovaschi. Domani al nord la mattinata comincerà con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, tranne che per il settore nord-occidentale, dove sarà presente della nuvolosità stratificata in successivo dissolvimento. Con il trascorrere delle ore assisteremo allo sviluppo di nubi cumuliformi sull'arco alpino, con formazione durante le ore pomeridiane e nella prima parte della serata di rovesci sparsi o isolati temporali, più probabili su Lombardia e Trentino Alto Adige. Nuvolosità cumuliforme ma senza piogge tenderà a svilupparsi anche sull'Appennino Ligure ed Emiliano, mentre altrove i cieli si manterranno sereni per tutto il giorno. Sarà una giornata tipicamente estiva anche sulla Sardegna e al centro-sud peninsulare, con cieli sereni in pianura e lungo i settori costieri. Addensamenti nuvolosi interesseranno la dorsale appenninica al pomeriggio, tuttavia con generale assenza di precipitazioni. Situazione diversa in Sicilia, dove ad iniziali condizioni di poche nubi o cieli a tratti irregolarmente nuvolosi, seguirà un generale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, con temporali durante le ore pomeridiane ad iniziare dai settori appenninici, in estensione alla costa centro-occidentale, ma con fenomeni in esaurimento entro la serata. Le temperature domani saranno in aumento nei valori minimi sulla Sardegna al nord-ovest e sul versante tirrenico, in calo sulla Romagna e sulla Sicilia orientale, valori massimi in ascesa sulla dorsale appenninica lungo il versante adriatico ed ancora sulla Sardegna, in calo sull'Alto Adige, attesi valori fino a 39-40 gradi nelle conche interne tirreniche e fino a 37-38 gradi tra Puglia e Basilicata. La ventilazione risulterà al più moderata e a regime di brezza, con locali rinforzi su basso Adriatico, Mar Ionio e Canale di Sicilia, mari di conseguenza quasi calmi o poco mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Georgia Smith con Alive. Abbiamo la fine della segnalazione sulla diramazione di Caporichino del mezzo in fiamme tra il bivio con la 1 e allacciamento a 1 sud in direzione della tangenziale di Napoli. Veicolo fermo in A16 tra Vallate e Grotta Minarda, un camion fermo in prima corsia in direzione ovest Napoli al chilometro 82 200. Terminate le code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Abbiamo ancora questo veicolo in fiamme, relativo fumo in A1 tra Chiusi e Fabro, incidente tra Ceprano e Ponte Corvo, chilometro 656 direzione sud Napoli. Adesso code a tratti sulla 1 tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Milano. Ricordiamo anche il veicolo in fiamme in A1 tra il Bivio a 22 e Reggio Emilia verso Milano, le code per lavori in A8 tra Legnano e Castellanza direzione Varese, code per il tratto Chiusi in A4 tra il raccordo di Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, e code per lavori sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Nord Milano. Ancora buona serata all'ascolto del Ritmo della Sera di Rai Iso Radio. Andrea Di Marco alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, arriva Biagio Antonacci con Iris.

0: Robert Miles con questa Children. Diesel Euro 5, il blocco cambia tutto. Cosa rischia chi vuole vendere l'auto? Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dopo il rinvio deciso dal governo il 1 ottobre 2026, scatteranno le limitazioni strutturali alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in diverse aree del nord Italia, una misura pensata per migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano e rispondere alle richieste dell'Unione Europea. Se da una parte il provvedimento interessa direttamente milioni di automobilisti, dall'altra rischia di modificare profondamente gli equilibri del mercato delle auto usate, dove questa alimentazione rappresenta ancora una quota importante delle compravendite. Le nuove limitazioni riguarderanno principalmente Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, con applicazione prioritaria nei comuni con oltre 100.000 abitanti, una soglia innalzata rispetto ai precedenti 30.000 residenti grazie alle modifiche introdotte dal decreto infrastrutture. Le regioni manterranno comunque una certa autonomia e potranno decidere di adottare misure alternative oppure estendere i divieti anche ad altri territori, purché vengano raggiunti gli obiettivi di riduzione delle emissioni. I veicoli interessati sono, nella maggior parte dei casi, quelli immatricolati tra il 2011 e l'agosto 2015, ovvero le vetture diesel conformi alla normativa Euro 5. Per milioni di automobilisti che utilizzano quotidianamente questi modelli per raggiungere il luogo di lavoro o spostarsi nei grandi centri urbani, il cambiamento sarà tutt'altro che marginale. L'aspetto forse meno evidente riguarda però il mercato delle auto usate. Circa una vettura controllata su sette nel mercato italiano dell'usato appartiene proprio alla categoria dei diesel Euro 5. Si tratta quindi di una quota estremamente rilevante che potrebbe perdere rapidamente attrattiva nelle regioni interessate dai blocchi. Il rischio è duplice: da una parte chi possiede un Euro 5 potrebbe assistere a una progressiva riduzione del valore della propria vettura, dall'altra chi sta acquistando un'auto usata potrebbe ritrovarsi con un modello che, pur perfettamente funzionante, avrà limitazioni sempre più severe all'utilizzo nelle principali città del nord. Per questo motivo gli esperti consigliano oggi di verificare attentamente la classe ambientale del veicolo prima di procedere con qualsiasi acquisto.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Senza Cri, notte selvaggia. Code per lavori ancora segnalate in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Terminate però le code per il tratto chiuso tra il raccordo di Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Il tratto è comunque chiuso tra Cormano e Sesto San Giovanni, carreggiata est. Chiusura anche di Cormano in entrata in entrambi i sensi. Chiuso il nodo tra la 4 e la tangenziale nord di Milano. Poi abbiamo la chiusura in entrata di Rovato in entrambi i sensi e in uscita per le provenienze da Brescia. Sulla 5 chiusura tra il Monte Bianco e Courmayeur Sud verso Torino, in A7 chiusura di Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano, chiusura anche tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Code per lavori in A8 tra Legnano e Castellanza verso Varese, chiusa anche Castellanza in entrata verso Milano. Ci sono lavori che provocano incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in A8 in direzione di Milano. Entrata chiusa a Cavaria in entrambe le direzioni. Chiusura in A8 tra Solbiate e Albizzate, il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Poi abbiamo l'entrata chiusa di Fino Mornasco in A9, che è chiusa appunto in entrambe le direzioni, in uscita per le provenienze da Lainate. Poi abbiamo Lainate Como Chiasso, la 9 interessata dalla chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lainate. Tratto chiuso tra la 10 Ovada, siamo sulla 26 Genova Gravellona Toce in direzione di Gravellona. Sulla diramazione Predosa Bettole, entrata chiusa a Novi Ligure verso la 26, chiusura di Novi Ligure anche in uscita per chi proviene dalla 7. Poi diramazione Stroppiana Santià, chiuso il nodo con la 4 in direzione nord e chiuso il tratto della 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso la Francia, chiuso anche verso Genova il tratto tra Albisola e Celle Ligure. Sulla 1 incidente tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, un mezzo che ha preso fuoco al chilometro 147.5. Code a tratti in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Poi andiamo in A14, dove la chiusura riguarda il tratto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna, Borgo Panigale. Diramazione per Ravenna, chiusura di Bagnacavallo in uscita da Ravenna, chiusura in A27 a Treviso Nord in entrata verso Venezia e chiuso il tratto della 23 Palmanova Tarvisio tra confine di Stato e Pontebba in direzione di Palmanova. Chiusura anche in A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, chiuso anche il tratto verso Padova tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo. Poi abbiamo la chiusura nel tratto appenninico tra Aglio e Roncobilaccio, ricordiamo sulla direttissima, o meglio sulla panoramica per lavori, chiuso il tratto compreso tra la direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di mercoledì in modo continuo. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio verso Firenze. Calenzano, variante di valico, tratto della 1 interessato da un chilometro di coda per un mezzo fermo. Poi abbiamo rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, tratto chiuso tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Lo svincolo di Fabro in A1 in uscita da Firenze è chiusa per la presenza di un veicolo in fiamme, infatti c'è questo veicolo che ha preso fuoco tra Chiusi e Fabro e interessa naturalmente entrambe le direzioni. Il veicolo è in carreggiata sud e si tratta di un camion al chilometro 427.8. Entrata chiusa sulla 1 ad Anagni in direzione di Roma, risolto l'incidente tra Ceprano e Ponte Corvo. In A14 chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, chiusi anche gli svincoli di Rimini Nord in uscita e in entrata totalmente in entrambi i sensi. Poi l'incidente tra Teramo e Valvibrata vede 2 chilometri di coda, il traffico comunque non è più bloccato, si tratta del tamponamento tra un camion e un'auto. Chiusura in A12 la Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto in direzione nord verso Tarquinia. Altre chiusure tra poco.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: che non esiste niente.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Lizzo con Sexy Ladies. Sono le 22:26, continua il nostro ritmo della sera e continuiamo con le chiusure, sono tante, abbiamo viste già una buona parte. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove è chiusa l'uscita di Pistoia per le provenienze da Pisa. Poi sulla 1 chiusura tra il ramo di Capo di Chino e il ramo C in direzione sud Napoli, siamo proprio nel tratto terminale dell'autostrada del Sole. In A14 tratto chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona, chiusi anche gli svincoli di Foggia, totalmente chiuso il nodo tra la 25 e la 14 in direzione est, siamo a Pescara. Poi veicolo fermo in A16 tra Vallata e Grotta Minardo, un camion fermo in prima corsia, tratto chiuso anche in A16 tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli, chiuso il nodo tra la 30 e la 16 in direzione sud da Caserta, chiusa l'entrata di San Giovanni sulla 3 in direzione di Salerno. E proprio sulla 3 si è verificato un incidente al chilometro 19.3, siamo tra Torre Annunziata Sud e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli, tratto chiuso proprio dove si è verificato questo incidente, tra Torre Annunziata Sud e Nord in direzione di Napoli. Poi tratto chiuso sulla 3 tra la diramazione della statale 268 e Angri Sud in direzione sud Salerno. Tra poco Summer Breeze, il nostro spazio dedicato alle canzoni che hanno caratterizzato le estati degli anni passati, starà a voi indovinare di quali canzone si tratti o poi ve le svelerò alla fine. Ma adesso c'è Jovanotti con Alfa e buon vento.
1: Ed è un po' di

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno caratterizzato le estati trascorse. Questa notte viaggeremo attraverso il 2014, il 2024 e il 1978. Sicuramente le ricorderete, poi insomma vediamo alla fine. Cercate di indovinarle.

E termina anche per questa sera il nostro spazio Summer Breeze dedicato alle canzoni delle estati passate. Abbiamo attraversato il 2014 con Bailando da Sean Paul e Enrique Iglesias, il 2024 i Bunker 44 con Estate 80 e poi siamo corsi indietro fino al 1978 con Gli Alunni del Sole e la loro Liu. Torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità, oltre alle varie chiusure di cui abbiamo parlato prima, ricordiamo le code per lavori in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sulla A8 tra Legnano e Castellanza verso Varese, code per cantieri di lavoro, code per lavori anche tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud Milano. Incidente ancora segnalato in A1 tra il Bivia 22 e Reggio Emilia verso Milano, veicolo che ha preso fuoco al chilometro 147,5. Code a tratti sulla 1 tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, ricordiamo la chiusura tra Aglio e Roncobilaccio in direzione di Bologna, poi veicolo che ha preso fuoco in A1 tra Chiusi e Fabro, un camion in direzione di Roma, chilometro 427,8, poi l'incidente tra Teramo e Val Vibrata in A14, temporamento tra un camion e un'auto al chilometro 331, ci sono anche delle code di 3 km a causa di questo, mentre non sta provocando in questo momento problemi l'incidente sulla 3 tra Torre Annunziata Sud e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli, si è verificato al chilometro 19.3. Tra poco più di un quarto d'ora il GR1 delle 23, adesso Peggy Gou, Ira Star con Woman.

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna, un titolo lunghissimo, un po' tipo i film di Lina Wertmüller, questo era Zucchero. Allora torniamo alla giornata, la situazione, attenzione sulla variante di Valico, siamo tra Badia e il bivio con la 1 verso Bologna, c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente che si è verificato al chilometro 3. Nel frattempo sono risolte le code a tratti in A1 che erano segnalate fino a poco fa tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano, ricordiamo l'incidente tra il bivio A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Non c'è più il veicolo che aveva preso fuoco sulla 1 tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Ancora cantieri di lavoro interessano l'area a sud di Milano sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione del capoluogo lombardo. Anche in A8 abbiamo code per lavori tra Legnano e Castellanza verso Varese, code per lavori anche tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. C'è ancora questo veicolo che ha preso fuoco tra Chiusi e Fabbro sulla 1, un camion in direzione di Roma. Ci sono code per il tratto chiuso tra Fabbro e Orvieto in direzione sud, quindi verso Roma. Poi le code per l'incidente in A14 tra Teramo e Valvibrata in direzione di Ancona. Segnalati pedoni allo svincolo di Napoli Est sulla 16 Napoli Canosa, interessano gli svincoli di ingresso in entrambe le direzioni. Poi l'incidente al chilometro 19.300 della 3 tra Torre Annunziata Sud e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli. Torniamo a parlare della chiusura del tratto Appennini con la panoramica per lavori, è chiusa tra allacciamento con la direttissima e Ronco Bilancio in direzione di Bologna fino alle 13 di mercoledì in modalità continuativa. In alternativa consigliamo a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Ronco Bilancio possono percorrere la 1 fino a Badia, uscire e poi attraverso la viabilità ordinaria la panoramica in direzione di Firenze.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli incontri di Trump alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky, positivi e produttivi per il presidente statunitense. Con il premier israeliano nel faccia a faccia è arrivato dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Oggi Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti. E poi ha aggiunto: Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. Prima Trump ha incontrato il presidente ucraino, che su X al termine ha commentato: buon incontro nello studio Vale, abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Il sisma in Giappone con epicentro vicino a Kumamoto, magnitudo 7.1. Secondo il bilancio provvisorio ci sarebbe almeno un morto, oltre 100 feriti e decine di dispersi, 300.000 gli sfollati. La situazione più grave riguarda un centro commerciale di Kashima, dove un'esplosione è avvenuta dopo l'evacuazione di dipendenti e clienti, causando il crollo del secondo piano. La premier Takaichi ha annunciato che si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Meloni. Ora in Italia, dove su carceri e boss mafiosi lancia l'allarme il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia.
2: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
3: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in Commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio.
2: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici, consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
3: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro, con la scomparsa del boss inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
2: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
3: Palermo, Valerio Penna, GR1.
1: L'assalto ai cantieri della TAV in Val di Susa sabato scorso. La procura di Torino chiede il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos.
4: Domani la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di oggi. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere i due tedeschi ventenni, che non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi di reato in flagranza differita. Si sta anche valutando l'aggravante della finalità terroristica. I due giovani sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo nei pressi di Chiomonte. All'interno dei loro zaini trovate giacche, abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos, erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero. Per gli investigatori sono gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti anche di attivisti francesi. Sequestrato poi materiale esplodente e pirotecnico, passamontagna, maschere antigas. Negli scontri sono 140 gli agenti rimasti feriti, 1,5 milioni invece i danni. Elena Pabba, GR1.
1: Meteo: nuova ondata di caldo estremo in arrivo per la presenza sul nostro paese dell'anticiclone africano. Temperature ancora in aumento su tutto il territorio, purtroppo anche durante le notti definite ormai tropicali. Fenomeno particolarmente avvertito in Sardegna, come ci racconta nel servizio Damiano Beltrami.
5: In Europa le notti tropicali, quelle in cui le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi, sono aumentate del 73% rispetto agli anni 70, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine. L'incremento più consistente della temperatura notturna si è concentrato nell'Europa orientale e meridionale. La Sardegna è al centro del fenomeno.
6: A Cagliari e Elmas la media è passata da circa 27 notti annue nel trentennio 1951-1980 alle attuali più di 49 notti. È un aumento del quasi l'80%. Per il 2021-2050 i modelli indicano un ulteriore incremento di circa 18 notti, ma non cresce solo il numero, si allunga anche la stagione calda, oggi estesa da maggio a ottobre, talvolta fino a novembre.
5: Il caldo notturno è difficile da affrontare per il nostro corpo e i suoi effetti possono essere gravi perché impedisce il riposo. Per raffreddare l'organismo il cuore è sottoposto a un super lavoro che si traduce in sudorazione eccessiva e in alcuni casi disidratazione.
7: Quando è molto umido si suda
0: peggio e quindi il sudore è un modo che ha il nostro organismo per raffreddarsi.
1: È tutto per questa edizione, prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Steve Miller Band, Abracadabra. Abbiamo ripreso con la musica dopo il GR1 delle 23. Stefano Catini alla parte tecnica dopo Andrea Di Marco, Alessandro De Gerardis che vi seguirà fino a 12:30. E allora andiamo subito a Fabbro, dove è stata riaperta l'uscita, era chiusa per un veicolo in fiamme, ma il problema maggiore adesso è la coda per il tratto chiuso tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Il tratto chiuso è quello tra Orvieto e Orte in direzione sud verso Roma, quindi si deve praticamente seguire la viabilità ordinaria in direzione sud. Ricordiamo anche la chiusura tra Aglio e Roncovillaccio, e ricordiamo che sarà chiuso fino alle 13 di mercoledì. In alternativa consigliamo chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncovillaccio possono percorrere la 1, la direttissima naturalmente, uscire a Badia attraverso la viabilità ordinaria e entrare sulla panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze. Arriva Malika Ayane, una possibilità.

Via delle storie infinite era Luca Barbarossa, riaperta all'uscita di Fabbro, ricordiamo, mentre rimane chiuso il tratto tra Orvieto e Orte per lavori. C'è anche una coda tra Fabbro e Orvieto, proprio perché poi Orvieto c'è l'uscita obbligatoria con rientro a Orte. Ancora segnalato l'incendio in A1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, tratto chiuso ricordiamo in A14 tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, chiusi anche gli svincoli di Rimini Nord, totalmente sia in entrata che in uscita. Poi abbiamo ancora la coda per l'incidente tra Teramo e Val Vibrata, siamo in A14 in direzione di Ancona. Ricordiamo anche la chiusura tra Aglio e Roncobilaccio sulla 1 in direzione di Bologna, la chiusura panoramica, si transita sulla direttissima. A proposito della direttissima, un chilometro di coda tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna, un chilometro per l'incidente che si è verificato al chilometro 3. Sulla 1 tra il bivio con la variante Rivalico e Sasso Marconi verso Bologna, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per lavori, ed è chiuso il tratto del raccordo di Sasso Marconi tra Sasso Marconi svincolo e Sasso Marconi in direzione sud. È il raccordo che congiunge appunto Sasso Marconi con la statale 64 Porrettana. Sulla 12 chiusura tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, chiuso anche lo svincolo di Rapallo in entrata in entrambe le direzioni. Terminate le code tra Legnano e Castellanza sulla 8, terminate anche quelle tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione opposta, e non c'è più la scorta di veicoli che era presente nel tratto della 4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto. Code per lavori ancora presenti invece sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano.

preferite insieme a Bruno Mars e la sua e la loro Nothing on You. Ultimissimi chilometri insieme per questa sera, andiamo pian piano verso la mezzanotte. Intanto ci sono code per lavori sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, tratto chiuso, in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, chiusa anche l'entrata di Cormano in entrambi i sensi, chiuso il nodo tra la 4 e la tangenziale nord di Milano, direzione est da Torino, chiusura poi di Dalmine in uscita da Milano, Rovato, chiusura in entrata in entrambi i sensi, Rovato è chiusa anche in uscita da Brescia. Sulla 5 chiusura tra il Monte Bianco e Courmayeur Sud verso Torino, chiusura in A7, Serravalle Scrivia in entrata verso Milano, chiuso il tratto Vignole Borbera Ronco Scrivia verso Genova, chiuso il nodo tra la 8 e la 4 in direzione sud della Varese, entrata di Castellanza chiusa verso Milano, entrata di Cavaria chiusa in entrambi i sensi. Sulla 8 chiuso il tratto tra Solbiate e Albizzate, la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, chiusura degli svincoli di Castelletto Ticino, totalmente sia in entrata che in uscita, e siamo sulla diramazione Gallarate Gattico. Sulla 9 chiusa fino Mornasco, totalmente in entrata e in uscita da Lainate. Sulla 9 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, in A26 chiusura tra Genova e Ovada verso Gravellona, chiuso il nodo tra la 26 e la 4 in direzione sud e da Gravellona e in direzione nord da Genova. Poi abbiamo la diramazione Stroppiana Santià, interessata da il senso unico alternato a Vercelli Ovest in uscita e in entrata. Novi Ligure sulla diramazione Predossa Bettole, chiusa in entrata verso la 26 in uscita dalla A7. E poi andiamo sulla 10, dove è chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione della Francia, chiuso anche il tratto tra Albisole e Celle Ligure verso Genova, chiusura in A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, chiusa anche l'entrata di Rapallo. Segnaliamo ancora l'incidente in A1 tra il Bivio A22 e Reggio Emilia verso Milano, chiusura in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, c'è un chilometro di coda tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, chiusura anche tra Sasso Marconi Svincolo e Sasso Marconi in direzione sud sul raccordo tra Sasso Marconi e la statale 64 Porretana. Incidente relativo a coda di un chilometro con tendenza all'aumento sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio con l'A1 in direzione di Bologna. È riaperta intanto, prima del previsto, Bologna-Borgo Panigale sulla 14 in uscita. Tratto chiuso in A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione nord, sulla diramazione per Ravenna chiusa Bagnacavallo in uscita da Ravenna, chiusa Treviso Nord sulla 27 in direzione di Venezia, in A23 chiusura di Malborghetto in entrata verso Palmanova, poi Tarvisio Sud sulla 23 chiusa in entrata verso Palmanova in uscita per chi proviene dall'Austria, chiuso anche il tratto tra Confine di Stato e Pontebba in direzione sud, chiusura in A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, chiuso anche il tratto della 13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Vi ricordo la chiusura in A1 della panoramica tra l'allacciamento direttissima e Roncovilaccio verso Bologna fino alle 13 di mercoledì in modalità continuativa. In alternativa si consiglia chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncovilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. E proprio a Firenze, chiusura di Firenze in Pruneta in uscita da Roma sulla 1, sempre sull'autosole, tratto chiuso tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, veicolo in fiamme tra Chiusi e Fabro in A1 verso Roma, e poi abbiamo la chiusura tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, chiusa anche Anagni in entrata verso Roma, Frosinone e Ceprano ancora interessato il tratto dal fumo a causa di un incendio. Poi in A14 abbiamo la chiusura tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, chiusi anche gli svincoli di Rimini Nord, totalmente in entrata e in uscita, chiusa all'entrata di Fano in A14 in direzione di Bologna. Altre chiusure ci attendono a breve, adesso Mannarino per un po' d'amore.

Chris Lorenzo e Jazzy con Invisible. Rivediamo altre chiusure, tratto chiuso sulla 12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e la diramazione per il porto in direzione di Tarquinia. Sulla 11 chiusura di Pistoia in uscita da Pisa, anche Chiesino Ozzanese chiusa in uscita per le provenienze da Pisa. E poi andiamo direttamente al sud, dove troviamo la chiusura tra allacciamento a 1 sud e il ramo C. Siamo in direzione sud Napoli, attenzione anche in A1 tra Santa Maria Capo Vetere e Caserta Nord, chiusura in direzione di Napoli, sulla diramazione Capo di Chino è chiuso lo svincolo di Capo di Chino in uscita dall'autostrada del Sole. Tratto chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Nord in A14 verso Ancona, chiusura di Foggia totalmente in entrata e in uscita. Chiuso il bivio tra la 25 e la 14, siamo a Pescara in direzione est per chi proviene dalla 24. Poi segnalati pedoni in A16 a Napoli Est in entrambi i sensi, tratto chiuso in A16 tra Cerignola Ovest e Candela in direzione di Napoli, chiuso il nodo tra la 30 e la 16 in direzione sud della Caserta, sulla tangenziale di Napoli chiusa l'entrata di Arco Felice, il tratto tra Arco Felice e Agnano, chiusa via Campana, chiusa Agnano, chiuso il tratto tra Agnano e Cuma, chiusa Italia 90 fuori Grotta, Vomero e Arenella, poi chiuso anche lo svincolo di Secondigliano Aeroporto in uscita per chi proviene da Capo di Chino. Sulla 3 chiusura di San Giovanni in entrata verso Salerno.

tratto chiuso tra Torre Annunziata Sud e Torre Annunziata Nord, e chiuso anche il tratto tra la diramazione della statale 268 e Angri Sud verso Salerno. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto, o meglio tra circa mezz'ora, dopo il giornale della mezzanotte, per i saluti e per augurarvi naturalmente una buona notte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Gli incontri di Trump alla Casa Bianca con Zelensky e Netanyahu per il tycoon positivi e produttivi. Il premier israeliano allineati su ogni decisione in Iran. Patriot e diplomazia nel colloquio con il presidente ucraino. Il ritorno di Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei. Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò, mia la scelta. Presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. I fondi safe per le armi, Tajani apre ma decide il Parlamento, precisa. La Lega dice no, Bruxelles in pressing. Le opposizioni, governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech come droni, lanciamine e Cosa Nostra comunica anche dal carcere. Arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre i 40 gradi, bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. L'album segreto di George Michael, duetti stellari per un disco soul pop mai pubblicato, restano frammenti dell'ultima stagione creativa dell'artista. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di possibili percorsi negoziali. L'inviato Rai.
3: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina i microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
2: In Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, quello di Jenin, Tulkarem e Nur Hashams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dello Stato ebraico, mentre la polizia di Tel Aviv ha arrestato un 16enne israeliano, latitante da 2 mesi, accusato di aver aggredito una donna e un bambino palestinesi e di aver maltrattato degli animali. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. In Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in 2 colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultima avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri.
4: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio 2 anni dopo direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza giunta.
5: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, al quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
4: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
5: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
4: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
2: Una storia, quella di Mancini con la nazionale, che ripercorriamo in questo servizio.
6: La genesi della grande crisi azzurra è tutta lì, nelle facce spaesate del CT Ventura e dei suoi giocatori, nel silenzio surreale di San Siro. La sconfitta nella doppia sfida con la Svezia è una sentenza. L'Italia non giocherà i mondiali del 2018. Passano pochi mesi e Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in macerie. Fa esordire 57 calciatori in azzurro, inizia un ciclo record, rimane imbattuto per 37 partite di fila. Nel mezzo riesce nell'impresa di vincere un europeo che mancava all'Italia da 53 anni. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché i problemi del nostro calcio tornano a galla. Gli azzurri finiscono agli spareggi anche nel 2022, perdono con la modesta Macedonia del Nord e sono di nuovo eliminati dai mondiali. Somatizzata la delusione, Mancini decide di restare per puntare alla rassegna iridata del 2026. Inizia però un periodo di attriti con la federazione e, a sorpresa, il 13 agosto del 2023 comunica le sue dimissioni per poi firmare un ricchissimo contratto con la nazionale saudita. Dopo un altro mondiale mancato nella bufera, eccolo rispuntare fra le nubi, chiamato all'ennesimo miracolo. Ora c'è una nazionale da salvare, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che mai gli hanno perdonato la fuga in Arabia, da riconquistare. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: È tra i primi impegni della nazionale a ottobre la sfida con la Francia, che ha presentato il suo nuovo tecnico Zinedine Zidane. Un sogno, una grande gioia, una panchina aspettata da 5 anni, affermato confermando di aver rifiutato tante offerte proprio per raggiungere il risultato. Rai Radio 1, 12:07, alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Un discorso a tutto campo per il presidente Lorenzo Fontana, che ha risposto anche alle domande dei cronisti sull'ipotesi candidatura per il gioielliere agli arresti Roggero, avanzata dalla Lega, e sulla prossima corsa per il Quirinale.
7: Sui temi caldi della sicurezza Lorenzo Fontana sottolinea: le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa che si possano assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza, sull'imputabilità dei minori, auspica che alla repressione venga affiancata anche la riabilitazione. Poi sul caso Roggero il presidente della Camera dice: sulla grazia valuta il Quirinale, ma non mi sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. La legge elettorale serve a garantire stabilità e mi piacerebbe che, al netto di quote rosa, dice, nel prossimo Parlamento ci fossero più donne. Quindi un lungo e accorato appello contro le armi e per la pace. Poi Fontana si tira fuori dalla corsa per il Quirinale, scherza citando la canzone Non ho l'età, e apre ad un presidente di destra, perché no? Comunque, di destra o di sinistra, dovrà rappresentare tutti gli italiani.
8: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranze e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa, poi ne sono usciti ancora cardinali.
7: Vasco Pirri, GR1.
2: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa, le questioni economiche, in particolare il caro carburante.
9: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. In serata il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio Saremi 14,9 miliardi dei fondi safe, quindi l'alto là della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier: saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
10: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
9: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv, ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli, AVS, follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo...
11: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
9: Alessandra Allegra, GR1.
2: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico e i sindacati annunciano la mobilitazione.
12: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
13: È l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIM, CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
2: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Sono in attivo i conti dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025.
14: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa è la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Mafia e carceri, l'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino, l'allarme che ha lanciato il magistrato.
15: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
16: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
15: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
16: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pelizzaro, intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi. È l'istruttoria del giudice giudice martella sull'attentato al Papa, un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e Mirella Gregori è l'autore del libro, Giampaolo Pellizzaro.
17: Pellizzaro, il libro nasce proprio dalle audizioni del giudice Martella.
18: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
17: La pista internazionale è quella più attendibile?
18: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi, politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara, tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
17: Andrea De Priamo, già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità?
19: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca e quindi l'intervento dei servizi dell'est della Stasi a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori.
17: Eleonora Fioretti, GR1.
2: In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia, il corrispondente da Parigi.
20: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 2 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il corrispondente da Pechino.
21: Il fumo che esce. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. L'esplosione mezz'ora dopo le prime scosse. Ci sono persone intrappolate qui sotto, dicono i soccorritori. Da diverse ore è diventata questa l'emergenza del terremoto che ha colpito il sud del paese. Urla e paura. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Sisma di magnitudo 7.1. L'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, dice in TV la premier Sanai Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. Si fermano per precauzione gli shinkansen, i treni proiettile, una 50ina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso bisogna salvare chi è bloccato sotto le macerie e il buio complica le operazioni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Il meteo, quarta ondata di calore dell'estate in arrivo, picco atteso sabato.
17: Colpisce a partire dal sud-est del centro Italia il nuovo passaggio dell'anticiclone africano, portando le temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Ricompaiono i bollini rossi della Protezione Civile, comincia Campobasso e si aggiungeranno Perugia e Rieti con altre 16 città a bollino arancione. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
22: Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
17: Quando finirà questa ondata di calore?
22: Sappiamo quando inizia, non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Ormai sappiamo per certo che l'aumento di frequenza e intensità di queste ondate di calore è dovuto all'aumento dei gas serra nell'aria, una tendenza ormai consolidata purtroppo.
17: Francesca Fornario, GR1.
2: E con il caldo niente di meglio che un tuffo al largo dei Faraglioni di Capri, dove però il comune corre ai ripari per difendersi dall'invasione.
0: A Capri l'estate cambia regole. I Faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco:
1: il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i Faraglioni perché siamo un luogo turistico, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
0: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai Faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina.
3: Cavazzozzi, perché non entra nel buco dei Faraglioni?
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Cinema, l'effetto Odissea passa da Favignana, l'Itaca di Ulisse, Matt Damon. Emanuele Mercuri, autore e regista, ci racconta dell'esperienza come comparsa sul set di Christopher Nolan.
23: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
24: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
23: Che parte ha fatto?
24: Ho fatto la comparsa in due scene, una al Bue Marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al Tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al Castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della guerra di Troia.
23: Qual era il momento più bello?
24: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti, tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
25: Aiutami a tornare a casa.
23: Lei ha visto il film?
24: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio. Un momento vissuto insieme. Questo penso che sia la magia del cinema alla sua essenza.
26: Il re di Itaca sta per tornare.
23: Francesca Cosentino, GR1.
2: Musica con George Michael e il mistero di un album mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto segreto e duetti stellari. La corrispondente.
17: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony, nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Ancora musica con Claudio Baglioni, che farà un poker di live a Roma. Esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e 25 ottobre di Che notte è questa. Arrivano altre due date.
27: La vita adesso nel vecchio albergo.
2: Il 27 e 28 ottobre altri due concerti, sempre a Villa Borghese, dopo il rinvio per motivi di salute del cantautore romano, e inaugurano il Grand Tour che terminerà ai Fori Imperiali il prossimo anno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte. We'll be right back.
4: La Notte in Viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Fatboy Slim, Praise You, mezzanotte e 28 in questo istante ci ritroviamo per i saluti. Dopo il giornale della mezzanotte, intanto è stato domato nel frattempo l'incendio che interessava fino a pochi minuti fa la 1 tra Frosinone e Ceprano. Ricordiamo questa notizia del veicolo in fiamme tra Chiusi e Fabbro, un camion che ha preso fuoco al chilometro 427 e 8. Poi abbiamo la chiusura tra Orvieto e Orte con riapertura alle 6 in direzione di Roma. Altra chiusura della 1 importante è quella che riguarda il tratto tra Aglio e Roncobilancio. Ricordiamo sulla panoramica, per lavori è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la direttissima e Roncobilancio verso Bologna fino alle 13 di oggi. In alternativa si consiglia a chi da Firenze è diretto verso Bologna di percorrere la direttissima, invece coloro che devono raggiungere Roncobilancio possono percorrere la direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. Poi andiamo a rivedere anche la chiusura in A13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, tratto chiuso anche in A1 tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Ricordiamo la coda per lavori, in questo momento l'unica coda presente sulla viabilità autostradale sulla 1 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Detto questo, arrivano i saluti da parte di Alessandro De Gerardis, grazie a Stefano Catini per la collaborazione tecnica, vi auguro un buon proseguimento di ascolto, una buona notte e ci ritroviamo anche domani, ma domani saremo insieme dalle 15 alle 18. Baby K, Tuca Macarena, buonanotte.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi a Washington. Il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale. Per il Tacun positivi e produttivi gli incontri. Il premier israeliano ribadisce di essere allineati su ogni scelta in Iran. Il presidente ucraino su X commenta: un buon incontro. Nello studio Vale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia. E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultimo avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. L'esercito americano parla di un attacco a sorpresa. E torniamo in Italia per parlare dei fondi safe per le armi. Italiani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento. La Lega contraria, pressing invece di Bruxelles. Le opposizioni parlano di un governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech con droni e lanciamine. Un mercato, spiega il procuratore, nato con il conflitto russo-ucraino e Cosa Nostra comunica anche dal carcere. E in Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 3 morti, oltre 100 feriti e decine i dispersi. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si continua però intanto a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, FIOM e WILM dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area calda imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione, a rischio indotto, compreso circa 20.000 posti di lavoro. E arriva la quarta onda di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre 40 gradi, sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. Lo sport, scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata del corniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. Ed è risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini, il CT della vittoria degli europei, torna alla guida degli azzurri. Claudio Ranieri sarà direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio Malagò dice: mia la scelta, e poi annuncia presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Radio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incontro del presidente americano con il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
3: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina ai microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
2: E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno invece lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa i media locali raccontano il nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. Gli USA parlano di un attacco a sorpresa ma sventato. E in Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e a prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco russo su Tanrog, un morto ed un ferito. E torniamo in Italia per parlare dei fondi SEF per le armi. Tajani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento, precisa la Lega contraria. Pressi di Bruxelles, le opposizioni parlano invece di un governo nel caos. E veniamo alla pagina degli esteri. In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre si indaga sulla vicenda.
4: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni sarebbe stato il marito della donna a dare la